0: Oddio che fa.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008,

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006,

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

5 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: miele.
1: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
0: Latte miele.
2: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

0: 6 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Domenica 7 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, qualche tensione nelle relazioni, qualche incomprensione, discussioni. Però attenzione, la prima parte di giugno è un po' contrastata. La seconda metà invece è molto interessante. Sarà che devi ottenere un vantaggio, che vuoi portare avanti un progetto e c'è qualche interferenza. Chiarisci con calma ciò che conta davvero. Toro, recupero di energie dopo un periodo di stanchezza e nervosismo. E il clima è più sereno. Sono favoriti i rapporti personali, le iniziative future. Gemelli, attenzione a provocazioni e polemiche. Rischio di perdere la pazienza, ma solo per questa domenica, perché se guardo il cielo dei prossimi giorni sei decisamente molto favorito. Tra l'altro, in amore, dal 13 arriverà una Venere spettacolare. Conviene iniziare fin da adesso a guardarsi attorno. Il segno del Cancro ha una giornata molto interessante e d'altronde non potrebbe essere diversamente. Tra l'altro Mercurio in transito nel segno porta buone intuizioni. Chi deve recuperare un progetto, farsi riconfermare un accordo, avrà in giugno un mese complice. E infatti lo dico sempre, cercate di concludere le cose a cui tenete di più entro fine mese. Leone, serve riposo dopo una settimana impegnativa, anzi direi dopo un periodo impegnativo, perché il lungo transito di Marte dissonante ha portato stanchezza. Però se questo stress è giustificato e comunque permette di ottenere vantaggi, beh, allora ben venga. Fai attenzione solo a non esagerare. È un momento molto importante in vista di una seconda parte dell'anno complice. Giove sta per entrare nel tuo segno. Vergine, lieve tensione emotiva con questa luna contraria, magari fremi per ottenere un vantaggio, una risposta, soprattutto se hai fatto delle richieste e ancora non sono arrivate delle risposte. Potresti sentirti poco ricambiato per ciò che dai agli altri e questo è un problema, soprattutto se in famiglia ci sono delle divergenze. La Bilancia sta costruendo basi importanti per il futuro, ma davvero si sta rimboccando le maniche, si sta impegnando in maniera eccezionale e tutto questo porta nervosismo. Sei tra i segni che avranno un inizio di giugno un po' complicato e poi finalmente da fine mese e da luglio ancora di più dialogo e armonia. Scorpione, cielo interessante, ricco di opportunità, ottimo momento per fare chiarezza nei sentimenti, socializzare, cogliere nuove occasioni. Se una persona non ci sta oppure hai dei dubbi, conviene risolvere ogni dilemma entro il 13 di questo mese, insomma fai una richiesta. Sagittario, c'è un po' di stanchezza in questa domenica che magari cambia un programma in corsa, ma non scoraggiarti, il recupero è vicino, tra l'altro le prospettive sono più che buone. I liberi professionisti, le persone che vogliono cambiare ruolo, città, avranno tra fine mese e in particolare da luglio in poi grandi opportunità. Capricorno, relazioni sotto osservazione, bisogna di esprimere ciò che provi e di difendere la tua autonomia, in particolare se qualcuno cerca di imporsi. Interessante questo cielo per parlare d'amore. L'Acquario ha una fase di selezione e cambiamento, perché poi da luglio avremo un Giove in opposizione, quindi molti stanno valutando cosa mantenere e cosa lasciare. Decisioni più nette e forse anche drastiche in vista. Pesci, giornata attiva, emozioni, incontri, opportunità, tutto è in evidenza. La prima metà di giugno promette sviluppi positivi, risposte attese. Se c'è una persona che ti interessa, fatti avanti. Attenzione però con Gemelli e Vergine. Ti aspetto a Romani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2011.

so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo. Scorda

0: 7 e 5.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Il festival prende il via il 13 giugno, ma il dibattito di questi giorni, colorato di toni politici, ha acceso in anticipo i riflettori sulla 14ª edizione di Salerno Letteratura, che si appresta ad animare il centro storico del capoluogo campano fino al 20 giugno. Il co-direttore artistico Gennaro Carillo.
4: La città storica di Salerno viene invasa letteralmente per 8 giorni. Il tema è "Il cuore desto avrà parole", è un titolo tratto da un verso di Alfonso Gatto, il poeta salernitano scomparso 50 anni fa. Il sottotitolo è "Letteratura nei tempi difficili". Gli incontri sono circa 200.
3: 4 scrittori hanno dato forfè per la polemica legata ad Henry De Luca, che avrebbe dovuto firmare la prolusione prima della presa di posizione sulla situazione in Medio Oriente, ritenuta divisiva. Ancora il direttore artistico.
4: Abbiamo pensato di spostare il suo intervento dalla prolusione, che è un momento nel quale ci si riconosce, un momento particolarmente rappresentativo del festival, del suo spirito e del suo senso, a un'altra sezione. In maniera del tutto legittima, Henry De Luca ha declinato l'invito a passare in un'altra sezione. Nessuna volontà censoria nei confronti di Henry De Luca, che avremmo voluto avere comunque al festival e al quale continuiamo a rinnovare l'invito a essere presente al festival. Non c'è appunto nessuna preclusione personale verso Henry De Luca, né tantomeno verso la possibilità che lui esprima le proprie opinioni in maniera totalmente libera. Altra cosa è la prolusione, che è un momento nel quale noi come festival dobbiamo necessariamente riconoscerci.
3: Cambiamo ambientazione con il Festival della Letteratura di Viaggio, che in questo weekend apre la 17ª edizione, che fino al 14 giugno 2026 porta, con la direzione artistica di Antonio Politano, scrittori, viaggiatori e operatori nella cornice di Villa Celimontana, Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana. Claudio Bocci, presidente dell'Associazione Cultura del Viaggio, che organizza il festival.
5: Il tema di quest'anno è sud, da sud Italia al sud globale. L'idea sostanzialmente è valorizzare un orizzonte meridiano. Avremo circa 40 eventi con molti autori, dai Giabba Scego a Bruno Risas, il grande cantautore calabrese, da Nicola La Gioia a Telmo Pievani, a Monica Maggioni, che verrà premiata per il premio Kapuscinski. Ma non ci saranno soltanto autori, ci saranno laboratori, passeggiate, incontri e ci sarà anche una partita letteraria a cui teniamo molto. Ci sarà quest'anno Bernardo Notarangelo, presenterà il suo nuovo libro Un viaggiatore sovrappeso in Anatolia e Iraq, insieme a Marco Steiner. L'anno scorso vinsero ex aequo una partita letteraria e quest'anno di nuovo torneranno al nostro festival. Ma una partita letteraria ci sarà anche quest'anno tra Camilleri e Pennacchi.
3: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.
6: Spot.
7: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
8: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
9: È bella la strada per chi cammina.
8: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
10: Per chi va.
11: Latte e miele.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Spot.
4: 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura dei comuni di Tortoretto, Albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brenella. Latte Miele Media Partner.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T, Generazione X.

A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Con il 5 per 1000 a Riscilpi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh e non ti costa nulla.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Latte e miele.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 8 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
2: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
2: perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Domenica 7 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, qualche tensione nelle relazioni, qualche incomprensione, discussioni. Però attenzione, la prima parte di giugno è un po' contrastata. La seconda metà invece è molto interessante. Sarà che devi ottenere un vantaggio, che vuoi portare avanti un progetto e c'è qualche interferenza. Chiarisci con calma ciò che conta davvero. Toro, recupero di energie dopo un periodo di stanchezza e nervosismo. E il clima è più sereno. Sono favoriti i rapporti personali, le iniziative future. Gemelli, attenzione a provocazioni e polemiche. Rischio di perdere la pazienza, ma solo per questa domenica, perché se guardo il cielo dei prossimi giorni sei decisamente molto favorito. Tra l'altro, in amore, dal 13 arriverà una Venere spettacolare. Conviene iniziare fin da adesso a guardarsi attorno. Il segno del Cancro ha una giornata molto interessante e d'altronde non potrebbe essere diversamente. Tra l'altro Mercurio in transito nel segno porta buone intuizioni. Chi deve recuperare un progetto, farsi riconfermare un accordo, avrà in giugno un mese complice. E infatti lo dico sempre, cercate di concludere le cose a cui tenete di più entro fine mese. Leone, serve riposo dopo una settimana impegnativa, anzi io direi dopo un periodo impegnativo, perché il lungo transito di Marte dissonante ha portato stanchezza. Però se questo stress è giustificato e comunque permette di ottenere vantaggi, beh, allora ben venga. Fai attenzione solo a non esagerare. È un momento molto importante in vista di una seconda parte dell'anno complice. Giove sta per entrare nel tuo segno. Vergine, lieve tensione emotiva con questa luna contraria, magari fremi per ottenere un vantaggio, una risposta, soprattutto se hai fatto delle richieste e ancora non sono arrivate delle risposte. Potresti sentirti poco ricambiato per ciò che dai agli altri e questo è un problema, soprattutto se in famiglia ci sono delle divergenze. La Bilancia sta costruendo basi importanti per il futuro, ma davvero si sta rimboccando le maniche, si sta impegnando in maniera eccezionale e tutto questo porta nervosismo. Sei tra i segni che avranno un inizio di giugno un po' complicato e poi finalmente da fine mese e da luglio ancora di più dialogo e armonia. Scorpione, cielo interessante, ricco di opportunità, ottimo momento per fare chiarezza nei sentimenti, socializzare, cogliere nuove occasioni. Se una persona non ci sta oppure hai dei dubbi, conviene risolvere ogni dilemma entro il 13 di questo mese, insomma fai una richiesta. Sagittario, c'è un po' di stanchezza in questa domenica che magari cambia un programma in corsa, ma non scoraggiarti, il recupero è vicino, tra l'altro le prospettive sono più che buone. I liberi professionisti, le persone che vogliono cambiare ruolo, città, avranno tra fine mese e in particolare da luglio in poi grandi opportunità. Capricorno, relazioni sotto osservazione, bisogna di esprimere ciò che provi e di difendere la tua autonomia, in particolare se qualcuno cerca di imporsi. Interessante questo cielo per parlare d'amore. L'Acquario ha una fase di selezione e cambiamento, perché poi da luglio avremo un Giove in opposizione, quindi molti stanno valutando cosa mantenere e cosa lasciare. Decisioni più nette e forse anche drastiche in vista. Pesci, giornata attiva, emozioni, incontri, opportunità, tutto è in evidenza. La prima metà di giugno promette sviluppi positivi, risposte attese. Se c'è una persona che ti interessa, fatti avanti. Attenzione però con Gemelli e Vergine. Ti aspetto a Romani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
2: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
2: perché Uliveto è Uliveto.

0: maledetto me.
1: Maledetto me con Fulminacci subito dopo l'oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 7 giugno 2026 con Francesco Carruba alla voce, Umbertino Aniceto in regia. Come stai, Umbertino? Tutto bene? Abbastanza?
2: Inizia una nuova carissimo Francesco.
1: Ah, vedi? Grazie, buongiorno anche a te. Inizia così una nuova puntata di Tutti amano il weekend.

0: Tutti amano il weekend, noi di Latte Miele ancora di più. Stiamo insieme dalle 8 alle 10 come ogni sabato e ogni domenica. Notizie, musica, ospiti, abbiamo un ospite anche oggi. Una giornata che è la giornata nazionale dello sport, perché si tiene ogni prima domenica di giugno e quindi nel 2026 cade proprio oggi, domenica 7 giugno. È una grande festa dedicata soprattutto a chi ama e pratica lo sport, ma poi bisogna convincere un po' tutti a farlo perché fa bene, quindi sono tutte le discipline coinvolte, dal calcio al basket alla pallavolo, che sono forse quelle più conosciute, ma poi volendo anche le arti marziali, il tiro con l'arco, la ginnastica. Quindi in giro per l'Italia, magari nei parchi, nelle piazze, all'aperto, oggi si possono sperimentare tante discipline diverse grazie alle società sportive, anche quelle piccoline sparse in ogni angolo del nostro paese. Mattarella aveva dichiarato che chi si impegna per lo sport e lo diffonde aiuta il paese. Quindi se lo dice Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, sarà vero. Allora, secondo voi qual è lo sportivo che rappresenta meglio l'Italia nel mondo in questa giornata nazionale dello sport? È giusto parlarne. I calciatori in questo momento forse latitano, possiamo pensare a Yannick Sinner, Federica Brignone. Valgono ovviamente anche grandi campioni della storia, da Valentino Rossi per i motori a Federica Pellegrini per il nuoto, leggende del calcio come Alex Del Piero e Totti. Insomma, ditemi voi qual è lo sportivo che rappresenta meglio l'Italia nel mondo. 335-787-1910.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Spot.
9: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
12: Entra
2: entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
8: Latte miele.
12: La felicità.
8: Latte miele.
13: Che rumore fa la felicità.
7: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

Serena Brancale, Levante e Delia su Radio Latte Miele con Al mio paese, il loro singolo per l'estate 2026. A proposito di paesi, ci sono paesi nel mondo che continuano a farci preoccupare perché continuano a essere caldi i fronti di tensione un po' ovunque. Partiamo dal fronte Iran. Le forze americane in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz, lo ha detto il comando centrale americano, aggiungendo che le forze armate statunitensi restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana. Poi c'è il fronte dell'Ucraina. Qui il presidente della Francia Macron oggi sarà a Londra per partecipare a un incontro con il primo ministro britannico Starmer e con il cancelliere tedesco Merz. Parleranno anche con Zelensky, che è proprio stato invitato a Londra. Quindi qui si continua a cercare una soluzione pacifica, diplomatica. C'è la coalizione dei volenterosi, cosiddetti paesi volenterosi, che continua a sostenere l'Ucraina appunto nella guerra subita da parte della Russia. Quindi anche oggi continuano a esserci tensioni internazionali. In queste ore ancora, insomma, non si vede una direzione diplomatica di pace, come speriamo che succeda prima o poi. C'è il nuovo singolo di Benji e Fede insieme ad Alex Britti, si intitola Viva la

0: basta.
1: Viva la vasca è il nuovo singolo di Benji e Fede, che naturalmente richiama il brano La vasca di Alex Britti, che è presente in questo duetto. L'abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele. Allora, sempre a corredo del capitolo delle notizie internazionali, parliamo del Papa che ieri sera ha tenuto la veglia di preghiera con 500.000 giovani a Madrid, il suo nuovo viaggio apostolico in Spagna, ma prima c'è stato il volo da Roma a

0: Madrid, a bordo del quale ha, ecco che parte, il Papa, a bordo del quale ha parlato con i giornalisti, e in questi discorsi è tornato a criticare l'intervento militare americano e israeliano in Iran, spiegando che non può essere classificato come una guerra giusta. Papa Leone XIV si è anche detto preoccupato per gli altri fronti di guerra, la situazione in Libano, la continuazione della guerra in Ucraina, e ha detto che bisogna spingere veramente per arrivare a una conclusione della violenza e della guerra e trovare una soluzione. Ha fatto anche delle battute sportive il pontefice americano, perché qualche giornalista gli ha chiesto: ma lei tiferà per gli Stati Uniti ai mondiali? E lui ha detto sì, ma anche per i paesi piccoli, come giusto. E poi ha detto: il Papa tifa per tutte le squadre, ma Prevost per il Real Madrid.
1: Tutti amano, tutti amano.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in corrispondenza dei viadotti tra gli svincoli di Quadri e della stazione di Archi in provincia di Chieti. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo Sannitico è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa in corrispondenza del viadotto sul fiume Orta in località Piano d'Orta in provincia di Pescara. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto di Sante, non hai visto tutto.
12: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprofessionale Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
13: Rino Gaetano è scomparso il 2 giugno 1981, quindi lo ricordiamo a 45 anni dalla sua scomparsa, si è anche appena tenuto il Rino Gaetano Day, 16ª edizione. Lo ricordiamo con Gianna, il brano che portò al Festival di Sanremo.

La magia di Diamante dal 1989 con Zucchero, Adelmo Sugar Fornaciari su Radio Latte Miele, nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana che in questa maniera è passato anche per gli anni 80. Qui eravamo appunto nel 1989, e tra l'altro Zucchero proprio in questo periodo, in questi giorni, è in tour come sempre d'altra parte, adesso è in Germania, dopo la data di Berlino stasera tocca Düsseldorf, e noi invece ci spostiamo quindi dalla Germania alla Francia, perché si avvia alla sua grande conclusione il Roland Garros, quindi parliamo di tennis con il nostro Flavio Cobolli che si prepara per la finale. È in programma oggi alle 15 contro il numero 3 al mondo, il tedesco Alexander Zverev, quindi non è una sfida facilissima. Il tentativo è quello di vincere lo slam francese 50 anni dopo Adriano Panatta, quindi un altro azzurro che tra l'altro premierà proprio il vincitore della partita. Cosa è successo nei precedenti tra Cobolli e Zverev? Si sono affrontati 4 volte, il tedesco ha vinto per 3 volte contro una, e nell'ultima occasione è stato proprio Zverev a vincere, ha battuto Cobolli in 2 set nei quarti di finale dell'ultimo Masters 1000 di Madrid. Quindi in bocca al lupo Cobolli, dita incrociate, speriamo bene. Facciamo anche complimenti tra le donne alla russa Andraeva che ha battuto Chvalinska in 2 set e quindi ha vinto così il suo primo slam a soli 19 anni, quindi anche lei sicuramente una promessa. Continua il viaggio nel tempo della musica con Luciano Ligabue, qui siamo nel 1995, questa è Viva.

0: Viva dal 1995 su Radio Latte Miele con Luciano Ligabue, che a sua volta è sempre in tour e tra l'altro in questo periodo sta anche presentando la nuova edizione del suo libro Fuori e Dentro il Borgo. Andiamo a Roma adesso, perché ieri c'è stato un falso allarme al cimitero romano del Verano. Sembrava fosse sparita la lapide di Gigi Proietti, grandissimo attore, insomma indimenticato. L'ipotesi all'inizio era quella proprio del danneggiamento oppure del furto, e quindi era scattato un allarme nel pomeriggio di ieri. La società del comune di Roma, AMA, aveva subito denunciato l'accaduto alle autorità competenti, e poi in serata è arrivata la precisazione della famiglia, perché si trattava in sostanza di un equivoco. In realtà la lapide è stata prelevata proprio su richiesta della famiglia per aggiungere il nome della moglie di Gigi Proietti, Sagitta Alter, e quindi nessun furto, nessun danneggiamento, una normale procedura, anche perché la moglie dell'artista riposa nello stesso luogo.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Una volta era un semplice cashback, ora è operazione 40%.
6: Dal 23 maggio al 14 giugno, ogni fine settimana, la convenienza ti aspetta al centro commerciale Gran Sasso. Ogni 50 euro di spesa ricevi 20 euro in buoni shopping.
5: Il risparmio cresce.
6: Centro commerciale Gran Sasso, Teramo.
7: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
8: Sabato 6 giugno a Tolentino, Macerata, Mortimer McRave. Domenica 7 giugno a Teramo, i musici.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gambero argentino congelato a bordo, 11,90 euro al chilo. Sugo con gamberi ai tre pomodori, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
11: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 08 61 85 69 76.
10: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
12: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, 10° anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte Rosa dei Bambini, sabato 27 giugno. Tortoreto ti aspetta. Evento a cura del Comune di Tortoreto, Albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.

0: Volevo te, Giusy Ferreri, Radio Latte Miele. Vi ho chiesto all'inizio di questa puntata di Tutti Amano il Weekend qual è lo sportivo che secondo voi rappresenta meglio l'Italia nel mondo. Questa è la risposta di Walter da Milano.
1: Buongiorno Latte Miele.
0: Buongiorno Walter.
1: Per me lo sportivo che rappresenta meglio l'Italia
0: chi?
1: Sicuramente il tennista Zinner.
0: Ah, certo.
1: Però, essendo la giornata del ciclismo, il mio sport preferito è senz'altro la bicicletta.
0: Proprio quella.
1: Walter, okay, da Milano.
0: Grazie Walter. Allora, forse sì, beh, la domenica è la giornata della settimana in cui tanti fanno un giro in bici, poi anche in corso il Giro d'Italia Women. Tra l'altro, grazie per aver ricordato anche la bicicletta, giusto farlo, bravo Walter. Adesso apriamo rapidamente la terza pagina, quella della cultura, diciamo così, con tre segnalazioni di cose belle, perché da giovedì a domenica a Milano, nello spazio ex cisterne della Fabbrica del Vapore, torna Le Notti dell'Underground, il festival di Re Nudo, la sua terza edizione, un festival gratuito, oltre 100 artisti con 33 eventi, teatro, musica, fotografia, video, grafica, digitale, danza, pittura, veramente tante arti tutte insieme, il cinema, la poesia, la letteratura. Poi, sempre fino a domenica a Milano è visitabile la mostra Mario Convertino, progettista dell'immaginario, per celebrare proprio i 30 anni della scomparsa di questo grandissimo designer e grafico. E infine, a partire da domani, prenderà il via la programmazione estiva della Casa del Cinema di Roma, che si terrà fino al 6 settembre al Teatro all'Aperto Ettore Scola. Quindi ogni giorno, ogni sera, la grande arena nel parco di Villa Borghese ospiterà una proiezione a ingresso gratuito.
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
3: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
2: e mantiene ossa sane e forti.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: 8:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele ad aprire la seconda ora di Tutti amano il weekend con Francesco Carruba alla voce, Umbertino Aniceto in regia. Che ringraziamo anche voi ascoltatori e ascoltatrici per i vostri messaggi al 335-787-1910. Ringraziamo, salutiamo ovviamente anche chi lavora, come sempre la domenica, perché ce lo scrivete, quindi sappiamo che state lavorando, forza e coraggio anche in questa domenica 7 giugno 2026. Noi stiamo parlando di sport perché la giornata nazionale dello sport, non avevamo ancora citato i motori. La domanda era: qual è lo sportivo che rappresenta di più l'Italia nel mondo? Per esempio Antonelli nella Formula 1 in questo momento potrebbe essere una risposta valida, perché è il pilota più giovane a ottenere la pole position nel Gran Premio di Monte Carlo, quindi il bolognese della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen, seconda fila per la Ferrari con Hamilton e Leclerc, anche qui dita incrociate, incoraggiamenti per la rossa, si corre alle 15, ma c'è anche la MotoGP in Ungheria, si corre un'ora prima, alle 14, è l'ottava domenica della stagione, Marc Marquez è di nuovo davanti con la pole e la vittoria nella gara sprint, quella veloce, in prima fila anche Acosta e Aldeguer, poi seguono di Gian Antonio Bagnaia e Bezzecchi, quindi tanti piloti italiani della MotoGP, anche loro sarebbero tutti validi per la domanda che vi ho fatto. 335-787-1910. Tra poco abbiamo anche un ospite, scrittore, musicista, sceneggiatore, Diego De Silva, molto amato per la saga dell'avvocato Vincenzo Malinconico, tra l'altro le riprese della serie inizieranno a breve, magari ci anticiperà qualcosa.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale al battente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
11: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
12: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
13: Sabato 27 giugno dalle 18 il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura dei comuni di Tortoretto, Albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
14: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
15: Latte Miele.
16: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
15: Latte Miele.
17: Ti bacio ancora mentre dormi.
18: Radio Latte Miele.
15: La tua musica italiana.

0: È un piacere dare il benvenuto su Radio Latte Miele a Diego De Silva, scrittore ma anche un po' musicista. Il suo ultimo libro è I titoli di coda di una vita insieme, lo sta presentando anche in giro, ma è un'estate intensa per lui e allora lo accogliamo subito. Buongiorno Diego.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, se ho capito bene, la tua estate è un po' divisa tra le presentazioni del libro, I titoli di coda di una vita insieme, che è uscito da un po' di tempo, ma comunque lo stai portando ancora in giro. Poi iniziano le riprese della nuova serie dell'avvocato Vincenzo Malinconico e poi a settembre anche un nuovo libro, diciamo un'estate intensa.
1: Eh beh sì, è abbastanza intenso e all'inverno è stato ancora più intenso, perché poi adesso cominciamo a raccogliere, speriamo, la semina dell'inverno, e lunedì cominciano le riprese della nuova stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato su Rai 1. Poi a settembre uscirà il mio nuovo romanzo e intanto, insomma, è ancora vivo I titoli di coda di una vita insieme, di cui stiamo parlando adesso, che è un libro, diciamo, sentimentale, psicologico, in cui ho voluto raccontare la fine dell'amore, quindi, diciamo, il modo in cui cambia la sintassi di due persone che si sono amate e che si stanno dicendo addio, che è uno dei momenti più difficili, fatidici della vita, in cui c'è un cambio di stato, e che mi interessava raccontare attraverso le voci alternate dell'uno e dell'altra.
0: Senti, in questi quasi due anni di presentazioni con questo libro, insomma, hai tastato i commenti dei lettori, delle persone, quanti Fosco e Alice ci sono intorno a noi?
1: Beh, mi sembra moltissimi. L'incontro col pubblico è stato per certi versi sorprendente, perché poi io, letterariamente parlando, ho queste due arterie. Una è Malinconico, che sono libri anche molto, diciamo, ironici, divertenti, e poi c'è quest'altra mena un po' più piagnona, come diceva a Napoli, chiagnazzara, cioè più dark, un po' più triste, certo, che pure mi caratterizza. E però sorprendentemente ho incontrato sempre un pubblico molto, molto attento, molto vasto. E poi l'estate scorsa ho vinto il premio Viareggio con questo romanzo, per cui è stata una bella conferma, diciamo.
0: Una bella soddisfazione. Allora, Diego De Silva, resta con noi, ascoltiamo il disco Weekend di Radio Latte Miele e torniamo a chiacchierare con te.

0: Bam bam, bambina.
1: Dopo il disco weekend di Radio Latte Miele torniamo a chiacchierare con Diego De Silva, dei suoi libri, delle sue, anche delle serie tratte dai suoi libri e delle sue presentazioni, perché Diego, a parte che fai anche dei, praticamente dei concerti in giro, quali sono i tuoi prossimi appuntamenti in giro per l'Italia?
2: Beh, adesso un paio di festival letterari a Lodi e un altro molto bello da Oscar Farinetti in Piemonte.
1: Che bello.
2: E poi ho qualche serata con il mio quartetto, e questa sarebbe la mia terza vita, quella di musicista appassionato con cui portiamo in giro già da molti anni, faccio letture sceniche con i miei amici jazzisti. Poi da un anno a questa parte abbiamo messo su uno spettacolo che si chiama Racconto per canzoni, dedicato a Fabrizio De André, che è uno degli autori per me che io tengo accanto ai grandi della letteratura e a cui abbiamo voluto dedicare appunto uno spettacolo, una scelta di canzoni in cui io racconto il mio debito autoriale con lui. E ho ripreso in mano la mia chitarra e con molta gioia di ripercorrere il cammino di un autore che ho amato tantissimo.
1: Senti, ma la musica poi ti influenza un po' anche nella scrittura?
2: Assolutamente, mi infetta, oltre che influenza. Cioè, io proprio cerco di scrivere in maniera musicale, cerco di dare alle frasi un respiro, un ritmo, una circolarità che... E poi, come dire, quella è una caratteristica, quella della musicalità della scrittura, che io da lettore cerco negli autori che amo, quindi cerco a mia volta di riprodurla quando scrivo.
1: Senti, ancora una battuta sulla serie, la nuova serie dell'avvocato Vincenzo Maninconico, cosa possono aspettarsi i tuoi lettori e anche gli spettatori?
2: Ma intanto noi oramai siamo un gruppo di lavoro molto affiatato, con Massimiliano Gallo che è il protagonista, oramai siamo alla terza stagione, in più abbiamo anche portato in giro quest'anno per l'Italia uno spettacolo teatrale che ha fatto sold out ovunque. Quest'anno abbiamo un nuovo regista che si chiama Cosimo Gomez, bravissimo, e abbiamo lavorato fortemente sul terzetto che ha caratterizzato le storie di Maninconico, cioè Maninconico più Tricarico, interpretato da Francesco Di Leva, che è un ex criminale riabilitato, e Giovanni Ludeno, altro meraviglioso attore tra i migliori che abbiamo in Italia in questo periodo, che fa la parte di un ragioniere che si spaccia per commercialista ed è un altro braccio destro di Maninconico. Quindi io credo che il pubblico quest'anno si divertirà, o meglio l'anno prossimo quando andrà in onda avrà occasione di ritrovare questi personaggi e credo di amarli ancora di più.
1: Fantastico, allora ricordiamo ancora almeno uno dei prossimi appuntamenti con i titoli di coda di Una vita insieme, Diego De Silva, sabato 13 giugno in piazza Lodi per Il fiume di libri. Grazie mille Diego De Silva.
2: Grazie a tutti, arrivederci.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Con il tuo 5 per 1000 in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
9: L'oroscopo è offerto da...
10: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
11: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: Perché Uliveto è Uliveto.
12: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
13: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
12: Davvero? Anche per me?
13: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
12: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
15: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
16: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche e Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio.

0: Attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
1: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
4: Due grandi canzoni danno il via al nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Partiamo con Piccola Ketty, I Pooh dal 1968, e poi c'è Teorema di Marco Ferradini dal 1981.

dal 1981, Marco Ferradini, un amico di Radio Latte e Miele. Questo è il viaggio nel tempo della musica italiana, siamo passati anche per il decennio degli anni 80. Tornando ai giorni nostri, c'è un messaggio di Giacomo, il nostro ascoltatore, al 335-787-1910. La domanda che ci siamo fatti nella giornata nazionale dello sport è: qual è l'atleta, il campione, lo sportivo che rappresenta meglio l'Italia nel mondo? Giacomo dice: sono diversi gli sportivi di tutte le discipline che meritano di rappresentare l'Italia. Io, ancorato al passato, dico Roberto Baggio, grandissimo, grandissimo campione. E a proposito di nazionale italiana, perché Baggio è stato anche un grande azzurro, Silvio Baldini, questa figura di CT ad interim che guida la nazionale in queste amichevoli, in questo periodo, quando sta per cominciare il mondiale che purtroppo non ci vedrà fra i protagonisti, è una figura interessante. Baldini ora deve affrontare la Grecia prima di passare il testimone al CT ufficiale che arriverà, e ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti, curiose. Baldini dice che i calciatori si allenano due ore e mezza al giorno, mentre gli altri sportivi molto di più. Lui dice: pensate alla Brignone, ai tennisti, sono sempre in pista o in campo per allenarsi, recuperare, sempre con la racchetta in mano. E quindi lui dice: è una questione di metodo, e in questo per esempio un allenatore come Antonio Conte è davvero un maestro, perché bisogna darsi il giusto metodo anche nell'allenamento, anche negli sportivi della domenica, come sono tanti tra noi. Torniamo al nostro viaggio nel tempo della musica per celebrare

0: Paoli parte sempre. La vita spericolata di Vasco Rossi, che è reduce dal doppio concerto a Ferrara, 120.000 spettatori sono andati a vederlo. Lui dice: oserei dire che siamo felici. A proposito della nostra bella Italia, oggi si vota in tanti comuni, 42 comuni sopra i 15.000 abitanti in 12 regioni vanno al ballottaggio perché non hanno eletto il sindaco al primo turno il 24-25 maggio, e quindi i seggi sono aperti oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15 per questo secondo turno delle elezioni amministrative. Tra i comuni al voto ci sono 6 capoluoghi, quindi le città un po' più grandi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Poi attenzione, perché invece in Sardegna c'è il primo turno, si vota in ben 148 centri, in totale sono chiamati alle urne 1.133.135 elettori distribuiti in 1.303 sezioni, quindi comunque una bella fetta di italiani oggi va a votare, oggi e domani, per questi ballottaggi in cui si decide appunto il sindaco, i consiglieri comunali, poi ci sarà la giunta, l'assessore, insomma tutti i volti, le autorità locali che poi insomma aiutano le città ad andare avanti e a migliorare. Visto che abbiamo parlato di Italia, di tante città italiane, andiamo a vedere anche com'è il meteo con la nostra redazione.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Lobo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giuste.

0: musica.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corsi ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.

0: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.

Annalisa nel 2018 ha cantato Bye Bye, qualche anno dopo poi ha fatto un duetto per esempio con Rose Villain, la sua amica, ne parliamo su Radio Latte Miele perché Rose Villain è appena diventata mamma per la prima volta, quindi congratulazioni, tanti auguri, l'ha comunicato lei stesso con una storia su Instagram, ne parlavamo fuori onda con Umbertino Aniceto in regia, lui scherzando dice che sembra un po' l'invito al battesimo, forse è vero, ed è un invito particolare anche perché riporta il nome dopo la nascita appunto del primo figlio, il bimbo, quindi nella storia di Rose Villain viene chiamato Francis Knight, ma perché Rose Villain e suo marito, produttore discografico 6PM, Andrea Ferrara, vivono tanto New York, addirittura probabilmente si sono conosciuti lì, il loro sodalizio artistico e umano si è consolidato lì, e infatti il piccolo è nato proprio negli Stati Uniti a New York il 2 giugno alle ore 10:48 di sera. Lei ha scritto che non è mai stata così felice e ha condiviso con i fan e follower l'emozione proprio per la nascita, naturalmente condividiamo questa gioia anche noi. Il nome del bimbo potrebbe essere semplicemente Francis, come ha scritto anche appunto Andrea Ferrara, il marito. Il fatto che lei lo definisca anche Knight potrebbe essere effettivamente il secondo nome del piccolo, oppure semplicemente la mamma che definisce cavaliere il suo bambino. E quindi ancora tanti auguri e congratulazioni da parte di tutti noi.

0: 9:58.
1: Guido Monti, Dania Cericola, se voi poteste sentire tutte le cose che dice Umbertino Aniceto in regia la mattina, non so se Latte Miele a casa mia andrebbe in onda.
2: Dici? Vuoi dire? Tanto buongiorno a tutti.
3: Siamo fortunati perché noi siamo a casa nostra.
1: Esatto. No, comunque tutto bene. Com'è la vostra domenica 7 giugno?
2: Molto tranquilla, guarda, okay. Oggi proprio relax totale, oggi sì.
1: La cagnolina?
2: La cagnolina sta meglio, grazie. Stamattina ha chiesto la pappa, quindi siamo tranquilli. Quando lei chiede la pappa, siamo a posto, non c'è più problema. Evidentemente o i cagnolini si autoregolano, qualche volta dicono vabbè, sto a digiuno, non mangio e mi rimetto in sesto. E sarà così probabilmente, perché non si è capito che cosa avesse.
1: Non lo so. Magari poi anche il cambio di stagione, il caldo improvviso.
2: Sì, o se no ha mangiato, ti ripeto, qualcosina che non doveva mangiare. Sai, dicevo ieri che se cade qualcosa
3: subito
2: buttano in bocca.
3: Una volta è caduto un panettone intero.
1: Urca!
3: No, scherzo.
2: Però ti dico questo: una volta è caduta un'oliva taggiasca, sai, quelle piccoline. Che a me piacciono peraltro tanto, ma aveva ancora il nocciolo all'interno. Se l'è mangiato proprio intero e chiaramente panico, no? Ho chiamato la veterinaria, aiuto, cosa devo fare? Da mangiare patate, cose che fanno massa, capito? Sì. Dopo esattamente 4 giorni l'ha restituita intera. Incredibile, però vedi, bisogna stare molto attenti perché cose sono pericolosissime.
1: E anche i pelosi di casa ci danno pensieri e preoccupazioni, bisogna stare dietro loro. Però così siamo entrati subito a casa vostra e quindi lasciamo la radio Guido Monti e Daniela Cericola con Latte Miele a casa mia, grazie a Umbertino. Noi ci ritroviamo domani dalle 14:30 alle 17:00 perché mandiamo Andrea D'Agostino in viaggio di nozze. Ancora tanti auguri.
3: Che bello.
2: Bellissimo.
3: Ciao Francesco, buona giornata.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
5: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
4: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
5: perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Domenica 7 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, qualche tensione nelle relazioni, qualche incomprensione, discussioni. Però attenzione, la prima parte di giugno è un po' contrastata. La seconda metà invece è molto interessante. Sarà che devi ottenere un vantaggio, che vuoi portare avanti un progetto e c'è qualche interferenza. Chiarisci con calma ciò che conta davvero. Toro, recupero di energie dopo un periodo di stanchezza e nervosismo. E il clima è più sereno, sono favoriti i rapporti personali, le iniziative future. Gemelli, attenzione a provocazioni e polemiche. Rischio di perdere la pazienza, ma solo per questa domenica, perché se guardo il cielo dei prossimi giorni sei decisamente molto favorito. Tra l'altro, in amore, dal 13 arriverà una Venere spettacolare. Conviene iniziare fin da adesso a guardarsi attorno. Il segno del Cancro ha una giornata molto interessante e d'altronde non potrebbe essere diversamente. Tra l'altro Mercurio in transito nel segno porta buone intuizioni. Chi deve recuperare un progetto, farsi riconfermare un accordo, avrà in giugno un mese complice. E infatti lo dico sempre, cercate di concludere le cose a cui tenete di più entro fine mese. Leone, serve riposo dopo una settimana impegnativa, anzi direi dopo un periodo impegnativo, perché il lungo transito di Marte dissonante ha portato stanchezza. Però se questo stress è giustificato e comunque permette di ottenere vantaggi, allora ben venga. Fai attenzione solo a non esagerare. È un momento molto importante in vista di una seconda parte dell'anno complice. Giove sta per entrare nel tuo segno. Vergine, lieve tensione emotiva con questa luna contraria, magari fremi per ottenere un vantaggio, una risposta, soprattutto se hai fatto delle richieste e ancora non sono arrivate delle risposte. Potresti sentirti poco ricambiato per ciò che dai agli altri e questo è un problema, soprattutto se in famiglia ci sono delle divergenze. La Bilancia sta costruendo basi importanti per il futuro, ma davvero si sta rimboccando le maniche, si sta impegnando in maniera eccezionale e tutto questo porta nervosismo. Sei tra i segni che avranno un inizio di giugno un po' complicato e poi finalmente, da fine mese e da luglio ancora di più, dialogo e armonia. Scorpione, cielo interessante, ricco di opportunità, ottimo momento per fare chiarezza nei sentimenti, socializzare, cogliere nuove occasioni. Se una persona non ci sta oppure hai dei dubbi, conviene risolvere ogni dilemma entro il 13 di questo mese, insomma fai una richiesta. Sagittario, c'è un po' di stanchezza in questa domenica che magari cambia un programma in corsa, ma non scoraggiarti, il recupero è vicino, tra l'altro le prospettive sono più che buone. I liberi professionisti, le persone che vogliono cambiare ruolo, città, avranno tra fine mese e in particolare da luglio in poi grandi opportunità. Capricorno, relazioni sotto osservazione, bisogna di esprimere ciò che provi e di difendere la tua autonomia, in particolare se qualcuno cerca di imporsi. Interessante questo cielo per parlare d'amore. L'acquario ha una fase di selezione e cambiamento, perché poi da luglio avremo un Giove in opposizione, quindi molti stanno valutando cosa mantenere e cosa lasciare. Decisioni più nette e forse anche drastiche in vista. Pesci, giornata attiva, emozioni, incontri, opportunità, tutto è in evidenza. La prima metà di giugno promette sviluppi positivi, risposte attese. Se c'è una persona che ti interessa, fatti avanti. Attenzione però con Gemelli e Vergine. Ti aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
7: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buona domenica, 7 giugno.
1: Eh sì, in diretta da casa di Dania, Latimiera casa mia, prende il via, lo start ufficiale a quest'ora. Pite,
0: ovviamente, sono
1: Guido e con Dania vi portiamo più in là fino alle 13.
0: 13, esattamente, beh, orario del manicaretto.
1: È domenica mattina, quindi parliamo... parliamo sottovoce.
0: Perché? Non vuoi svegliare i vicini di casa?
1: Perché ho scoperto.
0: Che cosa?
1: Che i vicini di casa dormono fino a tardissimo.
0: Che roba.
1: Fino a tardissimo.
0: Istimissimissimo. Allora.
1: Stamattina adesso alzo il volume al massimo.
0: Ecco, esatto.
1: E facciamo un dispetto. Perché
0: ma no, poverini, sì, dai, lasciali dormire.
1: Ma ogni tanto un dispettino.
0: No.
1: Va bene, cerchiamo di avere buoni rapporti con il vicinato.
0: Certo.
1: Anche se ci tocca sentire delle cose a volte.
0: Dalla signora Naso, il DJ Aldo, sì, sì, sì. Vabbè, senti. Siamo abituati.
1: Sono i bizzarri personaggi che ruotano intorno alla nostra vita e noi li accettiamo volentieri e con piacere. Allora, buona domenica, buona giornata. Tantissima musica a disposizione qui su Radio Latte e Miele, ma anche le notizie hanno la loro parte. Va la redazione alla nostra linea.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no? Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi al voto stamane. Dalle 7 i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio per eleggere sindaci e consigli comunali. Urne aperte fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. 6 capoluoghi interessati: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, tutti sotto i 15.000 abitanti ad eccezione di Quartu Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Senza tregua la guerra in Ucraina, dove oggi le città sono in stato di massimo allarme in previsione di una dura risposta russa all'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. 2 le persone rimaste uccise stamane negli attacchi di droni russi. Ieri almeno un centinaio i droni ucraini che hanno raggiunto l'area di San Pietroburgo dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Intanto oggi il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, almeno 12 persone sono rimaste ferite a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo un festival dedicato al vecchio West. Si cerca l'aggressore mentre la popolazione è stata invitata a rimanere in casa. 2 delle vittime sono in gravi condizioni. Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, 4° Leclerc, 6° invece Russell, 2° nel mondiale. La gara al via alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
7: Spot.
8: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
9: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
10: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
9: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
11: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con 2 punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
14: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
15: Una volta era un semplice cashback, ora è operazione 40%.
16: Dal 23 maggio al 14 giugno, ogni fine settimana, la convenienza ti aspetta al centro commerciale Gran Sasso. Ogni 50 euro di spesa ricevi 20 euro in buoni shopping.
15: Il risparmio cresce.
16: Centro commerciale Gran Sasso, Teramo.
17: Latte e miele.

Ad un saggio venne chiesto cos'è la rabbia e il saggio diede una meravigliosa risposta. La rabbia è una punizione che noi diamo a noi stessi per l'errore di qualcun altro. Dal web.

0: Mara Sattei con Enrico Nigiotti su Radio Latte Miele, si chiama Sabato Sera la canzone, ma in realtà
1: è domenica mattina.
0: E c'è questo incontro che facciamo durante il fine settimana, anche oggi, con tutti i nostri ascoltatori.
1: Certo.
0: Siamo collegati con lo studio centrale di Radio Latte Miele,
1: dove c'è Umberto, sopporta fino alle 13.
0: Anche noi ci sopportiamo
1: a vicenda.
0: Siamo a distanza, fortunatamente.
1: Molto a distanza, perché siamo veramente lontani dallo studio centrale della radio.
0: Però la magia della radio è anche questa, molto distanti,
1: ma molto vicini.
0: Ma in realtà si è veramente anche molto vicini.
1: I nostri ascoltatori sono distanti, dove sono.
0: Mezzo intimo.
1: È un mezzo così. Sì.
0: Allora, diamo subito un riferimento per chi volesse mettersi in contatto con noi.
1: Molto volentieri, il nostro numero di WhatsApp 335 787 1910.
0: Sì, non c'è un motivo.

0: si chiama Partenope ed è uno dei brani che ho sentito per la prima volta, ma sì, che ci porteremo fino a settembre.
1: Anche questo tutta l'estate, assolutamente un brano estivo, sì.
0: Forte, è un duo musicale house molto molto piacevole, quello di Merck & Cremont, sono gli jockeys milanesi,
1: sì.
0: In realtà si chiamano Giordano Cremone e Federico Mercuri.
1: Ah, ecco, perfetto.
0: E con loro Serena Brancale e The Colors.
1: Beh, sanno cantare comunque quei due ragazzi lì, quei due ragazzacci lì sanno cantare.
0: Sono bravissimi.
1: Sono proprio bravi, sì.
2: La refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: Spot. 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
8: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
7: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
8: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
7: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche. Che è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini ed

0: Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook Acli Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
1: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
4: Una volta era un semplice cashback, ora è operazione 40%.
5: Dal 23 maggio al 14 giugno, ogni fine settimana, la convenienza ti aspetta al centro commerciale Gran Sasso. Ogni 50 euro di spesa ricevi 20 euro in buoni shopping.
4: Il risparmio cresce.
5: Centro commerciale Gran Sasso, Teramo.
6: Latte e miele.
7: Sapessi, amore mio, come mi piace.
8: Senza fretta, senza scintille, senza dover essere altro che se stessi. Virginia Woolf.
9: Senza fermarsi un attimo. Nel 68 era così quando scoccava il momento del ballo.

0: molto ricordato.
1: E poi
0: questa canzone di Pippone,
1: sì,
0: che invece ha rappresentato l'inizio degli anni Ottanta. Stavo pensando che c'è stata un'impresa letteralmente di Kim Antonelli, il pilota più giovane, mm-hmm, che è riuscito a ottenere una pole position con la Mercedes al Gran Premio di Monte Carlo.
1: Sì.
0: Questo è andato avanti a Verstappen e Hamilton, che sono due piloti da 11 titoli mondiali, e vabbè, ha superato anche quarto un delusissimo Leclerc. Oggi c'è la gara, mm, e Monte Carlo è un luogo particolare dove si svolge tra le vie cittadine questa gara, ma anche un luogo particolare per chi ci vive e per chi la frequenta, perché costa tutto super botto.
1: Gran bella città con dei palazzi meravigliosi,
0: sì,
1: una vista sul mare che è qualcosa di incredibile, però è solo per persone che hanno tanti soldini.
0: Beh, sì, costa un po',
1: è un pochino, sì. Ti ricordi quando andammo tanti anni fa? Forse non so, c'erano ancora le lire, forse, sì, decisamente. Bevemmo un caffè in riva al mare e non so, pagammo credo 20.000 lire.
0: 25.000
1: lire, un caffè
0: e un bicchiere
1: d'acqua. Vabbè, dai. È così.
0: Diciamo che non è per tutti,
1: no,
0: sicuramente.
1: No, decisamente.
0: Sì. Io sono andato per curiosità, ma solo per curiosità,
1: sì,
0: a leggere e a spiare il sito che vende i biglietti per il Gran Premio di oggi. Peraltro ieri era quasi tutto esaurito, tranne i pass VIP Yacht Race Viewing, che sono quelli che ci sono dove ci sono gli yacht, no? Cioè,
1: sì,
0: proprio...
1: sì, certo.
0: Allora, sei pronta?
1: Sì, dimmi,
0: intanto,
1: dimmi, caro.
0: Intanto ti dico cosa scrivono.
1: Sì, cosa scrivono?
0: Leggo.
1: Leggi.
0: Goditi al massimo il weekend del Gran Premio di Monaco con il nostro pacchetto Yacht Hospitality di alta gamma. Unisciti alle leggende della Formula 1 e ai personaggi più facoltosi a bordo del tuo yacht esclusivo.
1: Da
0: cui puoi assistere alla gara.
1: Certo.
0: I nostri impareggiabili pacchetti di hospitality ti immergeranno nello splendore e nel dinamismo del GP di Monaco. Godi di una vista impareggiabile sulla pista dal nostro yacht privato. Goditi l'atmosfera festosa che si respira a bordo. E, insomma, il concetto è: ma cosa succede su questo, con questo pacchetto? Yacht Hospitality.
1: Cosa succede?
0: Allora, accedi alla visione delle gare di oggi.
1: Sì, abbiamo capito.
0: Hai la vista sulla pista, in posizione privilegiata.
1: Certo.
0: Una collezione continentale.
1: Sì.
0: Quindi un pranzo al buffet gourmet.
1: Certo.
0: Un tempo meridiano.
1: Oh sì.
0: Un open bar per tutto il giorno.
1: Perfetto.
0: Incluso champagne illimitato. Trasferimento col tender DJ dal vivo.
1: Ma
0: tutto questo,
1: signore, guardi.
0: per la modica cifra di 6.000 euro.
1: Oh, però. Beh, è un buon prezzo, si può fare.

0: Guido era Eros Ramazzotti con Stella Gemella e chiudiamo il viaggio nel tempo per questa ora.
1: Sì, io volevo dire aggiungere una cosa.
0: Dimmi, caro.
1: Prima abbiamo parlato del Gran Premio di Monaco, del costo del pass, sì. Yacht Hospitality VIP Viewing.
0: 6.000 euro.
1: Ho detto che erano 6.000 euro. Non è vero, dai, non è vero.
0: Ah.
1: È più a portata di mano, 5.900.
0: Oh, beh, allora.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi. Educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.

0: Lobo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee

0: Pisa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Filetto di merluzzo d'Alaska a 7,90 euro al chilo. Filetto di platessa panato croccante 13,20 euro al chilo.
4: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
5: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

0: disperata,
1: disperatissima.
0: Buona domenica anche ad Alessandra Amoroso. Buona domenica a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Latte Miele. Siamo in diretta da casa di Dania. Io sono ospite.
1: Ovviamente, oramai lo sanno che sei ospite.
0: E ci occupiamo di tenervi compagnia con la musica italiana e anche con qualche curiosità che Dania va a cercare online rete. Perché no? Peraltro, si è sposato da poco il nostro D'Agostino,
1: collega D'Agostino,
0: la prossima settimana nel viaggio di nozze, quindi sarà sostituito prima da Carruba, poi da altri da altre voci di Radio Latte Miele. E tu hai una curiosità che riguarda proprio la scaramanzia della sposa.
1: Pensate che l'idea di prendere, che lo sposo prenda in braccio la sposa prima di entrare nella nuova casa arriva addirittura dall'antica Roma.
0: Ma dai.
1: Quando appunto una famiglia si sposava, i segni contavano, erano assolutamente importanti. La sposa non doveva inciampare. Per questo lo sposo prendeva in braccio la sposa, perché se la sposa avesse preso il famoso topicco sulla porta, il matrimonio sarebbe andato a rotoli. Quindi niente, bisognava assolutamente evitare questa cosa. Poi ci sono in Italia tantissime azioni scaramantiche.
0: Modalità scaramanzia.
1: Alcuni fanno un po' sorridere. La sposa, per esempio, non deve mai guardarsi allo specchio con l'abito completo. Lo sposo, quando esce da casa, non deve assolutamente tornare sui suoi passi. Quindi esci e vai direttamente in chiesa, altrimenti non va bene.
0: O in comune,
1: quello che volete, certo. Poi abbiamo quelle solite, no? La sposa deve avere qualcosa di vecchio, qualcosa di prestato, qualcosa di blu. Poi c'è un'altra cosa importante: la suocera deve consegnare il bouquet, vabbè, il padre deve accompagnare la sposa all'altare, se ci sono dei bambini devono aprire il corteo, e poi abbiamo i petali, il riso da tirare fuori dalla chiesa, no? Tirare addosso agli sposi, perché porta bene. Il riso era proprio una questione di soldi, ricchezza.
0: Certo.
1: Ecco, praticamente queste cose le ho trovate sul web e mi hanno fatto pensare.
0: Un elenco, sono cose che in effetti in parte si conoscevano.
1: Però quella della sposa sulla soglia, quella non la sapevi.
0: No,
1: le altre sì, più o meno le sapevamo tutte.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Dieci e 59.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: molto gradita la musica di Achille Lauro qui su Radio Latte Miele, Comuni Immortali, e il nostro appuntamento da casa nostra
1: parte per la seconda ora. Beh, siamo la seconda ora insieme,
0: ma soprattutto diciamo prende il via
1: cosa prende il via?
0: Con l'ascolto della segreteria
1: citofonica
0: dalla nostra portineria direttamente qui la signora Naso.

0: come fare. Ci già, sentiamo? Ma sì. No, vengo su, che meglio.
1: Non ho capito, ci vuol far comprare qualcosa, sì, che parte, case in,
2: ma perché
1: al mare.
2: Vuole approfittare,
1: certo, ovviamente, cioè, sì, sì.
2: Però noi non acquistiamo perché non possiamo. Lo possiamo permettere,
1: ecco, sì.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Spot.
9: I want it to be free.
10: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
11: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
10: Globo Sport.
11: E intanto scopri i nuovi arrivi.
10: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
14: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Cosse intere del Cile, pronta cottura, confezione da un chilo, 4,99 euro a confezione. Gran gratin di mare, pronto forno, confezione da 450 grammi, 4,99 euro a confezione.
15: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante, 24 ore su 24, che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
16: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
14: Sabato 6 giugno a Tolentino, Macerata, Mortimer McRave. Domenica 7 giugno a Teramo, i musici.
17: Latte e miele.
18: La cambio io la vita che...
19: Che nessuno doni se stesso senza donarsi del tutto. Che nessuno si fermi senza avere almeno tentato. E che io possa fare ciò che un giorno ho osato sognare. Pedro Freitas.

0: mettere una foto.
1: Colpo secco,
2: colpo secco,
1: colpo secco.
3: Sì, dopo Amore di Elisa è il colpo secco.
4: Sì, il nostro colpo secco.
3: Che invece ci vede partecipare a questa pseudo gara.
4: Ma sì, ma certo,
3: per gioco.
4: È gioco. Beh, ovviamente se volete abbinarvi al mio pezzo 335-787-1910 e se volete abbinarvi al pezzo di Guido
3: invece dovete
4: invece
3: comporre il
4: 335-787-1910,
3: sì, che poi sono messaggi WhatsApp,
4: sì, cioè, sono messaggi WhatsApp.
3: Dovete scrivere mi abbino a diciamo che è una gara più che tra le canzoni tra me e te,
4: sì,
3: le
4: sì.
3: Stai vincendo tutte te,
4: ma non cui, è vero,
3: per
4: dai
3: cui, per cui lasciamo perdere,
4: ma
3: oggi
4: dai.
3: Il colpo secco che hai deciso di sparare qual è?
4: Willy Peyote, non si
3: cosa
4: sa cosa, non lo so, mi sono incastrata. Next, non sono andata a pescare proprio nella capsula del tempo indietro, è abbastanza recente, ma a me piace tanto.
3: Si spara!

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai arrivati in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: non dirmelo a me.
1: Next. Il mio colpo secco, che carino, Willy Peyote. Vero nome Guglielmo Bruno. Next.
2: Non hai detto Guglielmo Bruno.
1: Vabbè ragazzi, no, non so cosa mi sia successo.
2: Succede.
1: Mi sono un po' incastrata. Ecco, meno male che il nostro Umberto mi mette un po' di risata sotto.
2: Bene, hai sparato il tuo colpo secco. Se volete abbinarvi 335-787-1910. Se volete abbinarvi alla mia canzone che estraggo dalla capsula del tempo, mi torno un po' più indietro, ma non tantissimo. Siamo nel 2015 e Max Gazzè proponeva la vita.

0: sì, era questo qui il mio colpo secco, un splendido Max Gazzè. Io amo tantissimo questo personaggio della musica italiana.
1: Sì,
0: bravissimo. Questa era La vita com'è, il colpo secco di Guido. Abbinatevi se volete all'una o all'altra canzone e vedremo chi la spunterà tra Max Gazzè e Willy Peyote.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
7: L'oroscopo è offerto da
8: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
9: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
8: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
9: perché Uliveto è Uliveto.
10: Spot.
11: Sabato 27 giugno dalle 18 il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, 10° anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori,

0: giochi sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoreto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoreto, albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
1: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
5: Tutti a cercare il senso delle cose e poi scoprire che quello che ci rende felici non ha senso e non sono nemmeno le cose. Giovanni Govoni.
6: Di nuovo viaggio nel tempo, era il 1978 e alla bussola Mina cantava così.

0: Daltemiele con Bella Signora conclude un pezzettino del Viaggio nel Tempo. Prima c'era Mina, poi lui, e adesso poi sentiremo anche gli 883 per entrare negli anni 90. Però lunedì è la giornata mondiale degli oceani,
1: yes.
0: 2026. Sappiamo tutti che il futuro potrebbe iniziare dal mare, il futuro della Terra,
1: sì.
0: E basta pensare per esempio alla vastità dell'oceano. Se noi guardiamo la Terra dallo spazio, dall'alto,
1: sì.
0: Oltre il 90% vediamo che si trova sotto la superficie dell'acqua. È un ecosistema immenso. Peraltro è di qualche tempo fa la notizia che sono state scoperte 24 specie mai viste proprio nell'Oceano Pacifico, a 4.000 metri sotto la superficie. Sono 24 nuove specie di piccoli crostacei che hanno trovato tra le Hawaii e il Messico.
1: Ma una nuova specie marina è stata scoperta invece nel Mediterraneo. L'esemplare tipo è stato rinvenuto a Santa Caterina di Nardò, nel Mar Ionio settentrionale, lungo le coste della provincia di Lecce. E vuoi sapere la curiosità? Porta il nome di Alberto Angela. Si chiama Maixicola Alberto Angela.
0: Ah dai, l'hanno dedicata a Alberto Angela.
1: Sì. Tu sai che ogni anno centinaia di specie animali si estinguono, molte delle quali non sono mai state catalogate né studiate. Moltissime invece altre specie vengono scoperte. Secondo diversi studi, le specie viventi sarebbero circa 8 milioni e di queste sono state catalogate solo 2 milioni.
0: Ah, vabbè, allora Alberto Angela, Maixicola.
1: Maixicola Alberto Angela.
0: Ma è un
1: Angela.
0: Pesce, non è un pesce.
1: No, non è un pesce.
0: Te lo dico io che cos'è.
1: Dimmi.
0: È un anellide polichete.
1: Adesso ho capito tutto.
0: Sono quelli che hanno le branchie a forma di ventaglio che filtrano le particelle alimentari dell'acqua, no?
1: Perfetto, adesso
0: allora,
1: lo so.
0: Allora, Daniel,
1: sì?
0: Da oggi tu sei, per casa mia, il mio anellide polichete.

0: nostro vicino DJ Aldo. Buona domenica DJ Aldo anche a te, ed è un messaggio dedicato a Dania. Oh, ascolta Dania.
1: Buongiorno, buona domenica vicini, e sono qui con l'amico turco Ahmet, l'attore, insomma, e non abbiamo avuto nessuna risposta da parte vostra. No, lui frigge un po', è venuto in Italia apposta perché, sì, perché le ho parlato alla signora Dania e dei suoi contatti col mondo del cinema, insomma, ecco, del doppiaggio, di quel mondo lì. E allora lui, visto che non ci possiamo incontrare ancora, guarda, ha fatto un lavoro, cioè ha studiato un monologo in italiano apposta per lei. Ecco, quello del quello di Blade Runner.
2: Non ho visto cose che voi umani non potreste immaginare. Navi di combattimento in fiamme al largo dei bastioni d'Orione. E ho visto i rakibe balenare nel buio alle porte di Tannhauser. Con lacrime nella pioggia. Tempo di morire.
1: Allora com'è? Sì, sembra un po' monotono, ma magari lei le può dare delle lezioni, signora Dania, dai, su!
3: Lezioni, come faccio a dare delle lezioni? Com'è che a
0: bisogna dargli un sac de botte.
3: Oh mamma
0: no,
3: mia.
0: È difficile. Signor DJ Aldo, ha raccattato dalla Turchia questo attore che vuole imparare l'italiano. Ma
3: credo come
0: che
3: fai a fare il doppiaggio?
0: Credo che sia
3: non
0: un
3: è
0: po'
3: possibile.
0: Difficile. Credo che sia un po' difficile.
3: Sì, un po' difficile.
0: Non
3: sì,
0: ci porti altre persone. Dai, faccia così. Adesso vediamo, perché nel pomeriggio la signora Dania
3: Dania
0: potrebbe bussare alla sua porta.
3: Non è detto, vediamo.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Spot. Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
10: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.

0: solo due satelliti, non c'entra Elon Musk. Marco Mengoni su Radio Latte e Miele con Dani e con Guido.
1: L'hai sentita la notizia di Maurizio Nichetti? Hanno ritrovato una locandina di Volere Volare riemersa dopo 30 anni.
0: Ma dai.
1: Sotto la metropolitana. Sì, era.
0: A Milano.
1: Sì, a Milano, era nascosta dietro alcuni distributori in una stazione della metro milanese. C'è la fotografia di Maurizio, che noi abbiamo avuto ospite qualche settimana fa, che spunta da questa da questo diciamo
0: angolo.
1: No, cioè vedi, c'è la praticamente dove era.
0: Non penso che gli ascoltatori vedano.
1: No, lo so, ma volevo
0: dove
1: descrivere.
0: Mettono le affissioni. Dove,
1: esatto, non mi viene come
0: pannello
1: si chiama
0: affissioni.
1: Il pannello, ecco, il pannello delle affissioni, c'è Maurizio che spunta ed è veramente una cosa straordinaria,
0: carina.
1: Molto molto carina. Bravo Maurizio.
0: E brava anche tu che hai riportato la notizia, cara la mia cara Anelli De Politica.
1: Eccolo là, oramai ci siamo, è così.
2: Latte e miele 11:58 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: che male.
1: Giuli con 13 Pietro, qui piangono tutti. È una canzone molto fresca e molto nuova.
2: Poverini.
1: A proposito di pianto, mi è venuto, non dico, dico un lacrimone, però mi è salito un po' di emozione pensando che oggi avrebbe compiuto 90 anni Pippo Baudo. E invece ci ha lasciato nell'agosto dello scorso anno.
2: È vero.
1: Un pensiero a lui, un pensiero naturalmente anche alla famiglia. Io ho avuto un periodo in cui ho lavorato con la figlia di Pippo Baudo, Tiziana, e insomma mi è tornato su così un po' di emozione che però metto da parte e utilizzo questo momento per dare la linea alla redazione. Ci sono le news.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Buongiorno da Danielo Baldi. Mentre le città ucraine sono in allerta per la possibile replica russa agli attacchi di San Pietroburgo, l'attenzione mediatica si sposta al numero 10 di Downing Street a Londra, dove il premier britannico Starmer, insieme a Macron e Merz, riceve il presidente ucraino Zelensky per discutere delle prospettive di un eventuale negoziato di pace. Leader alla ricerca di una strategia, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana, Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri il presidente americano. Il 14 luglio a Parigi, vertice allargato dei volenterosi, incerta la presenza italiana. Non ci sono ragioni politiche per la mia assenza al vertice in Montenegro sulla candidatura dei Balcani occidentali all'ingresso nell'Unione Europea. Così la premier Meloni, che il giorno dopo la defezione causata da un ritardo nel precedente impegno a Reggio Calabria, rilascia un'intervista al Corriere della Sera, dove bolla come polemica ridicola le critiche dell'opposizione, che puntano il dito sul crescente isolamento della premier anche in relazione al summit di oggi a Londra. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise e sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti, fa sapere il Ministero dell'Economia, dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Plaza de Cibeles a Madrid gremita per la messa del Papa, la sua seconda giornata di visita in Spagna, ad assistere anche i reali Felipe e Letizia. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Ieri il Papa è tornato a parlare delle guerre che affliggono il mondo. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Calcio, torna in campo la nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini sono impegnati nell'ultimo test amichevole contro la Grecia. Calcio d'inizio a Iraklio, ore 21. Intanto dalle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Ed è tutto, a più tardi.
5: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
6: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
6: Globo Biancheria, per la tua casa.
5: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
6: Un euro per l'elettronica.

0: Lisa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto. A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
4: Sabato 6 giugno a Tolentino, Macerata, Mortimer McRave. Domenica 7 giugno a Teramo, i musici.
5: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
6: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante tre quadri, dove se mangia se beve lui.
7: Si narra che il fiume, correndo verso il mare, racconti a se stesso delle fiabe per farsi compagnia e per avere meno paura di quell'attimo in cui diventerà immenso. Sogni del fiume, Chandra Candiani.

0: Buon vento Giovanotti con Alfa su Radio Latte Miele, questa è Latte Miele a casa mia, io sono Guido, con me c'è la mia consorte Dalia.
1: Ah, grazie caro, grazie. Cioè,
0: che
1: grazie.
0: Da oggi è ufficialmente ribattezzata come Anelli de Polichete.
1: Perfetto ragazzi, perfetto, ma io che devo dire? Ve lo regalo per qualche giorno. No, niente, vabbè. Senti, prima tu hai ricordato il compleanno di Pippo Baudo.
0: Sì.
1: Esatto, sarebbe stato.
0: Oggi.
1: Invece, ieri, Peppino Bazzullo, che è la voce storica di Topo Gigio, ha compiuto 100 anni. 100 anni, ti rendi conto?
2: Ma cosa mi dici?
1: Eccolo là, sì, è vero, era proprio lui. Io l'ho anche conosciuto, peraltro, tantissimi anni fa. Era nato il 6 giugno del 1926 a Santo Stefano di Briga, Messina. Per circa 45 anni, cioè dal 1961 al 2006, ha dato la voce a Topo Gigio.
0: Allora, ma cosa mi dici mai?
1: Ma cosa mi dici mai?

0: Bam bam bambine, Elettra Lamborghini, disco latte e miele di questo fine settimana, quindi il disco weekend per intenderci.
1: E lo sentiremo tanto, tutta l'estate.
0: Sì. Intanto si avvicina il momento, perché il 10 giugno è il giorno che vedrà nei cinema la proiezione di Disclosure Day.
1: Esatto.
0: Un film che io aspetto con gioia.
1: Con gioia anch'io.
0: Perché
1: sì,
0: è il nuovo film diretto da Steven Spielberg, che sigla peraltro il suo ritorno al filone extraterrestre,
1: sì,
0: no? come i tempi lontani. Ci sono degli attori d'eccezione, che sono Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth, e la cosa che mi stupisce, che siccome Steven Spielberg ha sempre un po' anticipato
1: le cose, hai ragione, come
0: se avesse notizie da lontano, no?
1: è vero.
0: In questo film dice: se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe? Quest'estate la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Quindi ci stiamo avvicinando.
0: Non lo so.
1: Forse sì, paleseranno.
0: Non lo so.
1: Comunque io non avrei paura.
0: È un film di fantascienza.
1: Sarà anche un film. Ma io sono sempre stata convinta che non siamo assolutamente soli, ecco, in un universo immenso.
0: Certo. Ho visto in rete ieri un articolo su Today di Sonia Serafini che aveva anche una breve, rapida intervista a Spielberg che ha tracciato la vera linea guida della pellicola.
1: Sì.
0: E Spielberg ha spiegato che, nonostante si tratti di un grande film d'azione, alla base c'è qualcos'altro. Steven Spielberg ha detto testualmente: un grande film d'azione, ma alla base c'è l'empatia, il vero superpotere di cui abbiamo bisogno. È vero, torniamo ad essere tutti un po' più empatici.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e perfo.

0: Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure TREMA, Viaggio nel futuro delle terre del sisma.
1: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
2: Latte e miele.
3: Respira, accorgitene, sorridi, il resto è conseguenza naturale. Alienor Dubois.
4: E soprattutto prendila così. Questa è la canzone più lunga incisa da Lucio Battisti. È del 1978. Con lui c'eravamo gol.

0: Un altro capolavoro della musica italiana, Il viaggio nel tempo di Radio Latte Miele, prevedeva anche un incontro con Mia Martini, Almeno tu nell'universo, e prima sì. Lucio Battisti con il
1: due
0: classico.
1: Due gran belle canzoni e grandi artisti, davvero.
0: Adesso andiamo negli anni 90, perché sì. Il viaggio nel tempo prevede appunto tre decenni, e ritroviamo Irene Grandi con Invasione.

0: Vacanza da una vita, come tutte le persone che fanno un lavoro che amano con grande passione, non sembra nemmeno di lavorare.
1: Vero.
0: Un po' come noi, siamo stati dei privilegiati.
1: Verissimo.
0: E facciamo quello che ci piace.
1: Verissimo.
0: E lo facciamo con piacere. Bene, si chiude il viaggio del tempo e il mio anellide Polichete, che io in maniera amabile chiamo mostro,
1: certo,
0: viene invitato a mostrare una mostra. Mostra la mostra, mostro.
1: Fino al 15 settembre nello spazio Scoperte dei Musei Reali di Torino, Galleria Sabauda, la mostra La luce del vero prima di Caravaggio, Lotto e Savoldo, un approfondito confronto tra due pittori protagonisti ingiustamente meno noti di quanto meritino del primo Cinquecento veneto e lombardo. La Sacra Famiglia con Santa Caterina d'Alessandria di Lorenzo Lotto illustra una scena sospesa tra quotidianità e dimensione simbolica, anticipando soluzioni che troveranno pieno sviluppo nella pittura giovanile di Caravaggio. Savoldo elabora invece una pittura più raccolta e meditativa. Nell'adorazione dei pastori emergono la ricchezza cromatica e i bagliori dorati della tradizione veneziana. L'adorazione del bambino tra San Girolamo e San Francesco d'Assisi si distingue invece per il forte naturalismo delle figure. Ve lo ripeto, La luce del vero prima di Caravaggio, Lotto e Savoldo a Torino alla Galleria Sabauda.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Una volta era un semplice cashback, ora è operazione 40%.
6: Dal 23 maggio al 14 giugno, ogni fine settimana, la convenienza ti aspetta al centro commerciale Gran Sasso. Ogni 50 euro di spesa ricevi 20 euro in buoni shopping.
5: Il risparmio cresce.
6: Centro commerciale Gran Sasso, Teramo.
7: Latte e miele.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, e fuori è buio.
1: Grande successo per Tiziano Ferro ieri a San Siro, stasera c'è l'altra, la fase 2, no?
2: La fase 2,
1: concerto,
2: sì, sì,
1: allo
2: sì.
1: Stadio Meazza, 2 ore di musica e più di 30 brani che percorrono la sua carriera, e direi che piace moltissimo questo personaggio che torna sui palchi italiani dopo 3 anni, quindi attesissimo, attesissimo. Siamo arrivati al momento dei ringraziamenti.
2: Certo.
1: Già.
2: Allora ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, sì, in primis, poi il nostro fonico d'eccezione, Umberto Anicetto.
3: Buongiorno a tutti.
2: Alla regia.
1: Grazie Umberto, buongiorno.
2: Oh,
1: buongiorno,
2: grazie,
1: buongiorno.
2: Perfetto.
1: E poi un ringraziamento va ad Alex Peroni che ha interpretato DJ Aldo
2: e Maurizio Modica, la signora Naso, che vuole farci comprare case al mare o in montagna per poi andarci lì.
1: Non abbiamo neanche i soldi per piangere, infatti piangiamo gratis.
2: Certo. E poi volevo ringraziare gli ascoltatori che hanno ovviamente abbinato il loro gusto alla tua canzone.
1: Sì, questa volta ho vinto io. Con Max
2: questa
1: Gazzè
2: volta ha vinto lui e va benissimo.
1: Una volta hai vinto tu, una volta ho vinto io.
2: Esatto, a me va benissimo.
1: Tu avevi scelto Willy Peyote, io Max Gazzè, è andata bene a me sto giro.
2: Ma va benissimo.
1: Questo giro è andato bene a me.
2: E poi, voglio fare gli auguri di compleanno ad Angela, che oggi ha deciso di festeggiare il suo compleanno e dice che adesso lo vuole festeggiare sempre. E fai benissimo.
1: Brava,
2: Angela.
1: Brava.
2: Tantissimi auguri.
1: Aggiungo una cosa? Lo
2: sì.
1: posso aggiungere?
2: Certo.
1: Sai che avevamo parlato del mosaico del toro in galleria?
2: Che non ha più gli ammenicoli.
1: È tornato a posto.
2: Ah, adesso ce li ha.
1: Compresi i 2 gioielli virili.

0: 13 in punto.
1: E sono finite le nostre tre ore. È vero, dunque come mi chiami adesso non mi ricordo più.
2: Ti chiamo Mostro.
1: No.
2: Chiamo Anelli De Polichete.
1: Ecco.
2: Che è sempre meglio di Rinco Piteco.
1: Ma assolutamente sì. Allora, tu rimani Rinco Piteco e io sì, Anelli. Sì, va sì, bene, sì, perfetto. Sì, sì. Oh, va bene.
2: Questo Anelli De Polichete è quell'organismo lì che hanno
1: trovato.
2: Sì,
1: quello che hanno trovato e l'hanno dedicato ad Alberto Angela.
2: Alberto Angela, esatto. Allora, invece che chiamarti Alberto Angela, chiamo Anelli De Polichete. Che mi sembra anche più simpatico.
1: Va bene.
2: Ricordati che l'empatia è il vero superpotere di cui abbiamo bisogno, ne abbiamo parlato prima.
1: Esatto, sono d'accordo con te.
2: Vi diciamo grazie, vi lasciamo in ottima compagnia e in arrivo c'è Matteo Osso, anche se non abbiamo parlato di Manicaretti, buon appetito.
1: Oh, certo.
2: Rimanete con la Dolce Vita e con Radio Latte Miele. Noi ci sentiamo, se vi fa piacere, la prossima settimana.
1: E un grazie agli ascoltatori che ci mandano, i complimenti e frasi molto carine per noi. Grazie infinite. Io vi lascio con un pensiero di Federico Garcia Lorca. M'hanno portato una conchiglia, le canta dentro un mare di carta, il mio cuore si colma d'acqua con pesciolini d'ombra e d'argento. Mi hanno portato una conchiglia. Buona settimana.

0: Cattive abitudini Mace con Salmo e Cola Pesce su Radio Latte e Miele. Amiche e amici della Dolce Vita, bentrovati.
1: La Dolce Vita.
0: È dolce questa vita che ci accompagna di domenica pomeriggio, quando avete probabilmente da poco iniziato il pranzo. In alcune regioni, come dico sempre, probabilmente già siete un pezzo avanti, dipende un po' da qual è la latitudine. Fatto sta che noi siamo insieme per 3 ore, quindi abbiamo tutto il tempo per chiacchierare, per cantare, per ascoltare musica del presente, del passato e anche per sentire la storia di uno dei nostri ospiti che in copertina su questo numero domenicale ci verrà raccontare qualcosa di sé. Come sempre partiamo con le notizie che ci arrivano dalla redazione di OK Salute.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo domenica 7 giugno. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo, anzi oggi vi insegno, secondo me, un termine nuovo: sammatoterapia. È la sabbiatura, è facilissimo, il segreto di benessere che viene dal calore del mare. Cercheremo di capire se ha efficacia oppure no, cioè se è scientifica la sua efficacia oppure no. Con l'arrivo della bella stagione, lo sapete, la spiaggia non è solo il luogo ideale per rilassarsi, ma può trasformarsi in una vera e propria clinica a cielo aperto. Tra le pratiche più antiche e benefiche della medicina termale marina spicca la sammatoterapia, meglio conosciuta come sabbiatura. Non si tratta semplicemente di farsi coprire di sabbia per gioco, ma di una terapia fisica naturale con precise indicazioni terapeutiche, supportata da una solida letteratura scientifica. Il termine deriva dal greco sammos, che vuol dire sabbia, e terapeia, che vuol dire cura. La sabbiatura consiste nell'utilizzare la sabbia marina riscaldata dal sole per curare diversi disturbi, sfruttando 3 fattori combinati. Primo, l'effetto termico. La sabbia rilascia calore in modo graduale e profondo senza causare scottature. Secondo, l'effetto chimico. La sabbia marina è ricca di minerali e oligoelementi, calcio, magnesio, iodio, ferro, potassio, che vengono assorbiti dalla pelle per osmosi. E poi l'effetto meccanico: il peso della sabbia esercita un micromassaggio che stimola la circolazione. Allora vediamo cosa dice la scienza però dei benefici delle sabbiature. La sabbiatura non è una cura della nonna, ma un trattamento riconosciuto dalla medicina termale. Ecco i principali benefici validati dalla ricerca. Primo, sollievo da artrosi e dolori articolari. Il calore accumulato dalla sabbia agisce come un potente antinfiammatorio e antidolorifico naturale. Penetrando nei tessuti favorisce la vasodilatazione e decontrae i muscoli. Diversi studi pubblicati su riviste di medicina termale e riabilitativa, come l'International Journal of Biometeorology, evidenziano come i cicli di psammatoterapia riducano significativamente il dolore, migliorino la mobilità articolare nei pazienti affetti da osteoartrosi e reumatismi extraarticolari, riducendo il ricorso ai farmaci antinfiammatori. Recupero post-traumatico. Chi deve recuperare da fratture, lussazioni o distorsioni trova nelle sabbiature un ottimo alleato per accelerare i tempi di guarigione. Ora la prova scientifica, naturalmente. La ricerca nel campo della medicina riabilitativa dimostra che l'azione combinata del calore e dei minerali accelera il metabolismo cellulare, favorendo il riassorbimento degli edemi e la rigenerazione dei tessuti ossei e muscolari post-trauma. Benefici delle sabbiature per la pelle: l'effetto peeling. La sabbia esercita uno scrub naturale che elimina le cellule morte, mentre i minerali marini nutrono l'epidermide. Inoltre la sudorazione indotta dal calore aiuta a espellere le tossine. Studi dermatologici legati alla talassoterapia confermano che l'assorbimento per osmosi di oligoelementi come il magnesio migliora l'idratazione cutanea e la funzione di barriera della pelle. Come si esegue la sabbiatura? L'orario ideale è tra le 11 e il primo pomeriggio, perché deve essere molto calda. Ci si sdraia in una fonda profonda circa 20-30 cm e si viene ricoperti. Bisogna star lì dai 15 ai 20 minuti. Grazie per essere stati con noi.
4: Spot.
6: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21:30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
7: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
8: Una volta era un semplice cashback, ora è operazione 40%.
9: Dal 23 maggio al 14 giugno, ogni fine settimana, la convenienza ti aspetta al centro commerciale Gran Sasso. Ogni 50 euro di spesa ricevi 20 euro in buoni shopping.
8: Il risparmio cresce.
9: Centro commerciale Gran Sasso, Teramo.
10: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
11: Sabato 6 giugno a Tolentino, Macerata, Mortimer McRave. Domenica 7 giugno a Teramo, i musici.
12: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
13: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
12: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
14: Latte e miele.

0: Bossa Nostra con la voce di Gaia su Radio Latte e Miele. Apriamo le news della settimana.
1: News della settimana.
0: Storico alla Camera il passaggio del disegno di legge sul nucleare sostenibile, che ha ottenuto il primo via libera nella Camera dei Deputati con 155 voti favorevoli. Di che cosa si tratta? Il testo che è stato approvato a Montecitorio è una legge delega che impegna il governo a ridefinire il quadro normativo nazionale per consentire l'uso civile di nuove tecnologie nucleari. In pratica, noi sappiamo, molti anni fa c'era stata la vicenda del nucleare, che in Italia si era chiusa con un referendum al quale la popolazione aveva detto no, il nucleare non lo vogliamo, e da lì poi ovviamente si è fermato tutto. In realtà la tecnologia è andata avanti e oggi c'è disponibilità di questi SMR e AMR, che sono Small Modular Reactors e Advanced Modular Reactors, che sono dei piccoli reattori di taglia considerata piccolissima, che sono molto più sicuri di quelli tradizionali e molto flessibili, rapidi da costruire e molto più economici, ma che potrebbero essere in qualche modo di supporto e di sostegno per quanto riguarda il problema della gestione energetica. Qui si tratta di raggiungere la neutralità tecnologica entro il 2050, in linea con quello che ci impone dal punto di vista della sostenibilità green l'Unione Europea, ed è l'obiettivo a lungo termine, ma già nel breve termine si punta a coprire tra l'11 e il 22% della domanda elettrica nazionale in tempi relativamente brevi. Staremo a vedere se tutte le questioni di sicurezza saranno garantite, e saremo a vedere se poi passerà ovviamente gli step successivi. Business.

ma quanto mi piace il dito nella piaga con questa Businessman, il suo ultimo lavoro, ma devo andare avanti con le news della settimana. Ed è così che ci ritroviamo ad andare avanti parlando, come sempre purtroppo, della situazione internazionale, la crisi in Libano che ha subito una grave escalation in questi giorni appena trascorsi a causa della morte di un casco blu nella missione nel sud del paese, e poi c'è anche stato ovviamente il fallimento diplomatico del cessate il fuoco respinto ufficialmente dalla fazione armata di Hezbollah. Non è divertente darvi conto, ma è il nostro dovere farlo, di tutte le cose che succedono. Purtroppo c'è stata questa vittima, un giovane, il sergente maggiore Milovan Jovanovic, che è un peacekeeper della nazionalità serba, nato nel 1989, quindi veramente molto giovane, che è venuto a mancare a causa delle ferite riportate dall'impatto di un colpo di mortaio sulla base ONU nei pressi di Mariajun. Nell'attacco sono rimasti feriti altri due soldati di nazionalità spagnola e di nazionalità del Salvador, e qui però poi si è aperto ovviamente lo scambio di accuse. Le forze di difesa israeliane hanno attribuito la paternità del lancio direttamente a Hezbollah, dicendo che l'analisi balistica delle traiettorie dei proiettili confermerebbero questa ipotesi. La milizia sciita di Hezbollah respinge le accuse. Nel frattempo

0: Con il 5 per 1000 a Ricipi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Ricipi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
3: Sabato 27 giugno dalle 18 il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brenella. Latte Miele Media Partner.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
6: Latte e miele.
7: Tra poco su Radio Latte e Miele parleremo di crime con il nostro ospite di copertina, ma prima ci ascoltiamo qualcosa che arriva dal passato. 74, Wes e Dori Ghezzi trionfano con Un corpo e un'anima, e poi per gli anni 80 la più grande canzone di Albano Romina, Felicità.

0: 1982, felicità, la voce di Albano e Romina nel loro più grande successo, e noi invece siamo arrivati al momento in cui diamo il benvenuto al nostro ospite che sta sulla copertina della nostra rivista radiofonica. Si tratta di una giovane celebrità che ha raccontato il mondo del crime attraverso i social e che ha scritto il suo primo libro, si intitola Gli occhi del male. Lui è Max Proietti, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito, è un piacere essere qui.
0: Allora, Max, da dove vogliamo cominciare? Tu hai, diciamo, racconti questo mondo che sta avendo un successo incredibile. Sei entrato sulla scia o il crime era una passione che avevi già di tuo?
1: Allora, diciamo che in realtà il mio focus era sulla psicologia, perché sono laureato in quello. E un giorno, casualmente, in una diretta, ho fatto un'analisi di un serial killer. E da lì ho cominciato a parlare di queste cose, però cercando di farlo in maniera differente, cioè nel senso cercando di dare sempre una dignità alle vittime e non facendolo diventare solo intrattenimento. Ecco, questa è stata la cosa più importante per me.
0: La notizia è clamorosa, un laureato che parla sui social, è una cosa che ancora non avevamo visto, e abbiamo tutti i sintomi di un ragazzo, benché giovane, anche intelligente e preparato. Potrebbe essere un allarme nazionale. Ascoltiamoci una canzone e continuiamo a parlare insieme a Max subito dopo.

0: Mieta insieme ad Amedeo Minghi con Vattene Amore, mentre noi continuiamo la nostra chiacchierata appena iniziata con Max Proietti. Vi ricordo, in libreria Gli occhi del male. E appunto, la cosa interessante, Max, al di là delle mie, insomma, del mio cercare di fare il simpatico, cosa che non sempre mi riesce, è che tu hai voluto dare un approccio consapevole, no? Cioè non hai semplicemente preso da Wikipedia la storia del mostro di Milwaukee per poi rileggerla ad un pubblico che magari è anche interessato a sentire cosa è successo, ma hai cercato di in qualche modo spiegare anche, no, le dinamiche che stanno dietro questo, ed è questo che è stato il segreto probabilmente della tua grande popolarità su quella piattaforma.
1: Sì, diciamo che per me è stato quasi uno stupore, no, perché io lavoro su una piattaforma che va molto sulla velocità, è molto veloce, no, la piattaforma dove ci sono balletti, contenuti rapidi, e invece la gente si guarda pure video di 7-8 minuti spezzettati, quindi magari mezz'ora di video, proprio perché l'idea è di base è questa: cercare di raccontare un qualcosa che è interessante, di una parte oscura dell'umanità, però non rendendola distante. Quindi io sono un po' contro queste cose per dire il mostro, e a volte purtroppo sono titoli che bisogna usare per far capire, però il mostro non è un mostro che è così distante da noi, sono persone comuni, persone che possiamo incontrare in qualsiasi ora della giornata, e quindi probabilmente sì, è anche questo, oltre a cercare di accompagnare le persone all'interno della storia, che è fondamentale, però è dare una consapevolezza e far capire che cosa succede dietro e quello che è possibile, ovviamente.
0: Certo, chiaramente, perché poi ci sono dei limiti legati anche alle circostanze e all'opportunità di andare ad approfondire, però è interessante che ci sia la voglia di capire qualcosa di più. Rimani insieme a noi, abbiamo un po' di pubblicità, poi la musica e continuiamo.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: Spot. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su Disney.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Il il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Preparato alla pescatora, 12,40 euro al chilo. Sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.

0: O forse sei tu, la voce è quella di Elisa, questa è Radio Latte Miele e in collegamento con noi c'è Max Proietti che ci parla del suo mondo, del mondo del crime che racconta negli occhi del male, questo suo primo libro. Come mai ti è venuta voglia di raccogliere, diciamo, tutto questo tuo vissuto che è un po' professionale, un po' immagino anche personale, in un libro, Max?
1: Beh, diciamo che in realtà è stata un'opportunità che mi è stata regalata da Mondadori Electa.
0: Sì.
1: Perché mi hanno cercato loro e quando mi è venuta fuori questa possibilità ho detto no, lo voglio fare assolutamente, anche perché a me piace, sono ancora un po' vecchia scuola, no? Cioè io scrivo, l'ho scritto ancora a penna sopra la carta.
0: Ti dovremmo mettere in una teca in un museo, Max, se vai avanti così, perché sei praticamente la via dell'estinzione.
1: Non so se è un bene o un male.
0: È un benissimo, dal mio punto di vista è un benissimo, poi ognuno ha le sue. E quindi hai scritto a penna e hai approfittato dell'occasione perché ti piaceva l'idea di raccontare.
1: Perché sì, proprio l'idea di scrivere un libro, sai, quando ero piccolo, sai, uno dei miei sogni, cioè uno dei, oltre a quella del diventare magari un calciatore o qualcosa così, era lavorare in una libreria perché mi piaceva un sacco. Quindi quando mi è capitata sta cosa del libro ho detto no, voglio provare, voglio riuscire. E poi sono orgoglioso di averlo scritto proprio da zero, partendo anche dai dubbi, le difficoltà che c'è dietro la scrittura di un libro. E quindi ecco, sono felicissimo, ne rifarei altri mille.
0: Beh,
1: e poi
0: c'è tempo.
1: Vediamo se ci riusciremo. Speriamo, sì, spero.
0: C'è tempo, le premesse sono molto buone. Senti, a proposito del libro, ti lancio una domanda, poi torniamo dopo la musica. Da dove parti in questo libro e qual è, diciamo, il taglio con cui tu rompi il ghiaccio per portare poi il lettore dentro di te? State con noi, la risposta arriva tra poco.
2: Radio 13:58 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari, mentre noi abbiamo ancora in collegamento Max Proietti, l'abbiamo lasciato con una domanda in sospeso, cioè come ha deciso di rompere il ghiaccio in questo Gli occhi del male, che è il suo primo libro, così anche chi di voi volesse capire di cosa si tratta sa che poi in libreria per Mondadori Electa Max Proietti lo trovate disponibile. Allora, rispondiamo a questa domanda. Come ci porti dentro il tuo mondo?
1: Allora, si parte inizialmente con una descrizione, cioè io li ho chiamati gli artigiani dell'oscurità, quindi praticamente che cos'è un serial killer, quali sono le differenze con un killer normale e cosa dobbiamo aspettarci da alcune personalità. E poi ho cercato di sviscerare 10 personalità diverse, per quello che era possibile, che hanno fatto delle cose che chiaramente in alcuni punti coincidono, ma che hanno delle differenze enormi anche per come ci si arriva e per come viene cavalcata l'onda di questa crudeltà, di questo male. Io parlo degli occhi del male perché molti, come per esempio un Ted Bundy, utilizzavano molto questo sguardo rassicurante, profondo, per accompagnare le persone e rassicurarle e poi fare del male, ecco. Quindi diciamo che la base è sempre una base di racconto, di io cerco di prendere per mano le persone e portarle in una storia anche quando spiego. Beh, questo... poi dopo ci sono le storie vere e proprie.
0: E beh, cioè, chiaramente, perché sono appunto 10 figure di cui tu racconti, diciamo, quello che sono le vicende che sono poi diventate note. E, ho una domanda che esce un po' dal libro e arriva nella tua, diciamo, esperienza personale o barra professionale, ma non te la faccio subito, stai lì così anche tu rimani incollato alla radio.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot. Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, 10° anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
6: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook Acli Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
7: Fotografie. Latte miele. Latte miele. Come una fotografia,
6: come una fotografia. Radio Latte Miele.
7: La tua musica italiana.

0: Emma insieme a Arcomi con Vacci Piano, questa è Radio Latte Miele e noi continuiamo ancora per qualche minuto la chiacchierata insieme a Max Proietti a proposito del suo libro Gli occhi del male. Ma la mia domanda in realtà esulava un po' dal libro, perché tu sei laureato in psicologia, quindi immagino che abbia avuto anche nella vita modo di incontrare tante persone, chiacchierare, forse con un filo di deformazione professionale c'è un occhio diverso rispetto magari a chi è laureato in, non lo so, filosofia o scienze dell'alimentazione. Ecco, ti è mai capitato di pensare mentre parlavi con una persona, questo ha qualcosa che potrebbe, questo potrebbe diventare un serial killer, o comunque c'è qualcosa che suona quella red flag, come si dice?
1: Allora, diciamo, serial killer vero e proprio no.
0: Meno male.
1: Insomma, sarebbe anche difficile da catalogare.
0: Neanche però adesso, diciamo che stai che... parlando con me, spero.
1: No,
0: no, benissimo.
1: Il ritmo mi sembra un buon ritmo, spero okay. che sia così nella vita reale anche. Ecco.
0: Sì, abbastanza.
1: Quindi no, diciamo che la cosa che ti cambia, soprattutto quando appena ti laurei, ma questo non pensi solamente che ci possa essere qualcuno che è un serial killer, ma credi di poter conoscere il mondo e di analizzare le persone, vai in una sorta di delirio d'onnipotenza. Poi piano piano andando avanti impari a destrutturarti e a volte in situazioni un po' strane cerco di mettere in campo le conoscenze di quello che ho studiato, altrimenti cerco di vivere le persone tranquillamente, perché altrimenti sarebbe un'analisi continua, tra l'altro, che non è detto sia giusta, e quindi rischi di fare dei casini enormi. Diciamo che la psicologia è una spada di Damocle, ecco, ce l'hai lì pronta da un momento all'altro e è pericolosa.
0: Confesso, non mi aspettavo una risposta di questo genere, ma mi hai stupito in positivo, perché hai anche una, come dire, un atteggiamento molto laico nei confronti di una professione che alle volte può dare, come dici tu, qualche sensazione di delirio, di onnipotenza, e invece è bello che ci sia anche la consapevolezza del fatto che insomma è un mestiere come un altro, e alle volte i mestieri finiscono, si chiudono e poi si aprono le vite. Abbiamo ancora 2 minuti insieme a te, Max, per i saluti finali, rimani con noi.

0: domenica.
1: Saif con Buona Domenica su Radio Latte Miele, gli ultimi minuti in compagnia di Max Proietti. Dove ti troviamo, Max? Sui social, per chi magari non ti avesse ancora conosciuto.
2: Sì, allora il social principale è TikTok, mi trovate come Max Proietti, o su Instagram, dove però non parlo solamente di criminali, ma faccio magari anche analisi di testi di canzoni, parlo di dinamiche sociali, e lì sono Max_Proietti.
1: Guarda, sai che questa cosa dell'analisi dei testi delle canzoni mi fa venire in mente che quasi quasi, se hai tempo e se hai voglia, mi piacerebbe una volta riaverti ospite qui. Naturalmente, se ci sono delle altre cose tue di cui ci vuoi venire a parlare, ci fa un grande piacere, ma anche per prendere magari una canzone, magari particolarmente emblematica della storia della musica italiana, e cercare insieme a te di capire se c'è una traccia, una sottotraccia che magari non avevamo ancora capito, non avevamo ancora preso in analisi. Te la butto lì, sentiti libero di dirmi di no, tanto io sono permalosissimo, mi offendo a morte, non ti parlerò mai più, però sarebbe una cosa interessante da fare, cioè che mi piacerebbe anche per il nostro pubblico. E intanto,
2: guarda,
1: però,
2: mi faresti felicissimo.
1: E allora abbiamo praticamente un accordo, adesso ci sentiremo fuori onda per capire quando, ma sarebbe una cosa che farei molto volentieri. Intanto ti ringrazio per averci presentato Gli Occhi del Male, il tuo primo libro, lo trovate in libreria per Mondadori Electa. Grazie mille a Max Proietti, seguitelo sui social, state anche su Radio Latte Miele, dove lo ritroverete prima o poi a fare delle analisi di testi di canzone.
2: Ciao, grazie mille per tutto, anche per la bella chiacchierata.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Con il tuo 5 per 1000 in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in corrispondenza dei viadotti tra gli svincoli di Quadri e della stazione di Archi in provincia di Chieti. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo Sannitico è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa in corrispondenza del viadotto sul fiume Orta in località Piano d'Orta in provincia di Pescara. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Tre Delizie di Mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
1: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Pentolaccia alla marchigiana, confezione da 850 grammi, 9,90 euro a confezione. Vongola intera, pulita e depurata, 4,99 euro al chilo.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
3: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
5: Sorella della Temiele sta per aprirsi la nostra pagina dedicata alla moda, ma prima ci ascoltiamo un po' di musica. Andiamo ad ascoltare Massimo Ranieri, 1969, Se bruciasse la città, e poi negli anni 80 troveremo Michele Zarrillo con La notte dei pensieri.

0: Michele Zarrillo, La notte dei pensieri, era il 1988 e noi facciamo un salto avanti fino ai giorni nostri, perché è arrivato il momento di voltare pagina e buttarci nel mondo della moda con quanto di più contemporaneo ci possa essere. Lo facciamo accompagnati da Viviana Musumeci. Ciao Viviana.
1: Buongiorno, buona domenica, bentrovati.
0: Grazie mille anche a te, bentrovata. Dico quanto di più contemporaneo ci sia perché il tuo punto di vista è sulle ultime tecnologie, sulle ultime scoperte, sulle ultime invenzioni che il mondo della moda ci offre per cercare alternative al classico tessuto che magari non è più così tanto praticabile.
1: Sì, beh, diciamo che hai mai pensato per esempio a un cappotto che nasce da un fungo? Cioè, come immagine può sembrare qualcosa di strano, no? Di bizzarro, in realtà non è qualcosa che è molto lontano dalla realtà.
0: Ma ci vuole un fungo enorme per fare un cappotto per me, sai? No, che io non sono un uomo particolarmente magro, per cui...
1: Ma magari neanche un cappotto più una borsa col fungo, perché in realtà noi abbiamo sempre pensato che i tessuti tradizionali fossero quelli che appunto tu puoi utilizzare sempre, invece possono appunto, come dicevi prima tu, dare dei problemi. E allora ci sono delle aziende che hanno fatto ricerche, che hanno fatto studi e hanno iniziato a pensare di utilizzare dei materiali che esistono in natura, dei biomateriali, proprio come per trasformarli in filati o in tessuti. E il fungo per esempio è uno di questi. Diciamo che il micelio può essere un biomateriale che può essere utilizzato ad esempio per creare delle borse. Tra l'altro c'è un brand che già l'ha fatta questa cosa, non diciamo il nome del brand.
0: No.
1: E ha dei però diciamo che ci sono dei vantaggi, perché innanzitutto quando si dice cresce come funghi, no? Eh beh sì, perché crescono velocemente, in pochissimi giorni, quindi puoi crearti una batteria interminabile di funghi.
0: Materia prima facilmente reperibile.
1: Esatto, poi appunto stai utilizzando degli scarti organici, poi ridotto consumo di acqua, che è uno dei grandi problemi della produzione, certo, di alcuni tessuti, e poi è biodegradabile ovviamente, e soprattutto se hai una visione etica della produzione animale, diciamo così, con brutto termine dirlo così, però non ci sono allevamenti.
0: Beh, nessun animale viene parecchio disturbato, e se il prodotto è bello
1: impattano anche,
0: esatto,
1: certo, impattano.
0: Interessantissimo, stai ferma lì, non scappare, torniamo tra poco.
1: Okay.

0: Zucchero per colpa di chi? Per colpa di Viviana Musumeci, ovviamente, che viene qui e ci mette la pulce nell'orecchio. Per colpa sua abbiamo scoperto delle cose interessanti e anche, diciamo, piacevoli che riguardano il mondo della moda. Funghi, ma solo funghi o anche altri tipi di coltivazioni?
1: No, ci sono altri tipi di coltivazioni, ad esempio le alghe, che tra l'altro non richiedono veri e propri terreni agricoli perché crescono rapidamente, esatto, nell'acqua, quindi, e quindi come dire, crescono rapidamente e assorbono anidride carbonica, quindi durante il loro ciclo vitale. Ci sono anche in questo caso dei designer e dei ricercatori che hanno sperimentato le fibre senza utilizzare peraltro, hanno utilizzato sperimentato sulle fibre e hanno utilizzato anche dei coloranti che derivano dalle alghe, quindi molto meno impattanti, inquinano molto di meno, no? E anche i tessuti che vengono ricavati dalle risorse marine sono molto apprezzati per la morbidezza e traspirabilità, quindi anche in questo caso non stiamo parlando di qualcosa inesistente, ma qualcosa che già viene utilizzato e che quindi potrà essere utilizzato a maggior ragione, diffondersi maggiormente nel futuro.
0: Ti lancio una domanda, poi magari se hai modo mi rispondi dopo la musica. Come mai, visto che alcuni di questi esperimenti, diciamo, sono già presenti sul mercato, come mai non c'è ancora stata l'invasione e se secondo te magari invece ci sarà un'invasione di questi nuovi materiali? Perché mi sembra che tutto giochi a favore, però magari ho fatto un'analisi troppo superficiale io. Ascoltiamoci un po' di musica, la pubblicità e poi torniamo.
1: Ok.
2: Una volta era un semplice cashback, ora è operazione 40%.
3: Dal 23 maggio al 14 giugno, ogni fine settimana, la convenienza ti aspetta al centro commerciale Gran Sasso. Ogni 50 euro di spesa ricevi 20 euro in buoni shopping.
2: Il risparmio cresce.
3: Centro commerciale Gran Sasso, Teramo.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
8: Latte e miele,

0: O Vita è la voce di Jovanotti e questa è Radio Latte e Miele. Abbiamo lasciato con Viviana Musumeci una questione in sospeso. La domanda che ho fatto è: come mai queste nuove tecniche così amiche dell'ambiente e così anche performanti non hanno ancora fatto il boom, diciamo, sul mercato della moda? Cosa mi dici, Viviana?
1: Allora, diciamo che ci sono dei tessuti, in realtà penso alle fibre d'arancia. La fibra d'arancia ormai è diffusa e ci sono anche dei brand che li usano abitualmente, quindi nel caso della fibra d'arancia non è questo il problema, è già entrata nel mercato. Ci sono altri invece prodotti, alcuni sono più recenti e altri comunque che richiedono un cambiamento della produzione, perché capisci passare dal filato del cotone a passare a quello dell'alga richiede sicuramente e quindi dei costi. Però ecco, tornando invece alla fibra d'arancia, questa è stata creata pochi anni fa da due ragazze in Sicilia che erano partite da una startup e poi invece è diventata appunto un'azienda a tutti gli effetti, che già lavora su questo ambito, perché comunque tu con la fibra d'arancia la ottieni dalla trasformazione delle bucce, dai semi, dalla polpa, che sono tutte cose che di solito uno considera scarto, e sono scarti che vengono prodotti in milioni di tonnellate ogni anno. Invece dare una nuova vita, poi in Sicilia figurati, diciamo che la terra madre per poterlo fare, è un'ottima modalità.
0: Assolutamente, anche immagino anche compatibile con, mi viene in mente, l'industria dei succhi di frutta usa il succo ma butta il resto e quindi tutto quello che rimane lì a marcire in realtà può diventare utile. Grazie Viviana. Un'altra sorpresa interessante per capire che questo mondo, dove ci sono tante zone d'ombra, però esistono anche dei punti di luce e quindi delle speranze sul futuro. E vi ricordo che Viviana Musumeci, oltre che docente e giornalista, ha anche il suo blog gaiazoe.life, giusto?
1: Esatto, sì. e trovate anche un articolo dedicato proprio a questo tema.
0: Esatto, se volete approfondire potete andare lì e trovate anche i contatti, potete anche mandare una mail, insomma quello che volete, oppure la trovate qui su Radio Latte e Miele tutte le domeniche pomeriggio. Grazie mille.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Al mio paese sono le voci di Serena Brancale, Levante e Delia, e noi della Dolce Vita continuiamo tra poco e riprenderemo tra poco la nostra buona abitudine di viaggiare indietro nel tempo.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Spot. Che bello questo costume! Dove l'hai preso? Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie. Solo questo modello? No! C'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli. Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
7: Latte e miele. Così.

0: Radio Latte Miele,
1: la tua musica italiana.
2: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto e come.

Bambina. Bam bam bambina, la voce di Elettra Lamborghini, che è anche Disco Weekend di questa settimana. E noi, a proposito di dischi, andiamo indietro nel tempo al 1984, quindi indietro abbiamo fatto di peggio, però comunque insomma siamo una quarantina d'anni fa, e scopriamo, a partire dalla decima posizione, com'era composta la Hit Parade. Decima posizione nel 1984 per Sounds Like a Melody degli Alphaville. Sentiamo chi c'è alla nona. I wish I could just make it turn around and see me cry. C'è Phil Collins alla nona con Take a Look at Me Now, Against All Odds, e andiamo all'ottava.

Lionel Richie, grandissimo questo successo, All Night Long, settima posizione della nostra classifica. Andiamo alla sesta posizione, in cui troviamo uno dei più grandi successi italiani di una donna che in quegli anni cominciava la sua grande carriera, che sarebbe diventata poi una carriera ancora oggi.

Fotoromanza, Gianna Nannini, che nel 1984 aveva una carriera già iniziata da qualche anno, ma che lì ha avuto probabilmente il primo grandissimo successo travolgente. È entrata nelle case di tutti quanti con questi capelli, mi ricordo, tutti bianchi da un lato, tutti storti, girati dall'altro, scompigliati sulla testa. È entrata col piglio di una rockstar, quale poi di fatto ha dimostrato di essere, al punto da rimanere fino ai giorni nostri. Questa era la sesta posizione, noi proseguiamo con la classifica al numero 5. Numero 5 c'è Paul Young, Love the Common People, e per quanto ci riguarda andiamo

una combinazione non da poco, devo dire. Paul McCartney e Michael Jackson con 666 alla quarta posizione, pronti per salire sul podio. Ragazzi, forse il più grande successo di Raf, non lo so, Self Control nel 1984 era, io avrei detto più in alto della terza, ma in realtà era solo la terza posizione, perché alla seconda c'è qualcun altro.

impeccabile, George Michael, Careless Whisper. Andiamo alla prima posizione. I just called to say I love you. Stevie Wonder, I just called to say I love you. Prima posizione della Hit Parade del 1984. E noi tra poco continuiamo con il 1984, ma intanto state qua.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
6: L'oroscopo è offerto da...
7: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
8: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: Perché Uliveto è Uliveto.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: Rosa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della

0: acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
1: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su disney.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Latte e miele.
5: Tra poco vi racconteremo cosa è successo di importante nel 1984, ma prima facciamo il nostro giretto nel tempo. Francesco De Gregori, 75 con Rimmel, e poi per gli anni 80 avremo Edoardo Bennato con Nisida.

Nisida è la voce di Edoardo Bennato nel 1982, anni 80 che noi stiamo ricordando anche attraverso il 1984, di cui vi raccontiamo alcuni degli eventi più importanti. Cominciamo con il 1° giugno al cinema. Entro in punta di piedi su questa melodia meravigliosa di Ennio Morricone, che ha scritto per come colonna sonora per il film C'era una volta in America, diretto da Sergio Leone. È l'ultimo capolavoro che questi due grandi artisti consegnano alla storia della settima arte, e che è anche il ritratto struggente e malinconico del genere gangster, che va dall'America degli anni 20 fino agli anni 60, attraversando tutte le fasi, compresa anche la fine del proibizionismo. E al centro di questo film il grandissimo Robert De Niro, che interpreta Noodles, il gangster protagonista appunto del film, e racconta dell'amicizia con Max, che è James Woods, che si intreccia con la relazione che lo lega a Deborah. È un film tratto dal romanzo Mano Armata di Harry Gray, che è rimasto decisamente nella storia del cinema. Continuiamo con il 1984, perché il 6 di giugno del 1984 viene inventato il gioco Tetris, quel gioco di mattoncini che si incastrano tra di loro che ancora oggi sta con noi.

Mango con Oro del 1984, successo enorme di quell'estate. Me lo ricordo grande protagonista al Festival Bar, una canzone che è entrata veramente nelle nostre orecchie e nei nostri cuori ed è rimasta insieme al ricordo del grande Pino Mango. Ma di musica anche a livello internazionale nel 1984 ne abbiamo un altro esempio incredibile.

0: 4 giugno del 1984 e viene pubblicato Born in the USA di Bruce Springsteen. La copertina è entrata anche quella nel mito, un uomo in jeans con un berretto rosso in tasca, voltato di spalle sullo sfondo della bandiera degli Stati Uniti d'America. È una copertina storica che porta nei negozi il settimo album di Bruce Springsteen, che era già un personaggio importante, ma che in quel momento diventa una star internazionale e porta in tutto il mondo il mito del boss del rock. In quegli anni è accolta come, diciamo, un'esaltazione del mito del rock americano, ma in realtà era una critica abbastanza amara e tagliente sui veterani della guerra del Vietnam. Da lì parte una carriera incredibile che vede vendere per questo album solamente 30 milioni di copie nel mondo e rimane in classifica per 85 settimane.
1: La città sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Spot. Casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21:30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Latte Miele.

Congiunzione astrale per NEC nel 2013, ma noi siamo arrivati al momento in cui abbiamo la nostra classifica. Ma che classifica? Cosa dico classifica? Classifica l'abbiamo già fatta, abbiamo la nostra sigla di coda.

dovrebbe stare ai primi posti della classifica questa dolce vita cantata da Catina Ranieri. Perché? Perché ci fa compagnia tutti i sabati e tutte le domeniche quando è arrivato il momento di salutarci. La nostra programmazione su Radio Latte Miele prosegue con la classifica di Vaschi e naturalmente poi con tutti gli altri nostri appuntamenti fissi e la musica, e poi da domani si ricomincia con la settimana. Settimana della quale vi renderemo conto qui nel nostro punto settimanale sabato prossimo, quando saranno da poco passate le 13, e quindi per oggi ci salutiamo qua. Ciao!

0: 16:01.
1: Grazie Matteo, inizia la classifica.
0: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: È vero, è vero. Ciao a tutti, c'è la classifica di Radio Latte e Miele. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia due ore, dalle 16 alle 18, il sabato e la domenica, ascoltando 25 canzoni che non sono così prese a caso dal catalogo di Radio Latte e Miele, ma sono le 25 canzoni che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana. Abbiamo un po' di uscite, visto che siamo all'inizio dell'estate, e quindi tutti i vari artisti italiani hanno iniziato a cercare di produrre il tormento estivo. Infatti dalla settimana scorsa salutiamo stessa direzione di Paola Iezzi, Volevo capire di Marrakesh e Madame, Una donna non può di Francesca Michelin e Kodak di Willy Peyote. Però prima di partire con la numero 25 devi ascoltare al volissimo il podio della settimana scorsa, dove trovavamo sul gradino più basso Bossa Nostra di Gaia.

0: Quarto gradino del podio trovavamo Elisa con Amore.
1: Voglio una vita vera con tutte le strade storte, anche se tremo a volte quando attraverso un po' del suo dolore.
0: Questa era Amore, posizione numero 2 per Elisa la settimana scorsa. Alla numero 1 c'era ancora Rolling.

Sentatore d'estate con Irama, c'è Cabana alla posizione 24 della classifica e siamo anche molto vicini all'appuntamento storico di Irama con lo stadio di Milano San Siro. Infatti l'11 giugno è la data dove ci sarà lo storico concerto del cantante, dove canterà ovviamente, come dicono i giovani, i suoi masterpiece, le canzoni che l'hanno reso il cantante che è Cinque Gocce, Galassia Mediterranea, Nera, Tu e probabilmente anche Cabana, che abbiamo riscoltato con molto piacere su Radio Latte e Miele. Loro in estate si faranno alcuni gin in coppia e a novembre torneranno nei club. Sono LDA e H7 che troviamo alla posizione numero 23 della classifica con Santa. Che

0: C'è Risa alla posizione numero 22 della classifica di Radio Latte e Miele con Rugiada.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Spot. No, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili. Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero. Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
11: Una volta era un semplice cashback, ora è operazione 40%.
12: Dal 23 maggio al 14 giugno, ogni fine settimana, la convenienza ti aspetta al centro commerciale Gran Sasso. Ogni 50 euro di spesa ricevi 20 euro in buoni shopping.
11: Il risparmio cresce.
12: Centro commerciale Gran Sasso, Teramo.
13: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
11: Latte e miele.
13: Siamo eterni come il bacio di Clint.
11: Latte e miele.
13: Ti bacio ancora mentre dormi.
14: Radio Latte e Miele.
11: La tua musica italiana.
15: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: È vero, c'è la classifica. Ciao a tutti, io sono Vasco e abbiamo ascoltato 4 delle 25 canzoni più belle che sono passate su Radio Latte e Miele durante quest'ultima settimana. Infatti alla posizione 21 troviamo l'ennesima nuova uscita di questa settimana, ovvero Tu cosa fai stasera di Noemi, che potrebbe rispondere alla domanda dicendo farò la prof di canto. Ma in che senso, scusa? Ecco, Noemi è in lizza per essere la nuova prof di canto nella nuova stagione di Amici di Maria De Filippi, che sta studiando Maria la mossa per portare la cantante romana sul piccolo schermo, quindi sì, lei sa cosa farà durante quelle serate, probabilmente non lo sappiamo, ma alla 21 cosa ci sarà? C'è proprio lei. Noemi, tu cosa fai stasera? Stare con

dopo tu cosa fai stasera di Noemi, Marasatense, Manigiotti ci spiegano cosa fanno sabato sera. Voi siete nel pomeriggio di Radio Latte Miele, c'è la classifica dove ci sono nuove entrate, tipo le ultime due, e anche svariate uscite. Potete trovare su lattemiele.com nella categoria programmi, poi ovviamente classifica, il cartaceo della classifica dove vedete tutte le nuove entrate e le nuove uscite dell'ultima settimana. Lei invece è entrata la settimana scorsa, già la sentite in sottofondo, è Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina alla 19. Tutta

0: Immensamente si chiama così la canzone alla numero 18 della classifica di Radio Latte e Miele, firmata da Laura Pausini.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Spot.
5: E

0: sono lui.
1: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 3-4-3, dove se mangia se beve lui.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
4: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Latte e miele.
7: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
8: E ogni tanto durante la classifica di Radio Latte e Miele facciamo anche delle piccole invasioni di campo, perché spesso parliamo di musica, degli artisti, di quel che fanno durante le loro giornate, e in questa situazione non parliamo infatti di eventi, ma neanche per esempio di musica, come dicevo prima, ma della vita privata dei cantanti. Tredici Pietro, durante un'intervista nel podcast Tintoria, ha parlato del suo rapporto con suo padre Gianni Morandi, che a quanto pare è molto più coercitivo con suo figlio di quanto sembri. Potevo giocare alla PlayStation solamente un'ora, non oltre, però a quanto pare l'ha aiutato il fatto di giocare un po' di meno alla PlayStation a 13 Pietro, perché si è concentrato magari un po' più sul canto e un po' meno sui videogiochi. Dovrei prendere spunto, perché anch'io sono un grande giocatore di PlayStation. Abbiamo parlato di 13 Pietro, ora lo ascoltiamo. Alla posizione numero 17 lo troviamo con Julie, Piangono Tutti.
9: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Posizione numero 16 per Le ragazze di Clara e San Giovanni, un po' scende di classifica rispetto alla settimana scorsa, con il buon San Giovanni che, come dicono i giovani, se la sta chillando con i friends. Dico questo perché ha perso in una delle stories di Instagram di Alfa Sangio che si rilassava a bordo piscina qualche giorno fa, e posso dire beato lui, anche perché le temperature sono tornate alte e di conseguenza è tornata anche alta la voglia di chillarsela. Scusate per questo gergo un po' giovanile che non mi appartiene troppo. Piscina, mare, estate sono sinonimi del ritmo della prossima. Alla 15 troviamo Flamenco Paranoia di Samurai J.

le hit più ascoltate in Italia. In diretta con la classifica di La Premiere. Numero 14.

0: Cattive abitudini, Mace, Salmo e Cola Pescia alla posizione numero 14 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Giornata festiva all'insegna del bel tempo e del sole sull'Italia grazie a un rinforzo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio tempo piuttosto stabile, con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso, un po' su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. In serata nella prossima notte, situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di innocue nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuali e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature

0: Lisa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Chele panate, confezione da 250 grammi, 2,60 euro a confezione. Porzioni di salmone senza pelle, pronta cottura, 20,90 euro al chilo.
4: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
5: 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del Comune di Tortoretto, Albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Branella. Latte Miele Media Partner.
6: Latte Miele. Non so.
7: Latte Miele. La tua colonna sonora del weekend.
8: Con la tua musica italiana.
7: La classifica di Latte e Miele. Numero 13.

A segnare la metà della classifica di Radio Datte Miele c'è Brescia con D'Addio alla posizione numero 13, subito prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.

0: Numero 16.
1: E poi arriviamo in ritardo. Siamo la Vergine Maria, tu chiedi una grazia. Il segreto mio, il segreto di un'altra.
2: Che belle le ragazze.
0: Radio Latte e Miele.

0: ascoltate 13, perfetto, ne mancano ben 12.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele,
0: dove il tempo passa velocemente quando ci si diverte, perché abbiamo ascoltato ben 13 canzoni e siamo al giro di boa della classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18 sabato e domenica ascoltando 25 canzoni, quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana su Radio Latte Miele. Ed era da molto che non facevamo il gioco della classifica, lo facciamo per bene con il cantante alla posizione numero 12. Cerchiamo di capire chi sia il prossimo artista ascoltando la sua prima canzone, anche se penso che sia quasi impossibile indovinare il prossimo, perché il cantante pubblicava la sua prima canzone nel 1982 all'età di 13 anni. La canzone si chiamava, anzi si chiama, Hai fatto

lui da indovinare era impossibile, perché è Sal Da Vinci che ha iniziato la sua carriera da cantante da giovanissimo con Hai fatto buca, va tutto bene, canzone che ha presentato alla 19ª edizione dell'Ambrogino d'Oro, la musica composta da Mario Da Vinci, padre di Sal Da Vinci, che oggi, 44 anni dopo, troviamo alla posizione 12 con Poesia, c'è Sal Da Vinci nella classifica. Che bello.

Ci piace molto tanto da essere stato disco latte e miele in quest'ultima settimana, maledetto me di fulminaccia alla posizione numero 11 della classifica, settimana di festeggiamenti per il buon Filippo Uttinacci, non solamente perché il suo disco era disco latte e miele, ma anche per una questione FIMI, che è la Federazione di Industria Musicale Italiana, che il 1° giugno ha pubblicato le certificazioni nuove, quindi grossi complimenti al dottor Fulminacci che si è visto certificare come disco d'oro il suo album Calcinacci per aver venduto almeno 25.000 copie. Ecco, i prossimi sono in due e sommati possono vantare 19 dischi d'oro, 99 dischi di platino e un disco di diamante. Ecco, il disco di diamante in realtà è di Jovanotti, che insieme ad Alfa lo troviamo alla posizione numero 10 della classifica con Buon Vento.

0: Momento Jovanotti e Alfa, la posizione numero 10 della classifica di Radio Latte Miele.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot. Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con 2 punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom. Tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
10: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Trance di pesce spada a sashimi, 16,20 € al chilo. Polpo tagliato cotto, 23,90 € al chilo.
11: Una volta era un semplice cashback. Ora è operazione 40%.
12: Dal 23 maggio al 14 giugno, ogni fine settimana, la convenienza ti aspetta al centro commerciale Gran Sasso. Ogni 50 euro di spesa ricevi 20 euro in buoni shopping.
11: Il risparmio cresce.
12: Centro commerciale Gran Sasso, Teramo.

0: vite miele.
1: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
4: Una classifica bella veloce, visto che siamo alla posizione numero 9 della classifica. Prima alla 10 abbiamo trovato Buon Vento di Alfa e Jovanotti e siamo entrati ben nella top 10 della classifica. Ultimamente ci sono state molte polemiche sul ruolo dei cantanti riguardo a temi politici e di politica estera. Sappiamo tutti che periodo stiamo vivendo e alcuni cantanti spesso e volentieri dicono la loro. Altri invece pensano che bisognerebbe tenere un po' di più le cose per sé. Ne ha parlato anche Elisa, che ha avuto un piccolo scontro con Francesco De Gregori e posso dire un grande saggio ai tempi avrebbe detto "tate boni". Alla 9 c'è proprio lei, Elisa, con Amore nella classifica di Radio Latte e Miele.

0: Safe su Radio Latte e Miele nella classifica con il buon Safe che ha cantato a Sinigaglia per la festa della Repubblica e pian piano sta presentando il suo nuovo album Santissimo, di cui abbiamo parlato spesso anche sui social di Radio Latte e Miele. Infatti trovate tutte le notizie sui vostri artisti italiani preferiti su X, Facebook, TikTok e Instagram cercando semplicemente Radio Latte e Miele. Ecco, in tutto ciò dobbiamo passare dalla 8 alla 7. Passiamo dai Safe a una bella accoppiata, quella di Tiziano Ferro e Giorgia. Troviamo la loro superstar alla posizione 7 della classifica.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

c'è Fra Quintala alla posizione 6 della classifica di Radio Latte e Miele con Aranciata. E a proposito del Fra, lui si sta preparando al suo Summer Tour 2026, si farà dei bigidi su e giù per lo stivale partendo dal 3 luglio a Pordenone per poi passare da Alba

così via per tutto luglio. Un altro che sta che più che altro all'estate bella carica è Achille Lauro, che questa domenica si esibirà allo stadio Romeo Neri di Rimini e poi il 10 e il 15 giugno rispettivamente all'Olimpico di Roma e San Siro di Milano. E se volete cercare dei biglietti, niente, è abbastanza difficile visto che è tutto sold out. L'uomo dei sold out è alla 5 con la sua Comune Immortali. C'è Achille Lauro.

0: Maturità di Achille Lauro, la troviamo alla posizione 5 della classifica di Radio Latte e Miele con Comuni Immortali.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
8: L'oroscopo è offerto da...
9: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
10: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: Perché Uliveto è Uliveto.
11: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
12: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte e Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
13: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
14: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
15: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
16: Latte e Miele.

Alla numero 4 troviamo tre belle ragazze, Serena Brancale, Delia e Levante, anche molto brave con Al mio paese. Parlando di Serena Brancale, è bello vedere che rapporto abbia con i suoi colleghi. Infatti ha parlato di Saldavinci, con cui ha duettato in Dimmelo, canzone che ha emozionato Serena, che ha detto che le è piaciuto molto cantare con un cantante del suo calibro. Poi lei è una persona splendida, lo sappiamo anche noi di Radio Latte e Miele, che l'abbiamo conosciuta personalmente quando è venuta ospite nei nostri studi. Tutte le interviste ovviamente le trovate sul nostro sito lattemiele.com. Dalla pizzica alla taranta della Puglia, passiamo ai suoni brasiliani della bossa nuova, anzi della bossa nostra di Gaia, alla posizione numero 3 della classifica di Radio Latte e Miele.

del brano, che racconta non la solita estate con ombrelloni, mare, drink, spiaggia, ma parla anche di esplorare ciò che sembra brutto, tipo magari strutture e ville abbandonate. Parole sue del frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. Lì qualcuno ha amato e si è divertito, ma ha anche provato sentimenti negativi. Tutto ciò è racchiuso in Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari alla posizione numero 2 della classifica di Latte e Miele.

0: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
1: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
0: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
2: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
3: Solo qua.
4: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
3: Io sono ancora qua.
5: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi.

perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.

0: fino a 35,5. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
1: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
3: Benvenuti allo stadio del Duca, ultimo atto del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, finale dei playoff, gara di ritorno Ascoli Brescia. Siamo pronti per raccontarvi l'atto finale, quello che sancirà la quarta promozione dalla Serie C alla Serie B. Sarà il ritorno in cadetteria per una delle due squadre che scenderanno in campo. Diciamo ritorno perché sono due delle squadre più titolate e che hanno frequentato per più anni la Serie B, l'Ascoli e il Brescia. Il saluto vi giunge da Alberto Cremente,
4: Edoardo Ciriaci
3: e la regia di Eugenio Gaspari. Il clima è quello veramente delle occasioni straordinarie, non delle grandi occasioni, quelle partite che si ricordano per tutta la vita, quelle partite che si dice dove eri tu quel giorno, cosa stavi facendo quel giorno, quando l'Ascoli e il Brescia erano in campo per la finale dei playoff. Sembra eccessivo, sembra dover raccontare con un'enfasi eccessiva una partita che invece per gli ascolani fa parte della storia e farà sempre parte della storia, perché un pubblico così, dopo una stagione così, merita un lieto fine. Abbiamo una squadra che in tutto il campionato ci ha accompagnato con una dedizione e una spettacolarità che raramente si era vista al Del Duca. Un allenatore che ha convinto questa squadra che si può giocare in casa e in trasferta nello stesso modo e che si può giocare sempre per vincere. Ecco, questo al Del Duca non si era mai visto. Manca la ciliegina sulla torta e oggi siamo qui a combattere, perché la partita di andata di questa finale fra Brescia e Ascoli, finita 1-1, spezzata in due tronconi come ben saprete, è stata una partita che non ha dato indicazione di superiorità da nessuna delle due parti, con un piccolo particolare che si giocava in trasferta su un campo stracolmo di tifosi avversari e contro un'avversaria che si giocava praticamente il tutto per tutto, perché la partita era quella in casa. Oggi il regolamento prevede che chi vincerà nei 90 minuti ovviamente passerà il turno, non c'è più la regola dei gol in trasferta che è stata abolita in tutti i campionati già da qualche anno. Quindi chi vincerà nei 90 minuti sarà in Serie B, altrimenti ci saranno 15 più 15 minuti di due tempi supplementari, totale 30, ed eventualmente anche i calci di rigore. Noi siamo fiduciosi perché abbiamo fiducia in questi ragazzi e in questa squadra. Il pubblico sta facendo la sua parte alla grande, naturalmente il Del Duca è pieno in ogni ordine di posti e forse anche qualcosa in più. È stato aperto il settore ospiti per la prima volta anche a non ospiti, visto che la trasferta era proibita, sono stati ospitati quindi 500 giovani delle scuole calcio, ed è una cosa meritoria per l'Ascoli che l'ha proposta, poi è stata anche accettata dalla Lega di Serie C, questo ci mancherebbe. Edoardo Ciriaci, a te la parola per presentare questa partita, se ce la fai.
5: No, ce la faccio, il saluto anche da parte mia di nuovo. Chiaramente è una finale, quindi mossa da altri spiriti che non sono per forza quelli tecnici e tattici. Bisognerà superare un po' di tensione iniziale che si avverte anche un po' qui allo stadio, c'è bisogno di vedere risposte sul campo che chiaramente arriveranno. Mister Tomella preparata nel migliore dei modi, piccolo spoiler di formazione, me lo permetterai, si rivede Nicoletti al centro della difesa insieme a Marco Scurato, recupero fondamentale per l'Ascoli dopo comunque una buona copertura di Nicolas Rizzo, lo diciamo, non è stato sempre perfetto.
3: È stato
5: perfetto.
3: Bravo, soprattutto contro il Catania è stato veramente encomiabile.
5: E quindi ci si aspetta un Ascoli che chiaramente vorrà fare la partita, perché abbiamo visto che il Brescia ha le caratteristiche per metterci in difficoltà. Le condizioni però anche climatiche sono perfette rispetto all'andata. C'è il sole, fa caldo, non c'è vento, il terreno di gioco è in perfette condizioni, c'è tutto per godersi una bella partita.
3: Il direttore di gara è Drigo, veste una casacca granata con pantaloncini neri. Avete presente la casacca della Salernitana? Ecco, come se avessimo un giocatore della Salernitana in campo. L'Ascoli ha la casacca classica bianconera con i calzoncini bianchi, i calzettoni bianchi e la solita maglia verde per il nostro portiere Samuele Vitale. Il Brescia, come all'andata, divisa completamente azzurra, bordata di bianco, pantaloncini uguali e naturalmente anche i calzettoni. E il portiere Stefano Gori, che chiamiamo per nome perché è omonimo del nostro Gabriele Gori, che ben conoscete, con una divisa arancione tenue, chiamiamolo così. La prima palla della partita verrà battuta, verrà toccata dai giocatori del Brescia. Brescia che attaccherà da sud verso nord. L'arbitro è pronto a dare il via e si parte. È iniziata la partita decisiva della stagione, gli ultimi 90 o 120 minuti della stagione dell'Ascoli. Il Brescia attacca ed entra in area con la prima palla che Crespi va a calciare alto sopra la traversa. Davanti a noi passa anche un drone, oggi grande copertura televisiva da parte di Sky, ovviamente essendo quasi padrona di casa con lo sponsor Sky Wi-Fi, grande schieramento di telecamere, e infatti VAR e assistente al VAR avranno più telecamere del solito per decidere le situazioni controverse. Pezzuto sarà al VAR, assistente al VAR sarà Ubaldi, invece i due assistenti di campo saranno Gentile e Chiavaroli e il quarto ufficiale Madonia. Ascoli che parte con una scivolata di Damiani che rischia di perdere la palla, poi la perde recuperandola male. Il Brescia molto aggressivo sui due portatori di palla che sono Rizzopin e Damiani, come ben sappiamo. Cerca il Brescia la prima verticalizzazione, interviene Ghiebre a bloccare tutto, poi il Brescia con Alberto Rizzo a rilanciare un campanile in avanti, poi c'è un fallo di Crespi che protesta nei confronti dell'arbitro. Calcio di punizione per l'Ascoli al limite dell'area difensiva. Il Brescia è sceso in campo con Stefano Gori in porta, Balestrero a destra, Silvestri al centro e Rizzo, che chiameremo semplicemente per cognome perché il nostro Nicolas Rizzo è in panchina, quindi è Alberto Rizzo che gioca da centrale sinistro. A centrocampo Armati, Mallamo, Zennaro e De Maria. Dietro la punta Crespi troviamo Marras e Lamesta. L'Ascoli invece ha la formazione tipo di tutto l'anno, con Vitale in porta, Ghiebre, Nicoletti, Curado e Alagna sulla zona difensiva, Damiani e Corradini a centrocampo davanti ad Uffizi, Rizzo, Pinna e Silipo, che sono i soliti tre centrocampisti dietro a Gabriele Gori. Fallo intanto a centrocampo commesso dal centrocampista, il centrocampista dell'Ascoli nel caso è stato Damiani a commettere l'infrazione. Calcio di punizione che verrà assegnato e battuto dal Brescia, che cerca di non permettere all'Ascoli di governare la partita come sappiamo essere solito fare. Sono passati 2 minuti e 30 secondi, il Brescia cerca di venire in avanti, Alagna però recupera un pallone importante, Gori lo difende a metà campo, Silipo cerca di andare a calciare, entra in scivolata su di lui Silvestri che gioca molto molto avanzato per impedire che l'Ascoli controlli, come ho detto, la zona nevralgica del campo che è il centrocampo. Edoardo, mi sembra che il Brescia sia più avanti della partita di andata per quanto riguarda il pressing.
5: Beh, non vuole chiaramente concedere spazio all'Ascoli, sono fatti loro in riaggressione, ti mettono pressione nel dover giocarla subito, velocemente. La mia sensazione, Gori un po' in difficoltà quando deve fare il lavoro di sponda, ha paura di perderla e quindi aspetta proprio l'ultimo secondo prima di servire il compagno.
3: Intanto un intervento di Alagna ancora una volta a centrocampo, questa volta su De Maria, viene sanzionato dall'arbitro. Mi sembra che dall'inizio il direttore di gara Drigo sia uno di quelli che fischia abbastanza, a volte anche troppo, perché un paio di contrasti qualcuno li avrebbe lasciati correre. Intanto Nicoletti interviene con la sua solita sicurezza nella fascia sinistra, serve Ghiebre che deve liberarsi del pallone o comunque servire un compagno. Damiani chiama in causa Duffizzi che viene atterrato a centrocampo, anche il Brescia è aggressivo, non solo l'Ascoli. È chiaro che adesso, finché non si svilupperà qualche trama di gioco, saranno più le interruzioni che altro. Comunque il risultato è ancora di 0-0, con Damiani che cerca Gori, che mette giù un pallone difficile, poi cerca di servire e riesce a farlo Alagna per Silipo, la prima palla che supera la metà campo in manovra per l'Ascoli, con Silipo che cerca l'uno contro uno, aspetta che Damiani salga, Damiani si gira, si rigira dall'altra parte, trova uno spazio per Silipo, poi si sovrappone a lui, Silipo chiama Curado, aspetta Nicoletti, l'Ascoli prova adesso nella sua manovra tipica dal partire dal centro della difesa e vedere che cosa succede se si liberano i vari Duffizi, Rizzopin e Ghiebre a metà campo. Intanto è sceso Duffizi ad armanforte proprio a Nicoletti per Alagna in posizione molto centrale, ha lasciato spazio sulla destra per Corradini, portando via un uomo che lo ha praticamente seguito sempre, poi c'è Vitale che serve proprio Alagna trova spazio per Curado marcato molto bene, ma Corradini riesce a darla a Silipo. Di prima l'Ascoli esce dalla propria area, un lancio per Gori che è un po' in ritardo e viene anticipato quindi da Ballestrero, che riesce a servire all'indietro il suo portiere Gori. Va in verticale subito il Brescia a cercare la fisicità di Crespi in attacco, Nicoletti però non si fa sorprendere ed è lui a lanciare in verticale il nostro Gabriele Gori. Esce fino alla tre quarti del campo il portiere Stefano Gori, palla che resta all'Ascoli con Silipo che mette giù un pallone per Ghiebre alza la testa, va in contrasto con un giocatore del Brescia che cade, ma non c'è niente. Ghiebre perde palla malamente per un attacco alle spalle, nessuno gli ha chiamato l'uomo che stava intervenendo, abbiamo perso una buona opportunità, ci si poteva sviluppare sulla sinistra con Duffizi, così non è stato, ma l'Ascoli è ancora in possesso di palla. Sesto minuto di gioco, 0-0 fra Ascoli e Brescia, Curado per Nicoletti aspetta il movimento di Duffizi che gli va incontro, poi preferisce però cambiare gioco sempre tramite Curado trova spazio per Corradini che di prima la dà a Gori si gira molto bene, serve Silipo trova gli automatismi, l'Ascoli per andare via sulla destra per la prima volta, l'uno contro uno di Silipo, il raddoppio su lui da parte del Brescia con l'intervento di De Maria, Damiani cerca una verticalizzazione che non c'è, allora ancora per Silipo sulla fascia destra, uno contro uno del numero 7, di fianco a lui Alagna pronto al cross, sul destro la palla in mezzo, un colpo di testa della difesa del Brescia libera il primo pericolo, una spinta poi di Curado che l'arbitro lascia correre, Alagna sul destro, calcio di punizione per l'Ascoli esattamente ai 17 metri, ci stava anche il giallo perché c'era il dribbling al limite dell'area, calcio di punizione per l'Ascoli, siamo proprio al limite dell'area di rigore. Intanto Crespi va a protestare animatamente, anche troppo, col quarto ufficiale Madonia, che può darsi che segnali la cosa all'arbitro, perché Crespi è uno molto nevrotico, nervoso quando gioca, l'abbiamo visto anche all'andata, e le proteste sono uno dei suoi cavalli di battaglia, lasciatemelo dire. Intanto chi batterà la punizione da questa posizione secondo te, Edoardo?
5: Potrebbe andarci Silipo, Rizzopin le ha provate nel riscaldamento, nel finale del riscaldamento, sul pallone vedo anche Ghiebre. Dovrebbero esserci Rizzopin, Ghiebre e Silipo. Non credo che oggi se la giocano a Morra Cinese, come hanno fatto spesso.
3: Bim bum bam,
5: chiedo scusa. Silipo mi sembra decidere con Rizzopin. Sì, Ghiebre se ne va, quindi o Silipo o Rizzopin. Magari Rizzopin potrebbe toccarla e Silipo andare a calciare.
3: Come
5: da lì
3: si sono messi, Rizzopin non calcerà Silipo di sinistro.
5: Da lì un mancino.
3: Siamo, per dirvi, rispetto alla lunetta dell'area decentrati a destra di 5 o 6 metri, quindi è l'ideale per un mancino a scavalcare la barriera. Tutto sta a scavalcarla, perché se la scavalchi la palla va dentro. Silipo va a calciare sull'altro palo, interviene il portiere Stefano Gori, che ha capito, anche se con un attimo di ritardo, l'intenzione di Silipo di ingannarlo sul suo palo. Gran tuffo di Gori che mette la palla poi nemmeno in fallo laterale, palla recuperata dall'Ascoli al di qua della metà campo e subito verticalizzata con un lancio ancora una volta per Silipo che entra in area, subito in cross di destro, Ghiebre dal centro dell'area spreca tutto arrivando in corsa poco dentro l'area di rigore, purtroppo non è preciso a calciare Razak Ghiebre, lì era meglio un dritto per dritto di collo, ha cercato di piazzarla con il piatto sinistro alto sopra la traversa.
5: Però che bello l'Ascoli, gioca tutto di prima, cerca gli spazi sull'esterno, l'avevo detto all'andata Silipo, potrebbe essere una soluzione con gli uno contro uno, mette un ottimo pallone e poi purtroppo ci si trova forse il meno goleador della squadra, ci ha provato, però buono l'atteggiamento in questi primi minuti.
3: Due occasioni per l'Ascoli, una importantissima perché la parata di Gori è stata determinante per togliere la palla dall'angolino basso alla sua destra sul calcio di punizione di Silipo, l'altra l'ha sprecata Ghiebre e il tiro poteva essere molto ma molto più pericoloso. Recupera Corradini, ancora sulla destra, l'Ascoli insiste con il lancio adesso di Silipo che cerca di mettere in movimento a Duffizzi che nel ruolo di centravanti, Gori gli va a dar manforte, Gori, il nostro Gori, l'intervento di Curado, il colpo di testa, Crespi va in terra per l'ennesima volta, protesta come al solito, ma la palla è in fallo laterale per l'Ascoli. Curado si rialza, riparte subito, cerca lo spazio sulla sinistra questa volta, a cercare Ghiebre, Ghiebre ha davanti a sé Duffizzi, viene attaccato dal tentativo di difesa di Lamesta, poi Nicoletti, l'Ascoli ha la difficoltà di girarsi con Rizzopinna, ce la fa, riesce a servire Gori, Gori se ne va al limite dell'area, supera un avversario ma non un secondo, recupera la palla, attenzione, l'Ascoli all'interno dell'area, Rizzopinna il tiro, rete, Ascoli in vantaggio, Ascoli in vantaggio, sono passati 11 minuti e ancora Andrea Rizzopinna porta in vantaggio l'Ascoli, tiro precisissimo alla destra del portiere, partita sbloccata, Ascoli in vantaggio 1-0 per il Picchio, 11° minuto, il Del Duca è una bolgia, è da non credere, brividi, brividi per questo Ascoli, 1-0 Andrea Rizzopinna, il Brescia appena ha avuto un po' di difficoltà a vedere l'Ascoli attaccare, si è rintanato nell'area e Rizzopinna l'ha punito con un colpo di biliardo. Edoardo,
5: avere delle idee, difenderle e crearle, l'Ascoli lo ha fatto con l'uomo fondamentale di qualità che si era fatto vedere anche all'andata, vuole decidere lui questa finale, è ancora prestissimo ma bisognava partire così, mettendo il muso davanti e far capire che ad Ascoli è tutta un'altra storia.
3: Rizzopinna 1-0 per l'Ascoli, 11° minuto, continuare così. Vedo che Tomei già è entrato in campo per dare indicazioni e spiegare a tutti che la partita è lunghissima, ci sono ancora 90 minuti diciamo, compresi i recuperi, quindi Ascoli che non deve assolutamente smettere di attaccare e cercare di fare quello che era stato fatto con il Catania.
5: Diciamo che comunque fa un... diciamo che comunque fa un grande lavoro Ligori ad andare a prendere quel pallone, lo perde ma nel rimpallo riesce comunque a servire, però è un Ascoli che insomma prova anche con soluzioni diverse, anche in verticale un po' come ha segnato al derby, però sta riuscendo molto. Rizzopinna che poi è marcato a uomo, quindi non ha proprio modo di girarsi, è partito con una velocità incredibile.
3: Ma soprattutto ha fatto un tiro, ragazzi, che non era un tiro in porta, era un tocco di biliardo che è andato sul palo.
5: Ci ha messo una vita.
3: Non entrava mai, infatti. Quello è il discorso, quando sei così preciso devi prendere quei centimetri giusti per fare gol. Adesso è fondamentale non fare come a Brescia ma resistere con questo risultato e riprendere in mano il filo del discorso cercando di tamponare al più presto la reazione veemente che già c'è stata nel Brescia, che tra l'altro con una pallonata ha anche colpito l'arbitro Drigo che ha dovuto far ripartire l'azione, poi c'è stato un fallo della difesa bianconera sulla tre quarti. Il Brescia cerca ora di mettere in difficoltà l'Ascoli con questo calcio di punizione, tutti i giocatori del Brescia verso l'area ascolana, attenzione, palla in mezzo, Crespi la tocca ma la libera dalla difesa, indovinate chi? Gabriele Gori che butta la palla sulla destra per Silipo, il Brescia è costretto a rintanarsi ancora una volta all'indietro, Rizzo la dà al proprio portiere Gori, Gori lancia in verticale a cercare Crespi, l'intervento su di lui di Nicoletti, Crespi incespica sulla palla ma la palla va sul fondo, Nicoletti sta letteralmente battagliando fisicamente con Crespi.
5: Una lettura che avevo letto all'andata dal nostro amico Massimiliano Feriozzi, che saluto, è che proprio Crespi era in pressing a uomo su Curado in modo che l'Ascoli potesse andare da Rizzo per far ripartire l'azione. È chiaro che oggi c'è Nicoletti, che anche lui è bravo, forse anche di più di Curado in fase di impostazione. Il 99 del Brescia resta sul nostro capitano, però l'Ascoli comunque va da Vitale e cerca il pallone lungo, non vuole giocare troppo con i difensori.
3: Intanto Vitale proprio aspetta l'ultimo secondo, come ben sappiamo, per dare una palla a Gori viene steso a metà campo da Silvestri, che dalla Mesta, scusate, che era salito. L'arbitro non fischia, come non ha fischiato, devo dire la verità, gli ultimi tre contrasti sui quali i bresciani hanno contestato, quindi stiamo zitti e per adesso va bene così. Il risultato è di 1-0 per l'Ascoli, il gol all'undicesimo di Rizzo Pinna. Il Brescia prova ancora una volta a superare la metà campo. Nicoletti segue Marras, che è costretto però ad andare all'indietro, pressato da Ghiebre. Prova il Brescia sulla destra con Mallamo, palla per Mallamo, ancora all'indietro con Rizzo Pinna che lo segue. L'Ascoli fa giocare il Brescia adesso che siamo al 15° minuto. Brescia che cerca di costruire sulla destra ma è un po' in difficoltà. Ancora Ghiebre, intervento deciso, questa volta l'arbitro fischia il calcio di punizione. Ho qualche perplessità perché il metro di giudizio cambia troppo. Già due volte non ha fischiato per il Brescia e poi una volta per l'Ascoli, e stavolta ha fischiato per il Brescia, ed erano tutti interventi molto molto simili, quindi non dai modo ai giocatori di capire come possono entrare, se possono entrare. Questo è un discorso che facciamo in ogni partita, voi lo sapete. Rizzo Pinna ruba una palla sulla tre quarti sull'errore di Mallamo, che poteva essere fatale per la formazione bresciana perché siamo al limite dell'area delle rondinelle. Prova ora a cambiare gioco sulla sinistra, c'è De Maria che richiede palla sulla linea laterale sinistra, ma il portiere Gori non se ne avvede, aspetta che si avvicini a lui Zennaro, che è lo stopper, il numero 20, ma ancora la palla fra i piedi di Gori che alza la testa. Preferiscono la soluzione verticale con Curado che sta andando a battagliare ancora una volta con Crespi. Alla peggio ancora una volta il bomber bresciano, rimane a terra, l'arbitro era lì, non è intervenuto. Corini sta protestando come al solito, ritiene gli interventi su Crespi molto molto decisi, ma non potrebbe essere altrimenti una partita del genere, non capiamo perché protesti. Intanto sta per terminare il 16° minuto, 1-0 per l'Ascoli. Ancora Curado recupera un altro pallone, forse lo fa rimbalzare finché non esce, lo attacca Crespi alle spalle, lo spinge, l'arbitro va a richiamare Crespi e Crespi ancora una volta fa una protesta plateale. Qui il cartellino doveva uscire già prima, ha protestato il quarto uomo, due volte che protesta con l'arbitro e sta giocando in maniera provocatoria con tutti i giocatori. Capisco la grinta, ma questo se ne sta passando, Edoardo.
5: Insistere su Crespi perché questo porta un attaccante poi a sbagliare. Infatti Curado è stato perfetto, mentre vedevo qualche giocatore nostro andare a reclamare con l'arbitro il cartellino, lui diceva andate lunghi, giochiamo.
3: Va a battere la rimessa dal fondo Nicoletti, che serve come al solito vitale, non viene pressato da Marras che era su Nicoletti, mentre Crespi è vicino a Curado come al solito, ma Vitale viene lasciato talmente libero che avanza ben oltre la lunetta dell'area di rigore per calciare. A stavolta è lui che manda sulla destra per Gori, anticipato anche perché Gori al momento di staccare è scivolato. Il Brescia cerca un passaggio di prima verso Marras, con un po' di fortuna recupera Corradini, è bravo a recuperare il pallone, poi Nicoletti pronto dietro di lui. Duffizzi cerca l'uno contro uno su Ballestrero, ma preferisce appoggiarsi nel modo migliore all'indietro per l'Ascoli, che gioca come ben sappiamo Rizzo Pinna. Damiani è andato a prendere la sua posizione di regista basso, sale Damiani, alza la testa, serve Rizzo Pinna. Ancora Damiani attende che si liberi Alagna, poi Curado. Il Brescia è rinculato ancora una volta, non pressa più sui nostri difensori, pressa però su Corradini che deve servire Damiani, poi si sposta, non capisco perché Curado dalla sua consueta posizione, forse per paura di una penetrazione bresciana, e quindi il passaggio a memoria di Damiani va direttamente in faro laterale. Un po' troppo nervosismo da parte di Curado, che è preoccupatissimo ovviamente dell'ospite scomodo che ha oggi, anche perché è stato innervosito da questo ospite scomodo che si chiama Crespi. Intanto il Brescia cerca di recuperare un pallone, non ci riesce perché Rizzo Pinna fa buona guardia dopo l'ottima percussione offensiva, fa buona guardia anche in difesa, ci prova De Maria con la rimessa in gioco a mettere la palla all'interno dell'area, uscirà sicuramente Crespi a riceverla, ho visto questa azione diverse volte. Stavolta però viene schermato da Curado che non gli consente di ricevere la palla. Il Brescia si trascina poi la palla in fallo di fondo. Rimessa per l'Ascoli. Il Brescia cercava il corner, ma non
5: ci ha messo un attimo comunque il quarto uomo e il guardaline, scusate.
3: Ah, l'assistente da lì non poteva vedere perché aveva spalle a lui. L'arbitro, nel dubbio, palla contesa, palla alla difesa, ma noi siamo sicuri che non è stata toccata al difensore bianconero perché erano girati verso di noi, verso la nostra postazione. Quindi ogni tanto possiamo fare il VAR anche noi.
5: Siamo in posizione privilegiata.
3: Intanto Silipo tocca una bella palla col brivido di Edoardo Ciriaci che è stato spatto sulla sedia, non so perché. Non ti fidi più dei tuoi giocatori?
5: Ronaldilipo, l'ho soprannominato in settimana.
3: Trascinato per la maglia Damiani a centrocampo mentre faceva una delle sue roulette che scombinano i piani dei pressatori, si dice così, chi fa pressing?
5: Penso di sì.
3: Non sono i pressingatori, no, mi pare i pressatori avversari che vanno fuori giri. E intanto Curado sistema la palla per servirla ad Alagna. Alagna sulla destra, Curado prova a cambiare gioco, ma i bresciani adesso hanno capito le intenzioni bianconere e tagliano la linea diretta fra Curado e Nicoletti. Poco male, perché Curado serve come al solito Vitale, che attende che qualcuno lo pressi, non ci va nessuno, allora Vitale si prende tutto il tempo finché su di lui non va De Maria, e allora la palla va su Curado alla destra, anticipato però questa volta da Mallamo. Mallamo va nella sua metà campo e chiama in causa il portiere Gori. Si gioca anche con i portieri per allungare le squadre, naturalmente. Il minuto è il 21esimo che inizia adesso. Nicoletti va in pressing nella metà campo del Brescia e commette un fallo che costa l'ammonizione. Primo ammonito della gara, Manuel Nicoletti. Vediamo quindi se le prossime azioni produrranno lo stesso cartellino sui falli tattici che il Brescia ha già commesso e non sono stati puniti col giallo.
5: Vabbè, diciamo che però sono d'accordo.
3: Sì, ha interrotto un'azione tatticamente non pericolosa, ma proprio è stato un fallo tattico. Va bene, è fallo, però lo deve fare anche dopo l'arbitro.
5: Comunque, mai come in questa partita, soprattutto Nicoletti va in pressing proprio sul portatore di palla, ma addirittura arriva a centrocampo.
3: No, forse non vogliono far arrivare i lanci verso l'area dalla tre quarti, ma costringere i difensori a lanciare in verticale perché sono cross più leggibili. Ora presi controtempo tutti i giocatori del Brescia. Il più lesto è Silipo, che va al di là della metà campo, supera due avversari, se ne va uno contro uno sulla destra, trattenuto, ma l'arbitro dà il fallo contro l'Ascoli quando Rizzo si era quasi aggrappato alla maglia di Silipo. Poi Silipo naturalmente ha steso, il fallo è stato dato all'Ascoli. Fallo a favore dell'Ascoli su indicazione dell'assistente,
5: o forse laterale
3: Gentile,
5: è uscita la palla. No, però ha dato proprio alzato la bandierina.
3: Ha alzato la bandierina. Corini va a protestare dall'arbitro. Protesta dalla prima azione Corini, molto nervoso. Calcio di punizione per l'Ascoli, quindi, che siamo proprio attaccati alla panchina dell'allenatore del Brescia. Il calcio di punizione vedrà ancora una volta l'Ascoli battere velocemente senza buttare la palla in mezzo come avrebbe fatto qualunque altra squadra, secondo me. Il Brescia in primis. Silipo invece preferisce giocare e gioca all'uno contro uno, palla sul sinistro. Silipo sta giocando una eccellente partita, viene attaccato con i tacchetti alti e comunque che hanno preso prima la palla dai giocatori bresciani, in questo caso la Mesta. Secondo me se si faceva cadere urlando sarebbe stato il giallo. Un attacco adesso su Gori da parte di Silvestri. Gori di tacco libera verso il centro dell'area Corradini, che non può controllare la palla che va in fallo di fondo. L'attacco di Silvestri era secondo me ai limiti del fallo, come sempre. Come sempre Silvestri gioca molto sulla fisicità, l'abbiamo visto all'andata, e se la palla viene data via lui attacca le caviglie, e in questo l'arbitro deve essere bravo e stare attento alle scorrettezze postume, le chiamo io, quindi i secondi attacchi per recuperare il pallone. 23esimo minuto, Ascoli 1 Brescia 0. Il gol di Rizzo Pinna all'11esimo. Brescia che prova ora a superare la metà campo con l'ennesimo lancio lungo al fondo del portiere Gori. La palla è sulla tre quarti. Curado è il più bravo di tutti a capire le intenzioni di questa palla, dove sarebbe caduta. Ancora Curado su Crespi. Crespi si butta per terra e questa volta gli viene dato il fallo, cioè una ricerca di falli continui da parte dei giocatori del Brescia. Si rialza Crespi, ormai come sente un contatto si butta, se l'arbitro cade in questo tranello cominciamo a non giocare più a calcio.
5: Beh, loro sono forti su situazioni di palla inattiva, quindi è chiaro che le cercano. Hanno trovato il gol all'andata anche su questo, nella mezz'ora di recupero tra virgolette si sono resi più volte pericolosi da queste situazioni.
3: Intanto il Brescia ha il problema di buttare la palla in mezzo all'area cercando di creare un pericolo per l'Ascoli. Si occupa del calcio di punizione De Maria. Mancino davanti a tutti Crespi, che attualmente è in posizione di fuorigioco, rientrerà su questo lancio che va sul secondo palo. Cercano di rimettere in mezzo una palla che viene messa in mezzo ora dopo un dribbling. Attenzione, cadono un paio di giocatori del Brescia in area, la palla però viene crossata troppo lunga, poi in qualche modo Duffizzi cerca di combattere con i giocatori del Brescia, cade in area ma senza conseguenze Rizzo, se ne va poi Corradini steso al limite dell'area e c'è un giallo anche per i bresciani.
5: De Maria.
3: De Maria, proprio lo stesso fallo che reclamavamo noi. Dice, vediamo se manterrà lo stesso metro. Era quasi scontato che la prima tentativo dell'Ascoli di ripartire, se ci fosse stato un fallo tattico, sarebbe scattato il cartellino giallo.

0: fregare facilmente, infatti viene buttata la palla sempre in avanti, stavolta è Ghiebre a metterla in fallo laterale. Sui duelli noi possiamo poco, duelli aerei, perché fisicamente il Brescia ci sovrasta, però intanto loro hanno più problemi nella palla a terra, e lo dimostra questo passaggio che Nicoletti intercetta per Ghiebre. Ghiebre cerca di cavarsela mettendo palla a terra, sbaglia però Nicoletti il lancio su Duffizzi, che non c'è. Ultimamente Duffizzi l'abbiamo visto un po' assente dal gioco, anche in questa partita si è proposto poco, è anticipato, è vero, però da lui ci aspettiamo molto di più. Intanto Silipo non interviene d'anticipo, lo fa Alagna. Alagna che cerca di anticipare Rizzo sulla sinistra, riceve il numero 3 del Brescia, una palla al limite dell'area, l'arbitro lascia correre questo contrasto, poi c'è un secondo fallo forse su Corradini che l'arbitro lascia correre. Cross sulla destra per il Brescia che esce dall'area con Armati e butta la palla addosso a Ghiebre. Rimessa in gioco per il Brescia nella tre quarti bianconera. Siamo vicino alla bandierina, sotto il settore ospiti, riempito oggi dai ragazzi delle scuole calcio, come vi abbiamo già detto. Area ascolana con 5 giocatori del Brescia, sarà forse una rimessa lunga con le mani. Nicoletti osserva infatti il movimento con Ghiebre che anticipa tutti, mette giù la palla a Damiani che palleggia quasi all'interno dell'area, non evita il corner in scivolata. Calcio d'angolo, primo corner della partita a favore del Brescia, siamo al 27esimo minuto. Verrà battuto un corner alla sinistra di Samuele Vitale, la palla pioverà dal sinistro di De Maria, libero al centro dell'area marcato da Gori e Crespi, palla lì dentro, si contrastano in due i giocatori del Brescia, è stato Crespi addirittura a dare fastidio a Mallamo che aveva cercato l'inserimento. Nulla di fatto, rilassatevi voi che siete alla radio se sentite un tono rilassato, perché non nascondiamo niente. Certo, oggi non nasconderemo le nostre emozioni, Edoardo.
1: Io ho già ricevuto la prima notifica sull'orologio di frequenza cardiaca elevata e siamo alla prima dopo 25 minuti di partita.
0: Intanto scambiano Nicoletti e Vitale all'interno dell'area, ancora una volta Nicoletti torna sul suo portiere che viene raddoppiato e quindi lancia sulla fascia sinistra, lancio troppo corto, Duffizzi non è andato incontro alla palla nemmeno stavolta, si va verso Crespi ancora una volta, ma è bravo Corradini a servire Vitale. Vitale apre sulla destra per Alagna, si libera Silipo, Alagna serve Silipo alla fine che ridà indietro la palla per Alagna. Alagna in verticale trova Corradini spinto con due mani, addirittura in maniera vergognosamente
1: plateale,
0: spudorata, plateale come hai detto te, da parte di Lamesta.
1: Spudorale
0: era una crasi fra spudorata. Allora l'Ascoli è già ripartito, però trova Malno, fallo di mano del Brescia che interrompe. L'arbitro fischia dopo 10 secondi che sembrano 30 il fallo di mano, perché l'arbitro non l'ha visto, l'ha visto il quarto ufficiale Madonia, di fianco a lui c'era Tomei, si è atteso forse di vedere se l'azione rimaneva a noi. Continuano a parlare il quarto ufficiale Madonia e Tomei, che non fa un passo indietro, c'è un altro fallo da parte dei bresciani che cercano di non farci giocare come nei primi 5 minuti. L'arbitro richiama ancora una volta i giocatori del Brescia. Zennaro dice: è il primo fallo che faccio. Sì, Cocco, è il primo che fai tu, ma ne avete fatti 10 e vi ha ammonito una volta sola, quindi c'è da capire che intenzioni abbia l'arbitro da qui in poi, se permettere questi falletti che spezzettano il gioco penalizzandoci non poco. Lancio di Alagna sulla sinistra per Ghiebre che cerca l'accelerazione, cerca la corroborazione di Duffizzi che deve entrare in partita assolutamente. Per noi la fascia sinistra è oro in questo campionato, l'abbiamo sfruttata poco con il Brescia sia all'andata che oggi in questi primi 29 minuti e mezzo, quindi siamo quasi alla mezz'ora del primo tempo. Grande lancio in verticale per Gori, intercettato all'ultimo secondo da Silvestri, poi il fallo su Silvestri da parte di Rizzo Pinna che lo ferma.
1: Bellissima idea però,
0: Il lancio in verticale per Gori era oro colato se fosse passata, ma Silvestri è difficile da superare. Il Brescia batte velocemente il calcio di punizione prendendo un po' di infilata la difesa bianconera sulla sinistra con Lamesta, attende la sovrapposizione di De Maria, ma non passa per l'intervento di Corradini, bravo anche a tamponare, rimessa in gioco immediatamente.

0: Di De Maria al limite dell'area, il Brescia ritorna indietro ancora con De Maria che prova il cross in mezzo, la palla arriva in mezzo, Crespi non riesce nella deviazione, la conclusione poi raso terra di Zennaro è troppo debole per impensierire Vitale, questa palla avrebbe dovuto alzarsi per impensierire il portiere bianconera, è rimasta raso terra dentro l'area piccola, Vitale finge di rimettere verso Curado, poi mette la palla a terra. L'arbitro sta contando gli ultimi 5 secondi, Vitale la appoggia per terra, è attaccato da Crespi, Vitale ancora una volta per Alagna, Gori riesce a fare una sponda che però sull'attacco di Silvestri, che manda anche a quel paese Gori, è inefficace perché il tocco di Gori va direttamente in fallo laterale. Ancora Curado d'anticipo su Crespi, fallo da dietro di Crespi, l'arbitro lascia correre, poi c'è un altro fallo, questa volta di Mallamo, il Brescia è fallosissimo, Edoardo.
1: Ma l'Ascoli credo che giochi un po' anche su questo, è chiaro che è ancora presto, però ti può permettere di riposizionarti, di guadagnare terreno, di andare ai lanci lunghi, ma soprattutto di liberarti dalla prima pressione che oggi il Brescia sta facendo anche bene, perché costringe, anzi vuole che Curado vada al lancio lungo.
0: 32esimo minuto, sempre con l'Ascoli in vantaggio per 1-0. Vitale, palla rischiosissima, alta addirittura per Nicoletti dentro l'area. La palla alta è quanto di più pericoloso ci possa essere sul pressing avversario. Diebre mette giù un pallone per Duffizzi, Duffizzi per Damiani. Damiani preferisce andare in avanti perché è marcatissimo. Rizzo pinna all'indietro per Nicoletti. Il palleggio dell'Ascoli è difficile da pressare. Alagna nella metà campo, Gori si gira, trova spazio per un lancio per Duffizzi, si mette in movimento Duffizzi ma viene anticipato da Armati che è costretto però a chiamare in causa il portiere Gori, che serve sulla sinistra De Maria. L'Ascoli in pressing costringe Gori a buttare la palla in fallo laterale, guadagniamo noi la touche questa volta in attacco oltre la panchina di Corini. Rimessa in gioco con le mani per i bianconeri, se ne occuperà Alagna quando il minuto è iniziato, è il numero 33. 33esimo minuto qui al Del Duca, rimessa in gioco di Alagna che vede libero Ghiebre, non lo serve, preferisce Silipo, anzi no, Duffizzi che è venuto sulla destra, mette giù il pallone uno contro uno di Duffizzi che poi probabilmente commette fallo dopo aver perso la palla, dico probabilmente perché il fischio è arrivato su segnalazione dell'assistente Gentile, ma non sono così convinto che fosse un fallo. Vedo.
1: Un po' indeciso anche lui, secondo me lo ha fischiato perché il giocatore del Brescia poi è rimasto fermo proprio sul pallone coprendolo totalmente, a quel punto lo ha dato, ci poteva stare intervento al limite comunque nella metà del Brescia,
0: ma soprattutto ha sbandierato tanto l'assistente, quindi
1: sì,
0: non poteva ignorarlo,
1: sì.
0: Non è una fase di gioco cruciale,
1: diciamo che comunque l'arbitro per posizionamento non mi sembra proprio perfetto in campo, spesso anzi troppo ha bisogno dei guardalinee per capire se effettivamente ci fosse fallo o meno.
0: Duffizzi prima recupera una palla su un lancio errato di Silvestri che ha colpito sulla schiena il compagno Zennaro, se la porta avanti col tacco, poi la perde per un controllo errato a sua volta. Corradini ne recupera un'altra di testa, ora Damiani per Gori che difende una bella palla, mette in movimento Silipo. Silipo all'indietro, sbaglia il passaggio verso Alagna, interviene il Brescia e Alagna poi è costretto a mettere in fallo laterale. Rimessa in gioco da parte di De Maria, De Maria all'indietro a cercare Silvestri per il solito lancio verticale che forse arriverà da parte di Rizzo, ma è bravo Silipo a contrastarlo. Corradini interviene, break dell'Ascoli con Gori che se ne va sulla destra, c'è Corradini davanti a lui, Gori va in uno contro uno, Corradini perde palla proprio sul vertice dell'area, poteva fare molto meglio Corradini, dare di prima a Silipo, restituire la palla a Gori, girare dalla parte porta per Duffizzi, recupera palla Alagna, attenzione Gori, palla in mezzo per Rizzo Pinna atterrato al limite dell'area, cartellino giallo per Balestrero e calcio di punizione per l'Ascoli, anche stavolta da meno di 20 metri, posizione centrale, attenzione al piede caldo di Rizzo Pinna, Edo.
1: Da lì ci vuole provare, siamo più o meno nella stessa posizione in cui fece gol al Bra, vado a memoria, è più da destro, Silipo neanche si avvicina, come ho detto le ha provate nel riscaldamento, quindi credo che vorrà andare lui.
0: Sì, sicuramente gliela lasceranno, anche se c'è Corradini con il suo sinistro pronto a metterla alla destra del portiere. Di sicuro il Brescia nelle ultime due azioni ha dimostrato i primi segni di stanchezza, perché ha sbagliato passaggi facili a compagni vicini e chi l'ha ricevuta non è stato in grado di tenerla, quindi le gambe non sono più, ovviamente con il caldo, con l'Ascoli che ti fa correre e con la tensione della partita al 35esimo già comincia a sentirsi qualcosa.
1: Certo, è una partita in cui stanno spendendo tante energie anche l'Ascoli, però certo sul vantaggio trovi energie anche dove non pensi di averle.
0: 35esimo minuto in corso, anzi 36esimo iniziato adesso, calcio di punizione per l'Ascoli.
1: Tu dici che tira?
0: 20 metri, io dico che tira. Io dico che tira Rizzo Pinna, anche se in area ci sono, sì, c'è una falsa barriera dell'Ascoli lì sulla sinistra a coprire il palo al portiere, ma è chiaro che tirerà lui e che tirerà alla nostra destra, quindi alla sinistra del portiere. Rizzo Pinna ci prova. Fischio dell'arbitro, Rizzo Pinna, il tiro in porta, la conclusione fuori di poco. Ha cercato il tiro a scavalcare la barriera, c'è riuscito, ma la palla era imprecisa a livello di metri, non parlo di centimetri, questa volta almeno un metro e mezzo alla sinistra del portiere. Abbiamo provato un altro tiro in porta, potevamo giocarla meglio, nel senso almeno prendere lo specchio, perché poi da lì non si sa mai cosa può succedere. Allora il Brescia riparte con il suo portiere, il solito lancio dal fondo, 36esimo minuto che scade, quindi siamo esattamente a 9 più recupero al termine del primo tempo, con l'Ascoli in vantaggio per 1-0 sul Brescia. Gol all'undicesimo di Rizzo Pinna, ricordiamolo, in questa finale di ritorno del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, finale dei playoff, quindi chi vince va in Serie B. Il Brescia recupera una palla importante sulla sinistra con la Mesta, la persa Damiani, stranamente cross in mezzo, attenzione, c'è un doppio blocco all'interno dell'area, Crespi cerca una rovesciata per il gol spettacolare da replicare come quello fatto a Salerno, cose che succedono una volta nella vita, e la seconda non sarà qui. Palla che finisce sul fondo nettamente, l'Ascoli ora perde un po' di tempo nel recupero del pallone che non c'è, il raccattapalle lo serve con calma al nostro portiere Vitale che lo dà a Nicoletti, l'arbitro sollecita con le mani la ripresa del gioco, naturalmente facciamo il nostro rigioco, non quello del Brescia. Nicoletti batte verso Vitale, Vitale palla sul sinistro, guarda e serve Curado, cioè ha proprio detto agli avversari guardate che la do a Curado, e lo vedete, sì, che gliela sto dando, e gliela data.
1: Tra l'altro con una mina ad altezza petto.
0: Rizzo Pinna si difende per l'ennesima volta in maniera egregia dall'attacco dei centrocampisti del Brescia, serve Ghiebre sulla fascia sinistra, può entrare in area, no, uno contro uno, fuorigioco. E si fischia un fuorigioco quantomeno dubbio su questo lancio in direzione di Ghiebre, interrotta un'azione pericolosissima dell'Ascoli. Ora Gorri recupera un pallone che Nicoletti, che è rimasto sulla tre quarti, mette giù, Nicoletti sulla sinistra, perde poi la palla lui quando doveva gestirla meglio, ma il recupero ancora dei bianconeri con Rizzo Pinna. Non diamo tregua ai giocatori del Brescia, non li facciamo giocare, questa è la classica giocata dell'Ascoli. Nicoletti adesso torna in difesa, si è fatto una scampagnata mica da ridere, 3 o 4 minuti consecutivi in attacco per il centrale difensivo, per dirvi come Tomei abbia addestrato i nostri giocatori in maglia bianconera. Si ripo per Corradini a spazio, non se lo fa dire due volte, guadagna tutti i metri del mondo, Gori farà la destra, serve Corradini che mette giù un pallone pregevole di sinistro, va sulla linea di fondo con il destro, la mette in mezzo, palla in mezzo respinta dalla difesa, Alagna con il petto cerca di andare da solo sulla destra, è rimasto in attacco troppo Corradini, era in posizione di fuorigioco, il Brescia sbaglia il passaggio all'indietro e regala un calcio d'angolo all'Ascoli. Il pressing bianconero oggi con l'alternanza di centrocampisti e punte sulla fascia destra sta mettendo in difficoltà il Brescia più di quanto loro probabilmente si aspettassero. 39esimo minuto, corner per l'Ascoli, il primo della partita. Lo va a battere Silipo. 39esimo minuto, Silipo alza un braccio, palla in mezzo all'area che sta per spiovere, non credo andrà sul secondo palo ma sul primo, infatti in mezzo all'area esce con i pugni Rizzo, il portiere Gori, il portiere del Brescia, che poi è costretto con la difesa a mettere la palla in fallo laterale. 40esimo minuto, 6 più recupero al termine, Alagna rimessa in gioco davanti a Corini, si libera e riceve palla ancora una volta sulla sinistra, Corradini che ha avuto la disposizione di guadagnare spazio, viene trattenuto dal numero 8 Balestrero che è anche ammonito, poi lascia Silipo sulla linea di fondo, Silipo fa fuori due giocatori, lo scambio con Ghiebre all'interno dell'area, doppio dribbling, triplo dribbling, Ghiebre, esce poi in tuffo il portiere Gori, non ha trovato l'attimo giusto e viene ammonito invece Gabriele Gori. Attenzione perché Gori
1: carica sul portiere.
0: È andato a fare la carica sul portiere che aveva la palla. L'altro ha giudicato questo intervento del nostro bomber numero 35 scorretto e antisportivo e gli ha somministrato un cartellino giallo. Due ammoniti nell'Ascoli, Nicoletti e Gori. Due nel Brescia, Balestrero e De Maria. Partita che tutto sommato l'arbitro Drigo sta cercando di tenere in pugno.
1: Sì, con dei cartellini fino ad ora giusti per due falli tattici e uno di provocazione da parte dell'attaccante, che deve giocare anche su questi temi. Lo ha fatto Crespi come lo fa Gori, però è un Ascoli con l'atteggiamento giusto.
0: Gori riesce in scivolata a dare la palla a Silipo, palla che però esce proprio davanti a Corini, che raccoglie il pallone, cerca di mettere in movimento i suoi il più velocemente possibile. Silvestri si lamenta perché gli attaccanti non erano pronti a questa rimessa veloce.
1: Un po' di nervosismo anche tra i giocatori del Brescia.
0: Sì, qui Silvestri diceva che bisognava battere, ha anche ragione,
1: certo,
0: più velocemente,
1: sì.
0: Per prendere l'infilata la difesa dell'Ascoli, che non viene superata se attaccata quando è schierata. Intanto Crespi cade ancora a metà campo. Curado supera due avversari, va lui addirittura al limite dell'area avversaria. Ghiebre per Duffizzi, ecco Duffizzi che può accendersi, ha spazio sulla destra, palla sul destro, Ghiebre, Duffizzi, palla in mezzo, nessuno pronto sul primo palo. Gori era sul dischetto, Duffizzi non ha calciato a giro, ha messo un cross in mezzo e poi gomitata di Crespi, evidentissima, gomito alto. Si richiede l'intervento del VAR, secondo me, perché non si può, perché naturalmente non è
1: l'S2S, però sicuramente lo guardano.
0: Però lo guardano, perché Crespi, molto frustrato, è andato addosso a Curado e aveva il gomito alto. Anzi, adesso gli va anche a dire qualcosa, figuriamoci. Comunque a me manca un cartellino giallo. Le proteste di Crespi all'inizio sono state eccessive, sia nei confronti del quarto uomo, che forse non lo ha riferito all'arbitro, nei confronti dell'arbitro stesso faccia a faccia. Non si fa questo in una finale perché si incattivisce il tutto.
1: No, più che altro perché se ammonisci Gori per quel fallo di reazione.
0: No, di reazione.
1: Sì, vabbè,
0: di carica al portiere. Però è un fallo di gioco. Cioè, vabbè,
1: sì,
0: sei arrivato
1: però
0: in ritardo, un gioco scorretto.
1: Non è che gli sei andato addosso, altrimenti devi dare il giallo pure adesso.
0: Esatto, è quello.
1: La situazione è identica.
0: Silipo se ne va con un gioco di prestigio, va verso il centro dell'area, marcato da due giocatori del Brescia, sopravviene poi Ghiebre che commette fallo. Purtroppo lì Silipo doveva essere più scaltro. Se fosse caduto davanti alla linea dell'area di rigore sarebbe stato l'ennesimo calcio di punizione per noi, perché c'è poco da fare, erano 3-1 e un piede là in mezzo c'era sicuramente. Silipo non ha ritenuto di dover cadere, ha preferito giocare. Recupera un'altra palla all'Ascoli a metà campo, però è impreciso il colpo di testa di Alagna. Prova il Brescia, che trova ora spazio con De Maria, che va sulla sinistra. La Mesta chiede aiuto all'indietro per Marras, che si è spostato su questa fascia. La Mesta e Marras, l'Ascoli si è schierato, però grazie anche a Mister Tomei, che si è alzato a chiamare i suoi per coprire i buchi che lui vedeva. 44esimo minuto, 1.5 al termine del primo tempo, più recupero. Prova il Brescia sulla sinistra con la Mesta, lo scambio, Alagna non segue Corradini, la palla in mezzo, attenzione Brescia all'interno dell'area, la conclusione fuori, si mangia letteralmente un gol Mallamo all'interno dell'area di rigore, la butta fuori a un metro dal palo alla sinistra di Vitale. Prima azione pericolosa e unica azione pericolosa del Brescia, che si mangia letteralmente un gol con Mallamo all'interno dell'area di rigore. Manca 1:10 al termine del primo tempo. Ascoli è ancora in vantaggio, questa volta dobbiamo dirlo graziato da un errore clamoroso del centrocampista bresciano, che ha sfruttato un buco al centro dell'area di rigore. Curado in questo caso troppo attento a Crespi. Crespi si è spostato, scusami, si è spostato a sinistra e ha creato il barco.
1: Ma qua ci siamo giocati il jolly, perché può essere un segnale di stanchezza, di tensioni. Aveva creato un'azione perfetta il Brescia con una triangolazione di qualità, però lì non so come abbia fatto. Io convinto che avesse fischiato fuori gioco, perché non era incredibile.
0: Non c'era nessuno. Intanto Silvestri butta una palla in verticale che va al centro dell'area di rigore, il colpo di testa doppio l'ultimo a toccare Alagna, cui è rimbalzata la palla sulla schiena per un po' di sfortuna. L'arbitro indica che bisogna andare più avanti a batterlo. Intanto mancano 15 secondi al termine del primo tempo, più naturalmente sarà almeno un minuto se non due di recupero. Vedremo cosa deciderà il direttore di gara. Intanto il Brescia prova a buttare la palla all'interno dell'area di rigore con la solita difesa della palla. Crespi al limite, via, all'altezza del dischetto, Chiebre recupera, va verticale, Duffizzi approfitta di una scivolata degli avversari, prova l'uno contro uno, va verso il centro del campo, viene esteso, l'arbitro non ritiene di intervenire, Chiebre trova spazio, attenzione sulla sinistra, va a lanciare il tentativo di Rizzo Pinna all'interno dell'area, Gori, la palla sul sinistro, Gori, serve Chiebre, cross respinto dalla difesa del Brescia, ancora Chiebre sul pallone. Un minuto solamente di recupero, ma l'Ascoli sta governando questi ultimi 30 secondi, entrando in porta il tiro di Damiani, che non tira mai, al limite Duffizzi, scusa, che ha tirato ma con poca forza nelle gambe. Parata facile da parte di Gori, potevamo girarla un po' di più questa palla per trovare un'occasione migliore. Comunque mancano 10 secondi al termine del primo tempo, l'arbitro fischia il termine dei primi 45 minuti, adesso si va al riposo come speravamo, in vantaggio per 1-0, pronti a riordinare le idee, pronti a immettere forze fresche, a vedere l'Ascoli dei secondi tempi di Mister Tomei, un Ascoli che di solito non tradisce e nel primo tempo non ha tradito. È vero, il Brescia ha sbagliato un'occasione clamorosa, ma ricordiamoci anche della bella parata del portiere Gori quando il risultato era di 0-0, e anche dell'altra occasione nel corso della quale Chiebre ha sparato una palla in curva che meritava però miglior sorte. 1-0 meritato secondo me per l'Ascoli. Edoardo, a te il commento prima del break.
1: Un Ascoli messo bene in campo che rischia solo nel finale e poi viene graziato, l'atteggiamento è giusto, bisogna adesso approfittare della pausa per recuperare un po' di energie e tornare con la solita carica che vediamo spesso nel secondo tempo.
0: Stiamo per accompagnare i giocatori all'interno degli spogliatoi, vediamo che si libera il campo lentamente dalle squadre in campo. Oggi ci saranno anche delle premiazioni speciali di cui ci interessa ben poco. Verrà premiato, se non sbaglio, il miglior gol.
1: Sì, il miglior gol dell'anno. Diciamo che la cosa più importante che forse interessa i nostri spettatori è che allo stadio ci sono due ex, cioè Pasinato e Cacia.
0: E non solo, c'è anche Leo Perez.
1: Leo Perez,
0: Fontana,
1: anche.
0: Ce ne grande. Sono tanti, ma i nomi grossi.
1: Beh, Fontana c'è noi. Sempre, lo diciamo.
0: Linea alla regia, ci sentiamo fra una quindicina di minuti. Playoff.

0: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
1: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
0: Fineplast di Battista Farotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
2: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
3: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
4: Io sono ancora qua.
5: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi

0: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
1: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
3: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Luca come te, sogna come te, ama come te. Latte miele, somiglia a te. Latte miele.
1: Comincia dal Del Duca, ben ritrovati. Secondo tempo di Ascoli Brescia, finale dei play-off del campionato di Serie C Sky Wi-Fi. Partita di andata al Rigamonti di Brescia finita in due tranche 1-1, partita di ritorno che vede dopo i primi 45 minuti l'Ascoli condurre per 1-0, il gol all'undicesimo di Rizzo Pinna. Ribadiamo il saluto Alberto Cremente,
2: Edoardo Cirias
1: e la regia di Eugenio Gaspari. Secondo tempo che si aprirà con il direttore di gara Drigo, gli assistenti Gentile e Chiavaroli, il quarto ufficiale Madonia, Alvar Pezzuto, assistente Alvar Ubaldi, pronti a dare il via alla gara, anche se già c'è un piccolo problema evidentemente alla porta sotto la,
2: sì, la rete si è
1: quasi
2: staccata.
1: Finita curva sud, piano piano dovrebbe essere pronta per l'inizio del prossimo campionato. L'assistente di destra Gentile ha chiamato l'arbitro per dire che c'è qualcosa che non va e la rete va sistemata. Ci sarà forse qualche momento di troppo per ricominciare la gara. Viene chiamato addirittura un raccattapalle a dare una mano all'assistente di campo.
2: Sì, il grandissimo Sergio Cordaro, che abbiamo visto protagonista nel mio video, faccio anche un po' di pubblicità occulta,
1: gli fa la scaletta come si faceva una volta con due mani, fa salire il raccattapalle sulle spalle e viene rimessa dentro il gancio la rete al posto giusto. L'assistente si dichiara soddisfatto, la partita quindi può cominciare. Palla al centro per l'Ascoli, verrà battuta da Gori naturalmente all'indietro perché noi non siamo il PSG, dico bene?
3: Il PSG.
1: Il PSG?
3: Il Porto San Giorgio.
1: Il Porto San Giorgio, anche se qui i sangiorgesi sono tutti con noi. L'arbitro guarda i collaboratori, è pronto a fischiare e si ricomincia. Secondo tempo che inizia in questo istante, 1-0 per l'Ascoli. La palla governata come al solito dalla difesa bianconera per vie orizzontali. Curado prova la prima verticalizzazione su Gori che va su Silipo. Ascoli che attacca immediatamente con il passaggio di ritorno su Gori che prova a districarsi fra due avversari, poi il suo tocco a aprire sulla sinistra per Duffizzi che supera un avversario. Duffizzi però si porta la palla fuori, la conclusione è oltre la traversa da parte di Gori, ma la palla era nettamente uscita dal fondo del campo, quindi se anche Gori avesse centrato la porta il gol sarebbe stato poi annullato dal VAR, non dall'FVS. Comunque Ascoli che ha provato subito una verticalizzazione pericolosa. Intanto Crespi ha anticipato per l'ennesima volta da Curado. Nel primo tempo Curado-Crespi è stato un duello senza esclusione di colpi, Edo.
2: Bello, tra due giocatori fisicamente piazzate che se le sono promesse e date. Crespi avrebbe meritato forse un cartellino, Curado è stato bravo nella gestione, lo ha invece un cartellino giallo Nicoletti, però insomma non sembra intimorito da questo e gioca come al solito molto alto ad andare subito in pressing.
1: I cartellini gialli del primo tempo, Nicoletti e Gori per l'Ascoli, Balestrero e De Maria per il Brescia. Intanto Gori cerca di recuperare un pallone a metà campo su un'indecisione della difesa del Brescia. Silvestri apre invece sulla sinistra dove è riuscito a scendere proprio De Maria, il giocatore ammonito di cui abbiamo parlato prima, che porta la palla verso il centro, cerca la verticalizzazione. Ora di nuovo De Maria sulla sinistra, uno contro uno, attenzione al Brescia che scende sulla sinistra, sbroglia tutto con una alzata a campanile all'interno dell'area Curado. Poi Corradini mette giù il pallone, cerca di liberare in maniera pericolosissima verso il centro dell'area, non si fa mai una cosa del genere. Crespi poi viene anticipato da Nicoletti proprio all'altezza del dischetto. Corradini ha praticamente messo un cross per il Brescia per cercare di sbrogliare la matassa, non si fa, buttala in faro laterale, ma non regalargli una palla del genere. Infatti si arrabbia molto dalla panchina Tomei che chiede di giocare come abbiamo sempre fatto fino adesso. C'è un controllo del VAR, non so su che cosa.
2: Per un tocco di braccio di Curado.
1: Ma si può giocare, lasciamo perdere. Infatti ho ragione io. Intanto sulla sinistra il Brescia cerca di scendere con Zennaro. Il tentativo di cross di De Maria sul secondo palo. Nicoletti con la nuca allontana la palla fuori dall'area. Insiste il Brescia che riesce a mettere un altro pallone in mezzo. Attenzione a Crespi che sale di testa, va a colpire ed è calcio d'angolo. Secondo corner per il Brescia, pochissimi calci d'angolo, 1-1 nel primo tempo. Il secondo ora per la formazione di Corini, che sulle palle ferme ha già dimostrato di essere molto molto pericoloso. Dobbiamo superare questo inizio di secondo tempo nel quale il Brescia cercherà di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di riequilibrare subito la partita. Naturalmente palla che viene battuta dal corner alla destra del nostro portiere Vitale, palla respinta da Corradini al limite dell'area, conclusione del Brescia con il sinistro di Rizzo che va a colpire la schiena di Damiani che era all'interno dell'area, palla in fallo laterale già battuto dal Brescia che cerca di accelerare le operazioni. Uno scambio a 2 e a 3 con Marras che mette in mezzo il pallone, poi è Damiani, Corradini che di sinistro libera ancora una volta, poi Ghiebre in contrasto riesce a servire Duffizzi che porta via la palla, cade per terra, subisce un fallo abbastanza evidente, si accusa di questo fallo Mallamo che ha steso Duffizzi che lo aveva dribblato nettamente, sempre sulla tre quarti, Duffizzi pronto a dar manforte ai compagni di squadra. Calcio di punizione per l'Ascoli, 49esimo minuto che sta per terminare. Calcio di punizione battuto dai bianconeri, sempre all'indietro, sempre verso Samuele Vitale che finge di passare a destra e poi si ferma con la palla tra i piedi, serve Damiani in maniera assurda. Damiani non se l'aspettava, è costretto a calciare praticamente addosso a Crespi, poi va a recuperare un pallone difficile, l'Ascoli va al di là della metà campo, Gori cerca di recuperare a sua volta il pallone, stavolta Vitale ha chiesto un po' troppo anche a Vitale,
2: a se stesso,
1: ha fatto una cosa assurda. Intanto Gori scatta sul filo del fuorigioco ma in posizione regolare secondo me, infatti viene lasciato correre, viene però anticipato dalla difesa del Brescia con De Maria che prova sulla sinistra, Damiani aggiusta una palla ma va in campanile, Gori viene anticipato ancora una volta dalla difesa bresciana con la palla che corre sulla destra all'indietro verso Vitale che la stoppa ancora una volta, troppo attendista il portiere bianconero, cerca il tocco su Silipo che serve Gori, Gori la mette giù di testa per Rizzo Pinna, Rizzo Pinna a battagliare a centrocampo, stavolta non ha la meglio su Mallamo e commette anche fallo. Era uno dei classici duelli di centrocampo, è stato bravo Mallamo a mettere il corpo a protezione del pallone, Rizzo Pinna si è un po' appoggiato. L'arbitro ha ritenuto questa azione irregolare. Sono passati intanto i primi 5 minuti della ripresa. Il risultato è sempre Ascoli 1, Brescia 0. Palla per il Brescia con Silvestri. Vediamo intanto se c'è già qualche movimento nella panchina bianconera. Si stanno scaldando in tanti. Ho visto l'allenatore Tomei dare indicazioni già
2: al preparatore atletico, credo.
1: A Milanese. Per Milanese qualche indicazione particolare. Ora raccoglie la palla con le mani Vitale, aspetta che Crespi gli arrivi a un metro, guadagna metri e poi fa partire Curado che ha tutto il campo libero davanti e infatti arriva quasi fino alla tre quarti, anzi è alla tre quarti. A questo punto scarica su Damiani, siamo in una posizione fra le migliori per attaccare come fa l'Ascoli di solito, anche se il Brescia è tutto schierato, però adesso non c'è più il pressing a metà campo. Nicoletti però fa salire troppo la difesa, Rizzo Pinna si libera, viene colpito ancora una volta a una caviglia da Mallamo. L'arbitro lascia correre, ma questi sono i falli che interrompono il gioco. Si lamenta questa volta Duffizzi, con Duffizzi si lamenta Tomei, con Duffizzi e con Gori che non sono saliti a ricevere la palla. Gori sta chiedendo a Silvestri di smettere di trattenerlo per la maglia, assurdo. Glielo ha proprio chiesto e Silvestri gli ha detto che lui fa la stessa cosa quando si scambiano i ruoli. Uno contro uno per l'Ascoli, sulla destra è Silipo che cerca il numero, si porterà la palla forse sul sinistro, forse sul destro, dribbling all'interno dell'area, è all'interno dell'area Silipo, rete! Raddoppia l'Ascoli! Grande numero, grande giocata di Silipo, Andrea Silipo, siamo al 53esimo minuto, ha trovato un numero sulla linea di fondo, ha superato un avversario e ha segnato al 53esimo minuto, ottavo della ripresa, 2-0 per l'Ascoli, si è tolto la maglia, verrà ammonito, non ce ne frega niente del cartellino giallo, ci interessa il gol, 2-0 per l'Ascoli, il raddoppio di Andrea Silipo.
4: La maglia è quella, il numero è quello, il dribbling è quello,
2: Andrea Ronaldilipo, il gol di Andrea Ronaldilipo, se lo merita questo gol. Scherzi a parte, sappiamo la sua difficoltà dal punto di vista realizzativo, è stato perfetto, se l'è cercato, se l'è creato, l'ha trovato, ma la corsa sfrenata, una cosa pazzesca. Meritatissimo il 2-0, meritatissimo.
1: L'arbitro sta aspettando il rientro in campo dei giocatori bianconeri, che sono impazziti sotto la curva con Silipo, che verrà ammonito perché si è tolto la maglia. Poi io eviterei questa cosa, però intanto però vediamo anche che i giocatori del Brescia, piuttosto demoralizzati, attendono a metà campo il ritorno dell'Ascoli in campo con Balestrero, che cerca di far coraggio ai suoi. L'arbitro Drigo non sa più come fare per portare i giocatori a centrocampo. Il cartellino giallo sacrosanto.
2: L'ammonizione più bella nella storia dell'Ascoli Calcio.
1: Ammonito Silipo, mentre devono ancora rientrare al di là della metà campo. Grande festa del Duca, vi potete immaginare che aria si respira in questo momento in questo stadio. 2-0 quando mancano 37 minuti al termine della partita. Edoardo Ciriaci, dimmi come stai, cosa dice il tuo orologio che ti conta le pulsazioni?
2: Si sono abbassate e mi ha detto: dai più fiducia a questi ragazzi che sono forti. E ha aggiunto un'altra cosa che in radio però non si può dire.
1: Sei un bugiardo, l'ho detto io, non l'ha detto l'orologio.
2: Un giallo alla tribuna intanto.
1: Intanto entrano due giocatori nelle file del Brescia. Ho visto il 97 per il 20, vuol dire che esce Zennaro ed entra Cazzadori.
2: Dentro anche Boci, mi è sembrato, con il 24, sì.
1: Dentro Boci con il 24, quindi immagino per De Maria ammonito? Non lo so, vedremo, ci siamo persi nei festeggiamenti, abbiate pietà di noi. Intanto l'Ascoli recupera un altro pallone, sempre con Silipo, che va ad attaccare il portiere del Brescia Gori, che scivola ma riesce a rinviare al di là della metà campo. Mette giù la palla l'Ascoli con Gori, che la alza stavolta a metà campo. C'è solo Silvestri che la butta in avanti verso Crespi, quasi una mossa disperata questa del Brescia. Già dobbiamo stoppare il Brescia in questa ripartenza immediata. Attenzione al tentativo delle rondinelle di rimettere almeno un gol di distacco solamente fra sé e l'Ascoli. Un colpo di tacco molto velleitario all'interno dell'area, non c'è niente da fare. L'Ascoli recupera un altro pallone e rallenterà il gioco come solito in questi casi. Vitale mette giù la palla con l'arbitro che lo guarda molto molto da vicino. Nicoletti è già ammonito, quindi accelera le operazioni di ripresa del gioco naturalmente, mentre non ci sono ancora cambi in vista per i bianconeri, con Curado che mette giù il pallone sulla destra e supera, o almeno sta per superare, la metà campo. Viene Gori incontro al di là della metà campo, molto bene l'Ascoli in questo caso, perché il pressing del Genoa copriva i passaggi orizzontali e lui ha verticalizzato come facciamo di solito. Attenzione alla fascia centrale, dove Ghiebre viene ora attaccato da due giocatori, poi viene messo giù. Calcio di punizione per l'Ascoli, interrompiamo il gioco. 57esimo minuto, 2-0 per l'Ascoli. Duffizzi qui sulla sinistra è pronto a ricevere un pallone che però finora non è mai arrivato. Nessuno ora è pronto a entrare per l'Ascoli, va avanti così ovviamente l'allenatore bianconero, però Duffizzi è pronto a entrare in area, un uno contro uno, palla sul sinistro, cross in mezzo, interviene Corradini con una spaccata di sinistro, spaccata, colpo di punta, palla sopra la traversa da parte di Corradini, palla alta, però ancora Ascoli pericoloso. Il Brescia mi sembra un po' in difficoltà psicologicamente, del resto con il Del Duca che canta in questo modo e l'Ascoli che continua a pressare, non sarebbe facile per nessuno. Crespi, una spallata da parte di Curado, ha fischiato il calcio di punizione. Crespi continua a protestare, protesta anche quando l'arbitro gli dà ragione, non lo so. Il secondo sostituto del Brescia dopo Zennaro era De Maria, quindi Boci e Cazzadori al posto di De Maria e Zennaro per la formazione delle rondinelle, come abbiamo detto. Intanto lascia scorrere la palla, lascia scorrere la palla il Brescia, ma Corradini la recupera. Ghiebre arriva con un intervento che l'arbitro lascia correre, anche se era in gioco pericoloso. L'intervento falloso secondo me non c'era, l'arbitro però ha fermato il gioco su Curado. L'intervento di Ghiebre poteva essere gioco pericoloso, ma non lo era. Sostituzione dell'Ascoli alle viste, Edoardo, sta per entrare Milanese. Il solito Milanese.
2: Milanese, credo anche Shakir, quindi mi viene da pensare Gori.
1: Rizzo Pin.
2: O potenzialmente Silipo che ha ammonito e metti Rizzo Pin a destra.
1: Lo vediamo. Terza ammonito dell'Ascoli, ovviamente Silipo perché si è tolto la maglia, però intanto il Brescia all'interno dell'area con Nicoletti che battaglia e recupera il pallone. Duffizzi non riesce a farlo suo, poi Nicoletti nel calciare colpisce proprio Duffizzi che è arrivato in difesa. Ghiebre dà fastidio agli avversari, apre la palla tutto sulla sinistra il Brescia, cross in mezzo, attenzione a Crespi anticipato miracolosamente da
2: Curado.
1: Sì, ancora una volta Curado a mettere la sua testa davanti a quella di Crespi. Sostituzione pronta, verrà fatta dopo il corner, non vuole stravolgimenti nel corso dei calci d'angolo l'allenatore bianconero. Giustamente, terzo corner per il Brescia, verrà battuto alla sinistra del portiere Vitale, palla sul primo palo, attenzione, libera Gori di testa, palla sulla sinistra, cerca di uscire l'Ascoli, il Brescia è costretto a buttare la palla al proprio Gori, il portiere che è al di qua della metà campo, addirittura all'altezza della lunetta del centrocampo. Il Brescia attacca come se fosse già alle palle della disperazione. Marra, spalla lunga, esce Vitale senza problemi, attaccato anche abbastanza scorrettamente direi da Silvestri naturalmente. Poi l'arbitro conta subito, ma Vitale mette giù il pallone per Nicoletti che chiama in causa Damiani e poi Corradini e poi Nicoletti. L'Ascoli continua a giocare per vie orizzontali anche in difesa, Nicoletti chiama Vitale, i minuti siamo al 60°, attenzione all'errore ancora di Vitale, questa volta lo salva Ghiebre che recupera un pallone. Cobini, Corini entra in campo a protestare ma Ghiebre ha recuperato una palla, poi sbaglia la cosa più facile, il passaggio a Gori. Damiani va in tackle, la recupera però il numero 93 Marras, c'è un fuori gioco di rientro da parte del Brescia con Tomei che protesta animosamente per il mancato lancio in direzione di Nicoletti. Esce Rizzo Pinna che ha sbloccato la gara, il numero 25, entra Milanese con il numero 62. Applausi naturalmente per Andrea Rizzo Pinna, match winner di questa partita e gol anche all'andata, due gol nella finale, non li ha fatti nessuno, li ha fatti Andrea Rizzo Pinna. Entra Milanese e come al solito esce Gori. Oggi ottima la partita di Gori per quanto riguarda anche lo smistamento dei palloni come fa solito. L'Ascoli al 61esimo inserisce Shakir a far da combattente là davanti e a tenere indietro i tentativi del Brescia di recupero di questa partita. Edoardo, cambi sì, giusti, soliti.
2: Sì, beh, diciamo Tomei ormai ha i suoi fedelissimi, li ha un po' anticipati perché ha visto che l'Ascoli ha bisogno di forze fresche, soprattutto a centrocampo deve gestire.
1: Intanto Duffizzi sbaglia un altro controllo sulla sinistra, purtroppo, ripeto, non è nel suo momento migliore di forma in questa fase di campionato. Ora Crespi di spalle butta una palla in fallo laterale, la recupera Corini che la dà a Ghiebre. Ghiebre ringrazia, accelera quindi le operazioni di ripresa della gara. Ghiebre si gira, trova Nicoletti libero, Nicoletti va ad aspettare Damiani che non torna sul portiere, giustamente aspetta che si liberino i suoi fedeli scudieri che sono Curado e Nicoletti. Damiani ancora all'indietro per Milanese che è a freddo, perde una palla al limite dell'area due volte, prova il Brescia in attacco, attenzione, errore dell'Ascoli ancora una volta, pericolosissimo. Milanese a freddo, gli è stata data una palla pericolosissima. Sono già tre volte che scherziamo col fuoco, tre volte che scherziamo col fuoco, ma dobbiamo dare fiducia a questa squadra, se non gioca così non è l'Ascoli, c'è poco da fare, possiamo arrabbiarci e spaventarci ma non è successo niente. 62esimo minuto che termina, non è successo niente, mezz'ora al termine, abbiamo due gol di vantaggio, il 11esimo Rizzo Pinna, 8° Silipo. Ascoli con Corradini a governare questa palla all'indietro per Vitale, Vitale per Damiani, addirittura scavalcando Corradini, la verticalizzazione su Shakir che prova di testa a chiamare in avanti Milanese. Milanese non riesce ad inserirsi perché è stato anticipato molto bene da Lamesta. L'Ascoli a destra però recupera una palla con Alagna, Alagna va in galoppata sulla destra, trova ancora una volta Sidipo che ha spazio per l'uno contro uno contro Rizzo. Attenzione alla palla in mezzo, la deviazione in calcio d'angolo da parte di Silvestri. Quando trova spazio l'Ascoli, come ben sappiamo, crea ben più di un pericolo agli avversari. Secondo corner.
2: Perfetti Alagna e Silipo, si trovano benissimo, un'intesa che riesce alla perfezione. L'Ascoli ha la possibilità e tanto spazio soprattutto da destra.
1: Calcio d'angolo che verrà battuto alla sinistra di Gori. Gori inteso, ormai lo chiamiamo solo Gori perché Stefano Gori, il portiere del Brescia, come ben sappiamo, è uscito il nostro Gabriele Gori. Partita da 6 e mezzo, dico bene?
2: Ma tanto lavoro sporco, alla fine ho dovuto aiutare più la squadra, va con le sponde, con i contrasti.
1: Ma sponde più precise delle ultime volte.
2: Vero,
1: per questo
2: molto,
1: 6 e mezzo.
2: Molto.
1: Ha fatto
2: in
1: salire
2: crescita
1: la squadra bene e anche il gol di Rizzapina è partito comunque da un suo movimento importantissimo.
2: Vero.
1: Corner dalla sinistra, tutti i bresciani protestano per il tempo che si perde. Avrete un minuto di recupero in più, non vi preoccupate. Palla che viene battuta dall'Ascoli in mezzo all'area. Vedremo cosa succederà adesso. Il cross, la battuta, un tentativo dei difensori del Brescia di rinviare, sbagliato da Bocci. Calcio d'angolo per l'Ascoli dalla parte opposta. Terzo corner per i bianconeri. L'arbitro Drigo va direttamente su Milanese a dirgli di accelerare l'operazione di battuta del corner. Giocheremo come abbiamo sempre fatto. Milanese, palla sul secondo palo, Nicoletti la rimette in mezzo, un tocco che favorisce Chakir che poi viene preso alle spalle da Armiti che butta la palla in verso la nostra metà campo, dove però Damiani fa buona guardia e chiama in causa Vitale. Si riparte da dietro, il Brescia non riesce a prendere il comando delle operazioni, lo sapevamo che sarebbe stato difficile per chiunque giocare contro l'Ascoli quando l'Ascoli per di più è in vantaggio e può giocare con un po' di tranquillità, ma poi gli errori ce li facciamo da soli. Ghiebre commette un fallo sul numero 93 Marras che non perde tempo a battere la punizione. Balestreri però perde il pallone, Milanese con molto criterio viene strattonato con un fallo tattico che sarebbe

0: Palla prima, lo fa adesso, gioca ancora il pallone l'Ascoli con Alagna che fa correre gli attaccanti avversari ancora indietro verso il palleggio di Vitale. Vitale con il suo solito rischio per Damiani, con Corradini che alza una palla che viene ribattuta dalla difesa del Brescia con Boci. Ancora Alagna, Çakır, la tocca piano per Milanese. Milanese vede Silipo forse in posizione di fuorigioco e attenzione, ve lo dico prima che potrebbe essere annullato un eventuale gol. Silipo uno contro uno, palla sul sinistro, poi sul destro, ancora sinistro, palla in mezzo per Corradini si gira all'interno dell'area piccola, due su di lui, Corradini, il tiro, la deviazione, poi il corner. Il Brescia mette la palla in calcio d'angolo e a questo punto il fuorigioco non c'è assolutamente, perché non ci può essere più un intervento del VAR. Calcio d'angolo per l'Ascoli, Ascoli vicino al terzo gol. Quarto corner per i bianconeri, 3 del Brescia, altra sostituzione dell'Ascoli, sta per entrare Rizzo.
1: Sì, ha avuto due azioni fa Nicoletti, dopo il cross in mezzo si è accasciato, aveva i crampi, chiaramente è rientrato adesso, il caldo, la tensione e anche credo il cartellino.
0: Sì.
1: Tomei vuole coprirsi e lo fa con Rizzo.
0: Sì, questo è un cambio necessario, verrà fatto naturalmente dopo il calcio d'angolo. Rizzo dovrà darsi molto da fare per non far rimpiangere Nicoletti. Duffizzi, il tocco sul primo palo, grande parata del portiere Gori che ricaccia letteralmente la palla dall'interno della porta con un tuffo dentro la porta e con il pugno. Poi Milanese prende posizione, recupera un pallone importante, Duffizzi su di lui con molta decisione, Armati butta però la palla un po' a caso al di là della metà campo, il colpo di testa di Alagna per Damiani mette ordine come suo solito e con molta precisione all'inizio del 68esimo minuto serve la palla a Samuele Vitale. Vitale supera la metà campo, scusate, non vi spaventate, è la tensione, supera la linea dei 16 metri con i piedi, gli va incontro adesso Crespi che però è stanchissimo, si vede, butta la palla al di là della metà campo con Milanese che attacca i difensori che saltano di testa, costringe ancora il Brescia per l'ennesima volta a buttare un pallone alto, colpito Crespi alla nuca probabilmente per un fallo, per un contrasto da dietro con Curado. Adesso deve stare zitto Crespi perché ha fatto lo stesso prima dalla parte opposta a Silvestri. Protesta per l'ennesima volta Crespi e ora c'è un altro doppio cambio, anche il Brescia con Cisco e Fogliata pronti a entrare in campo. Nell'Ascoli esce Nicoletti ed entra Rizzo, ve l'avevamo detto. Nel Brescia triplo cambio, entra anche
1: No, doppio, l'82
0: no, sono tre.
1: Dov'è il tre?
0: Ah no, l'82 è in campo, chiedo scusa. Armati si era avvicinato alla panchina, pensavo fosse triplo cambio. È uscito Balestrero, ammonito con il numero 8. Esce Nicoletti, standing ovation per lui dalla tribuna. Esce anche Lamesta, quindi 4 sostituzioni effettuate da Corini nel Brescia. 3 nell'Ascoli, 2 slot ciascuno, quindi un cambio ciascuno è rimasto a livello di slot, ma per l'Ascoli possono entrare in campo ancora 2 giocatori. Sta scadendo il 69esimo minuto, 21 più recupero al termine, il countdown è già iniziato signori e signore, perché l'Ascoli conduce per 2-0 in casa contro il Brescia nella finale dei playoff, dopo che nei playoff ha superato, ricordiamolo, il Potenza, poi ha superato il Catania, poi è andato a Brescia, a Rigamonti, a pareggiare 1-1, una partita stranissima, iniziata, poi interrotta per pioggia, ripresa il giorno dopo, e questa partita ha sancito la superiorità dei bianconeri nei confronti dei giocatori del Brescia tecnicamente alla ripresa della gara. Fallo forse da ammonizione per Armati, l'arbitro lascia correre ancora, Duffizzi è bravo a non reagire in questo caso, Duffizzi dice ad Armati di stare zitto, anzi va a litigare con Rizzo adesso bisogna dire i nomi perché c'è un altro Rizzo in campo, è entrato il nostro Nicolas Rizzo, dall'altra parte dall'inizio gioca Alberto Rizzo che adesso ha baccagliato un po' verbalmente naturalmente con Duffizzi, solito passaggio precisissimo su Silipo da parte di Damiani che era all'interno del cerchio di centrocampo, ancora Silipo, la palla sul destro per Alagna, Alagna per Milanese, c'è spazio, si può crossare in mezzo all'area, Milanese palla sul sinistro, attenzione a Milanese, dribbling al limite all'interno dell'area, recupera Corradini che serve ancora Silipo, Ascoli sempre al limite dell'area, basi piene nel senso che l'area è piena di bianconeri, la mette in mezzo Silipo, primo palo, respinge alla bella

0: meglio, non si sa come, a dir la verità. Silvestri, ancora Lascoli, ancora Silippo, conclusione a giro, stavolta troppo alta sopra la traversa, è mancato l'ultimo passaggio, ma poteva essere il colpo del KO. 20 minuti più recupero al termine, 2-0 per Lascoli. Si scalda anche dell'Ascoli Ovisciak, vediamo se sarà lui il prossimo ingresso in campo. Il Brescia a metà campo fa difficoltà a tenere il pallone con Cazzadori, che è stato pressato da vicino, sbaglia anche il contrasto. Adesso Silippo, che continua a correre, a pressare i giocatori avversari che si passano la palla per vie orizzontali. Chakir va a caricare il portiere avversario Gori. Adesso è Rizzo del, è Alberto Rizzi, attaccato da Duffizzi. Duffizzi, Chakir, il portiere gli ruba la palla quando lui ce l'aveva sulla linea di fondo. Attenzione, era fuori gioco però il passaggio di Duffizzi, che aveva recuperato il pallone verso Chakir. Era un fuori gioco, si rimedia così con questo calcio di punizione per i giocatori del Brescia. Il numero 66, Gori, Stefano Gori, il portiere del Brescia, sta per rilanciare dall'interno della propria area la palla al di là della metà campo. Ascoli concentratissimo in difesa, salta ancora Crespi, ma la palla è ancora una volta di Curado sulle spalle di Duffizzi. Si arrampica il numero 21, Fogliata, che recupera un pallone per il Brescia. Ora la palla è sulla sinistra, l'intervento a vuoto di Alagna, che libera un corridoio sulla sinistra, secondo intervento a vuoto, palla del Brescia che viene ribattuta in calcio d'angolo. Quarto corner anche per le rondinelle, siamo 4-4 nel computo dei corner, siamo però 2-0 come risultato al Del Duca nella finale dei playoff. Inizia il 73esimo minuto, 17 più recupero al termine, due gol di vantaggio per l'Ascoli, che attende questo calcio d'angolo dalla destra del nostro portiere. Palla in mezzo all'area con Ghiebre, che spazza di testa, costringe il Brescia a iniziare un'azione, ma lo fanno malissimo i giocatori del Brescia, che buttano la palla direttamente in fallo laterale. Manca un po' di lucidità, in questo caso è stato Marras a sbagliare un passaggio piuttosto facile. Ora l'Ascoli dovrà cercare di uscire dal pressing del Brescia e ritornare al di qua della metà campo, ma c'è un bianco nero a terra, attenzione. Damiani, no
1: Alagna.
0: No,
1: Alagna è lì.
0: Corradini? Dai, li abbiamo detti tutti. Forse Corradini.
1: No. Damiani è lì. Eh sì, Corradini.
0: Era Corradini che si era seduto a terra, forse ha chiesto il cambio. È pronto a entrare comunque Galuppini, che doppio sarebbe cambio, il cambio abbastanza naturale. Galuppini e penso Ovisciak, che sta giocando un grandissimo finale di campionato. L'arbitro va a chiedere a Chakir e a Silvestre di smetterla di litigare con i gomiti. Il quarto ufficiale ha richiamato l'arbitro Madonia, ha richiamato l'arbitro Drigo, dicendogli che i due se ne stavano dando letteralmente, ma è normale perché Chakir ha la fisicità pari o superiore a quella di Silvestre. Silvestre si sgancia, la palla va dalle sue parti. Intanto Curado decide di buttare la palla in fallo laterale per non permettere al Brescia una discesa facile sulla fascia destra e riposizionare bene la difesa. Ecco il doppio cambio dell'Ascoli, come abbiamo detto gli ultimi cambi: Galuppini con il numero 14 per Duffizzi col numero 15, Ovisciak con il numero 11, forse per Corradini.
1: Corradini era finito a terra per crampi. Però Galuppini non saprei dove potrebbe metterlo se uscisse. Ah no, invece
0: esce Corradini.
1: E allora metterà, sì, lo metterà in coppia. Ah no, c'è Milanese.
0: C'è Milanese
1: Damiani, Galuppini trequartista, Ovisciak a sinistra.
0: Entriamo nell'ultimo quarto d'ora di gara con l'Ascoli in vantaggio per 2-0. Le condizioni ideali alla vigilia che sognavamo di poter avere sono state accese le luci artificiali, non capisco, c'è un sole spaventosamente bello in questa meravigliosa giornata del Duca. Prova il Brescia in questi ultimi attacchi che vanno direttamente all'interno dell'area, l'intervento di Curado che sbaglia, però mette la palla in corner, quindi un errore indolore. Quinto calcio d'angolo per il Brescia, che spara le ultime bombette con il suo punto forte, che sono i calci piazzati. L'Ascoli deve riprendere in mano questa partita, non permettere al Brescia troppe mischie che potrebbero riaprire pericolosamente la partita. Palla in mezzo all'area, salta Rizzo, la mette fuori, ma fuori il primo a intervenire Marras, che è piuttosto stanco ma gioca ancora l'Ascoli, che ribadisce fuori dalla propria area di rigore gli attaccanti avversari. Ora sulla destra gioca con molto spazio a disposizione Fogliata che cerca di mettere un'altra palla lunga in mezzo al limite dell'area, nessuno esce a contrastare i giocatori del Brescia, una conclusione poi che finisce molto molto alta sopra la traversa. Sbagliata la scelta secondo me dei giocatori del Brescia di andare a calciare,
1: ma anche la nostra di lasciarlo, diciamo, andare al tiro, ci può stare, però insomma.
0: Intanto c'è un altro cambio per l'Ascoli. No, ah no, ho visto, mi preoccupavo seriamente, ho visto il team manager Evangelista, Mirko Evangelista andare,
1: no, a parte non ne abbiamo più,
0: appunto, andare a consegnare un foglio con la lavagna in mano. Dico, questo non è che chiedono un cambio, ne sono accorti che ne abbiamo fatti 5, dai, non scherziamo.
1: No, forse è una sorta di
0: postumo, gli ha dato il bigliettino che non gli ha dato prima,
1: forse di reso conto che deve consegnare,
0: vabbè, non lo so. Comunque l'Ascoli ha sbagliato un disimpegno, forse uno dei primi di questa partita, e permette al Brescia di stare ancora lì all'interno della nostra area con un'azione pericolosa che viene sbrogliata naturalmente da Curado, che alla fine però butta ancora la volta la palla in corner. È il serrate finale delle rondinelle che devono giocare il tutto per tutto e lo fanno con i corner. Sesto calcio d'angolo contro 4 per la formazione bresciana. L'Ascoli per la prima volta è un po' in difficoltà in questa fase di gioco, al limite dell'area il Brescia con Cisco mette una palla in mezzo sul secondo palo, non la tocca nessuno, l'ultimo a toccare però è Milanese sulla linea di fondo, quindi altro corner. Il Brescia prova con questo serrate negli ultimi 20 minuti a mettere in difficoltà l'Ascoli. Ancora un calcio d'angolo, stavolta dalla sinistra, ancora Fogliata, tutto il Brescia è nella nostra area di rigore naturalmente, la palla sempre lunga, sempre sul secondo palo, un tocco che però si spinge oltre la linea di fondo. È stato Silvestri, uno dei più indomiti di questa formazione, un giocatore che secondo me farebbe comodo a tantissime squadre in Serie C, perché è un combattente, è un giocatore esperto, è uno che non molla fino alla fine, poi tecnicamente ha i suoi limiti, ma siamo in Serie C, non dimentichiamolo, non tutti hanno i giocatori che ha l'Ascoli.
1: Sì, vero, ma il Brescia ne ha tanti di giocatori di qualità, penso soprattutto a Mercati, che oggi si vede è mancato lì in mezzo e avrebbe potuto chiaramente fare la differenza, ma è stato un Ascoli coraggioso come piace a noi.
0: Intanto Chakir mette a terra Silvestri, non è facile, si libera sulla destra Milanese, Milanese mette la palla in mezzo, Galuppini al volo, un tocco però ci ha battato letteralmente, sbaglia la conclusione Galuppini, contrastato anche da un avversario, dobbiamo dirlo, che gli era molto vicino. Si deve stendere però Stefano Gori, il portiere del Brescia, per fermare questa palla che era diventata comunque insidiosa, visto che Chakir stava intervenendo sull'eventuale ripetuta. Lancio in verticale, ancora una volta Damiani a dar manforte alla difesa. Brescia che attacca sulla sinistra, uno contro uno, Milanese fa passare un pallone pericoloso, poi il colpo di testa di Rizzo, si tuffa senza successo questa volta Crespi, non raggiunge il pallone e siamo adesso nel 79esimo minuto, 11 e mezzo più recupero al termine di una partita che l'Ascoli conduce per 2-0. Ritti nel primo tempo all'11esimo di Rizzo Pinna, nella ripresa all'8° di Silipo. Il lancio questa volta in profondità di Vitale, che invita il Brescia a costruire loro invece di lasciare la palla a noi. La palla in verticale verso l'area di rigore, Vitale fa buona guardia sul tocco di prima di Cazzadori, che aveva cercato di mettere in difficoltà l'Ascoli ma non ci è riuscito. L'arbitro conta i secondi e allora Vitale la palla questa volta la butta via, la butta verso Chakir che di testa però non ci arriva, era in fuorigioco Crespi, Rizzo comunque per non correre rischi la prende, sbaglia l'intervento letteralmente per essere intervenuto un po' in ritardo Obiciak, poi dopo un fallo non rilevato dall'arbitro secondo me su Marras, ginocchiata sulla schiena di Rizzo, nostro Rizzo, si libera sulla sinistra il Brescia con Cisco, uno contro uno, palla sul destro, conclusione di Cisco altissima, molto egoista Cisco in questo caso, c'era libero al centro dell'area Crespi che è un bomber, la palla lì gliela devi dare,
1: È frenesia degli ultimi momenti quando riesce a sfondare ma non a creare, è troppo egoista lì, però vede la porta, ci ha provato, non è riuscito a dare precisione.
0: Manca probabilmente un po' di morale alla formazione di Corini in questo caso, Shakir perde il pallone, c'era un fallo su di lui probabilmente. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gioco, il Brescia sfonda spesso, troppo spesso a sinistra, ora palla in mezzo, attenzione, un colpo di testa ancora dei giocatori del Brescia che saltano davanti al portiere ma sono contrastati fisicamente dai bianconeri. L'ultimo tentativo, questo colpo di testa di Marras che finisce però oltre la linea bianca, e ora Silipo si schiera sulla destra, chiama palla ma non lo vede e forse non gliela vuole neanche dare subito Vitale, che guadagna quei secondi necessari per effettuare la rimessa dal fondo. L'Ascoli non parte più dal basso, non vuole più correre rischi, vuole costringere il Brescia a guadagnarsi quei metri di campo che vogliono per arrivare in attacco. Questa volta è Shakir che la mette giù. L'Ascoli sta giocando un po' troppo indietro per i miei gusti. Comunque Milanese recupera un pallone che Damiani in velocità va a recuperare, riesce a servire Silipo uno contro uno con Cazzadori che si fa tutto il campo per coprire Milanese. La verticalizzazione era ottima per Silipo, sì, che però stava effettuando il contromovimento per coprire dietro. Un po' di paura anche per l'Ascoli nel creare troppi spazi, in un altro momento sarebbe stato un'azione da Ascoli questa. Ancora una volta il contrasto Curado-Crespi, Crespi ha avuto vita dura oggi contro Curado. 9 minuti più recupero al termine della partita, Ascoli 2 Brescia 0. Brescia che attacca sempre sulla sinistra, troppi spazi per i giocatori del Brescia. Milanese fa bene il suo ruolo di incursore interditore sulla destra difensiva nostra e anche offensiva naturalmente, è andato a coprire il suo ruolo di competenza. Il Brescia è costretto ad andare all'indietro, non riesce neanche a servire il proprio portiere perché le linee di passaggio sono bloccate. Allora Gori, il portiere del Brescia, la butta al di là della metà campo, ma l'intervento di Ghiebre va a servire Ovichak che butta la palla nello spazio, prova ad andare Galuppini in velocità, Silvestri è il più veloce di tutti, serve il portiere Gori all'indietro, Shakir costringe Gori a un brutto passaggio con Silipo che carica il 24 Bocci, costretto a tirargli la palla addosso, rimessa in gioco ma c'è un cambio, l'ultimo, entra Luca Vido con il numero 9 al posto del numero 93 Marras, è l'ultimo cambio della partita, sono finiti tutti i cambi, si gioca il numero 9 Luca Vido, molto bravo nei pressing, giocatore sempre pericoloso quando gioca contro l'Ascoli. Intanto sono 7 minuti e mezzo al termine più recupero.
1: Che partita comunque che ha fatto Silipo oggi in entrambe le fasi, al di là del gol che proprio la ciliegina è stato perfetto, ma a livello atletico mi ha sorpreso perché ha corso sin da prima dei primi minuti, perché poi nel primo tempo abbiamo insistito proprio dalla sua zona, ma partita top come lo è stato Ghiebre in fase difensiva, è migliorato tantissimo.
0: Oggi
1: Ghiebre.
0: Ghiebre è stato un ottimo difensore, non si è visto in attacco, no, ma è stato un ottimo difensore.
1: Dietro è migliorato tantissimo Ghiebre.
0: Intanto la rimessa in gioco per l'Ascoli, siamo all'altezza della linea mediana del campo, la palla va al di là della metà campo, colpo di testa di Silvestri che la ributta fuori, anzi no, la palla ancora non esce e allora Curado la fa rimbalzare il più possibile, poi la serve dalle parti di Galuppini che la difende con la testa, la dà Shakir, Galuppini di prima, la alza forse troppo per Shakir che però ci arriva, riesce a servire Ghiebre che arriva come un treno, manca l'ultimo tocco di Ghiebre in direzione di Ovichak, si rimedia così. Per quanto riguarda la difesa del Brescia, che è corretto comunque a rinculare verso il portiere perché l'Ascoli continua a pressare, quando mancano 6 minuti e mezzo al termine dell'incontro, palla recuperata da Ovichak che la porta via, una ruleta, un dribbling, poi un errore che permette al Brescia di ripartire, poi un fallo nettissimo su Ovichak che ha recuperato la posizione.
1: Ciao, bravissimo,
0: e riceve Ovichak gli applausi del pubblico. 6 minuti
1: bravo.
0: Più recupero al termine. Edoardo Ciria, ci giocheremo questi 6 minuti o perderemo tempo?
1: No, giocheremo, è nel DNA dell'Ascoli creare gioco, creare delle occasioni, perché devi insistere con il possesso palla, allontanando il più possibile il Brescia dalla tua metà campo, e perdere tempo non ha senso, anche perché loro sono molto più forti di noi su questo aspetto.
0: Intanto sono passati 30 secondi ancora, adesso contro anche secondi, un fallo su Ghiebre, l'arbitro fa finta di non vederlo, diciamolo chiaramente. Recupera la palla Galuppini, bravissimo, 2 palloni recuperati molto importanti da Galuppini, Shakir entra a gamba tesa, l'arbitro lascia correre, ancora dei corpo a corpo a metà campo, l'ultimo a toccare questa volta è Galuppini che è entrato in campo con lo spirito giusto, sta urlando, sta caricando, grande galuppata grande bene. Galuppini è entrato bene perché vuole portare a casa questa promozione con una maglia diversa da quelle che ha avuto già, come quella del Mantova per esempio. Ora un fallo forse di Curado, l'arbitro lascia correre Ghiebre, lo scambio di Ghiebre, la palla per Ciachiri, il fallo su di lui, ma se ne va l'Ascoli, attenzione, il servizio di Milanese, Silipo, palo, la palla in mezzo alle... Serie B, 3-0, Milanese, coronamento di un campionato straordinario, Milanese, Ascoli 3, Brescia 0, buon ritorno in Lombardia, non ci toglie più nessuno la Serie B, 86esimo minuto, Ascoli 3, Brescia 0, si vedeva che quest'Ascoli aveva qualcosa in più di tutti, diciamo la verità, siamo stati meravigliosi, grande Ascoli, 3-0, mancano 4 minuti più recupero, Milanese all'85esimo, Edoardo.
1: Per me sta tutto nello scatto di mister Agostinone. Un scatto che sa di libertà, di felicità, di emozione, di merito, perché l'Ascoli se l'è meritata questa promozione, ha sofferto ripartendo da zero e lo ha fatto con consapevolezza di poter creare un qualcosa di grande appoggiandosi sul tifo, sulla gente che è stata qui dal primo minuto, da quella partita pareggiata contro la Pianese. Era difficile pensare di arrivare a questo punto, ma ci siamo arrivati con merito. Bravi, bravi, bravi.
0: È anche difficile adesso commentare questo finale di partita con tutti i giocatori in campo e tutti gli spettatori in piedi, perché adesso si attende solo il fischio finale. Anche Milanese è stato ammonito in questo caso,
1: sì,
0: scusatemi,
1: sì, sì,
0: ma devo dirlo, non ce ne frega niente, oramai questa frase diventa un talismano della fine delle partite nelle quali l'Ascoli ci sta regalando una promozione che c'era sfuggita, ci sta finalmente cancellando la maledizione dei playoff. Ci voleva un Ascoli splendido come questo, che a tre minuti dalla fine regala una gioia mai vista allo stadio del Duca, nel quale vedo già della gente commossa fino alle lacrime, perché c'è poco da fare. Questo 3-0 sancisce una stagione straordinaria che solo per una somma di casualità non abbiamo concluso al primo posto nel girone B di questo campionato. Intanto c'è un altro corner a favore del Brescia, cerchiamo di raccontare anche queste ultime azioni. 88esimo minuto, si arrabbierebbe molto Tomei se ci sentisse commentare la partita in questi termini, visto che siamo ancora prima del 90esimo. Palla sul primo palo con l'Ascoli che ancora una volta si difende bene, il Brescia cerca di guadagnare l'ennesimo corner. Nono calcio d'angolo per la formazione di Corini, che ora è impietrito davanti alla propria panchina. La conclusione velleitaria dei giocatori del Brescia termina fra le braccia di Samuele Vitale, che ferma il pallone. L'arbitro conta, non ce ne può interessare di meno. Non devo abusare anche delle frasi scaramantiche. Vitale butta la palla verso Ghiebre, che da gran cavallone ha recuperato un paio di palloni alla fine fra lui e Galuppini, che sono stati fantastici. Canta tutto il del Duca, cantano tutte le marche bianconere, l'Abruzzo bianconera, canta la Valvibrata, canta il Fermano, canta tutta la zona di Monte Giorgio, canta Montegallo, canta la Dona, canta Ripa Berarda, canta Maltignano. Stiamo facendo l'appello di tutta la provincia, il territorio bianconero, che non è solo Ascoli, ma canta tutta la città, cantano tutti i tifosi. Ultimo minuto, 3-0, Ghiebre cerca di entrare in area, lo scambio con Ciachir, ce ne abbiamo ancora, Ghiebre, la palla sul sinistro, seguiamo anche queste ultime azioni, forse cercherà la bandierina, forse no, cerca uno scontro fisico, ne esce ancora vincitore, un colpo di tacco, Ghiebre, due su di lui, viene letteralmente piegato, steso al limite dell'area e guadagna un calcio d'angolo.
1: Mamma
0: 30
1: mia,
0: secondi al
1: che
0: 90esimo.
1: Partita che ha fatto Ghiebre, che
0: 30
1: partita.
0: Secondi al 90esimo, viene chiesto scusa giustamente dai difensori del Brescia per quello che era un fallo che solo l'arbitro non ha fischiato, ha dato calcio d'angolo, pensa te, quei giocatori del Brescia che gli chiedono scusa e gli rendono anche l'onore delle armi, devo dire, perché un 3-0 così netto mette a sedere tutti i tifosi del Brescia e tutti coloro che pensavano di potercela fare. 4 3 2 1, è il 90esimo, è finita la partita, solo recupero, 5 minuti di recupero. Gori, il portiere del Brescia, butta via la palla, 5 minuti di recupero, 3 gol di vantaggio per l'Ascoli. Godiamoci questi ultimi 5 di recupero, perché è l'ultima volta che vediamo giocare questa squadra splendida in un campionato così meraviglioso come quello che ci hanno fatto vivere. Edoardo,
1: sì, io sono senza parole, quasi alle lacrime. Penso la giornata più bella della mia vita, sicuramente da tifoso dell'Ascoli, perché io l'ho detto tante volte, rappresento quella parte di tifoseria giovane che ha più sofferto che gioito, e questo è un anno che ci meritavamo per non aver mai mollato, per aver creduto in questa squadra anche quando le cose sono impossibili, per aver ingoiato tanto veleno. È la festa di tutti.
0: Senti Edoardo, voi giovani che avete sofferto, probabilmente non avete sofferto quanto noi che le finali le abbiamo,
1: no, certo,
0: finora viste vincere. L'Ascoli regala un altro calcio d'angolo, ma io voglio ricordare che abbiamo visto la finale di Wembley e l'abbiamo persa. Siamo stati in finale a Castel di Sangro, abbiamo perso i rigori. Siamo stati a Perugia in finale e abbiamo pareggiato, ma abbiamo perso per la classifica. Quindi, permettimi, di sofferenze ne abbiamo passate più noi voi vecchi di voi giovani. No, consentimelo.
1: La cosa più bella è festeggiare insieme.
0: È questo che voglio dire. Quanto manca? Quanto manca? Un minuto e mezzo è passato, mancano 3 minuti e mezzo al termine. La festa deve ancora cominciare. Questa notte una città intera non dormirà. Saremo tutti pronti ad andare a abbracciare i nostri eroi. Li aspetteremo qui fuori dallo stadio, li accompagneremo in centro città, sarà festa in tutti i locali della città, in Piazza del Popolo. Saremo pronti a festeggiare, a riconoscere i meriti di alcuni ragazzi arrivati ad Ascoli alla spicciolata, agli ordini di un comandante semi sconosciuto. Chi era Francesco Tomei? Non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto. Ne parleremo dopo con un regalo, con un commento finale che faremo. E naturalmente domani, occhio alla prossima, vorrà essere un tributo al trionfo. Sì, vabbè, io
1: occhio alla pressione.
0: Occhio alla scorsa, nel senso Radio Gol. Quanto siamo? 2 minuti e mezzo. Finalmente il coro liberatorio da tutto lo stadio. E ce ne andiamo in Serie B. Nessuno
1: serie
0: ci toglie
1: B.
0: La Serie B. Nessuno. Neanche questa ginocchiata sulla schiena di Obishak. Galuppini invita Obishak ad alzarsi, digli non facciamogli guadagnare altri minuti inutilmente, anche se il mal di schiena rimane. Prova il Brescia all'ultima azione, ancora al di qua della metà campo, con Curado che la mette
1: via.
0: Sinistro, spazza in fallo laterale. No, Galuppini non la fa uscire, sì, la fa uscire. Oramai mancano 1 minuto e 55 secondi, i gol di vantaggio sono 3-0 con Rizzo che lotta contro tutti. Crespi, un dai vai con un suo compagno di squadra all'interno dell'area, ci prova ancora Crespi, fino alla fine ci prova il Brescia con una conclusione, ma Silipo recupera un altro pallone straordinario e subisce un altro fallo con una trattenuta da dietro. Se adesso lo ammonisce mi arrabbio, perché è da giallo ma non l'hai dato prima e non lo dai neanche adesso. Quindi finita questa partita, no, ancora 1 minuto e mezzo prima del clamoroso boato della curva sud e della curva nord e di tutti i giocatori in panchina che con la maglia già del trionfo annunciato dopo il 3-0, tutti con la maglia celebrativa, non so cosa c'è scritto ma hanno già tutti la maglia celebrativa,
1: non riesco a
0: leggere. È bellissimo che succeda una cosa del genere in una finale giocata in casa. Duffizzi aspetta solo il fischio finale, non vede l'ora di esplodere sotto la curva, ma prima in mezzo al campo Corini rende l'onore delle armi a Tomei. Scusate se c'è anche un pizzico di commozione, ma concedetecelo dopo questa annata la quale abbiamo visto tante bellissime cose. Shakir se ne va all'interno dell'area, attenzione, ci prova anche lui. Shakir caricato da dietro, scivola all'interno dell'area, poi commette fallo. Non abbiamo infierito, diciamo così. Attenzione, 30 secondi alla fine. L'Ascoli torna in Serie B. L'Ascoli torna in Serie B, Edoardo Ciria. Ci siamo a raccontare un momento storico di questa società e di questa città.
1: Sì, non abbiamo le parole per farlo. Siamo
0: le troveremo.
1: Felicissimi, emozionati.
0: e adesso le abbiamo, perché il conto alla rovescia era cominciato poco fa. C'è tutto lo stadio con le braccia alte, con gli oh oh oh che chiamano il fischio finale dell'arbitro, che arriva adesso.
2: Sì.
0: Ascoli torna in Serie B battendo nella finale del campionato di Serie C Sky Wi-Fi nei playoff il Brescia con un nettissimo 3-0, un risultato finale che nessuno sperava, neanche nei migliori dei propri sogni. Siamo tornati in Serie B al termine di una stagione fantastica. L'abbraccio in panchina di tutti i giocatori che vanno in campo, che si sdraiano in mezzo al campo, che piangono di gioia, che si abbracciano. Ci sono le maglie che vengono distribuite a tutti. Viene sciorinato dalla curva sud, trasferita in nord naturalmente, il nuovo striscione con le maglie che sono state vendute oggi. La regina delle Marche torna in Serie B, giustizia è fatta, si ripristina la giusta categoria per chi merita una categoria dalla Serie B in su, e salutiamo senza alcun rammarico, dopo aver guadagnato 6 punti, anche chi in Serie C rimane. Un campionato straordinario, 2 derby vinti, tutte le partite in Umbria e contro le Umbre vinte, playoff senza sconfitte, tranne quella di Catania che viene annoverata fra le sconfitte episodiche e comunque necessarie.
1: Grazie.
0: Una squadra che fondamentalmente ha fatto molto di più di quello che gli era stato chiesto. Gli era stato chiesto di lottare fino alla fine. Loro hanno fatto di più. Edoardo, ti do un altro minuto, aiutami.
1: Ripetiamo le parole che ci ha detto Nico Stallone. All'Ascoli e ad Ascoli sono serviti questi playoff per trovare ancora più entusiasmo, per trovare ancora più unione, per trovare quella magia che aveva bisogno di risultati, che aveva bisogno di qualcosa di più, di emozioni vere per essere vive. Tomei portato in trionfo, preso da tutta la squadra, lanciato in aria, e penso che pesi perché non riesce a fare più di mezzo metro mister Tomei. È soprattutto la sua vittoria, è soprattutto la sua promozione, ma lasciamelo dire, è la promozione di Damian Novenna, di Augusto Bando, di Filippo Palazzino, di Ndoi, di Galuppini, di tutti quei ragazzi che hanno seguito da lontano senza però fare problemi, anzi facendo spogliatoio, che è la cosa ancora più importante in una squadra che punta a qualcosa di grande. Lo abbiamo già detto, lo ripetiamo, è la vittoria di Bernardino Passeri, di Andrea Londogno, del figlio di Matteo Patti, di Francesco Tomei, di Agostinone, è la vittoria degli ascolani, è la vittoria degli imprenditori, è la vittoria di ogni singolo tifoso, è la vittoria dei bambini che sono tornati allo stadio, è la vittoria dei loro padri che ce l'hanno riportati, è la vittoria dei loro nonni che hanno ricordato i tempi d'oro quando c'erano Rozzi e Mazzone a regalare sogni di gloria all'Ascoli. Oggi c'è Passeri, c'è Tomei, chiaramente il confronto è difficile da fare perché parliamo di una Serie B, ma Ascoli è una piazza che sogna, che vuole sognare e che merita di farlo, quindi lasciatecelo fare, perché essere ascolani è un qualcosa che non potete capire, che non potete provare, che non potete eguagliare, non potete eguagliare mai, e anche una singola caduta di una squadra sarà una ricrescita, una rinascita ancora più forte in una Serie B, in una Serie C, in una Serie A. L'Ascoli c'è e lo dimostra.
0: Grazie Edoardo Ciriaci, una dichiarazione di intenti, un manifesto d'amore che sottoscriviamo in pieno. Adesso la curva accoglie i propri eroi con fumogeni bianconeri, con lo striscione della regina delle Marche, con i giocatori che vanno a festeggiare, con un popolo impazzito di gioia. Io ero sicuro, e lo dico senza alcuna retorica e senza alcun merito, che oggi sarebbero bastati 90 minuti. Troppa fiducia in questi giocatori. In una data, il 7 giugno, è importantissima per tanti motivi, ma soprattutto perché è una data storica da ricordare che rimarrà. Grazie ragazzi al coro generale di tutta la tifoseria bianconera. Noi, concedetemi, non potevamo saperlo quando il 26 giugno 2025 le azioni dell'Ascoli Calcio passarono alla famiglia Passeri. Non potevamo saperlo quando il 1 luglio Matteo Patti firmò come direttore sportivo dell'Ascoli Calcio. Non potevamo saperlo quando il 3 luglio il signor Francesco Tomei, ai più sconosciuto, venne presentato come nuovo allenatore bianconero. Non potevamo saperlo quando il 4 luglio Marco Scurado, capitano in campo dell'Ascoli Calcio, rinnovò il contratto per vestire la nostra maglia. Non potevamo saperlo quando il 14 luglio a Cascia un gruppo di giocatori scelti da Patti e Tomei si radunavano per conoscersi e cominciare a condividere il progetto di un allenatore visionario e la passione di un popolo indomito. Non potevamo saperlo quando il 16 luglio partì la campagna abbonamenti che ha trovato 7.150 fedeli innamorati pronti a accompagnare una squadra verso un sogno. Non potevamo saperlo quando il 23 agosto il nubifragio della prima giornata di campionato battezzò quella che sarebbe stata una stagione indimenticabile. Ma dentro, nel profondo del cuore, ogni tifoso bianconero stava cominciando a crederci. La squadra compatta, l'allenatore pacato ma determinato, società, città e pubblico un tutt'uno. Dentro, nel profondo del cuore, il 5 settembre alla grande festa in una piazza del popolo stracolma stava crescendo un amore speciale, di quelli riservati a chi fa la storia. Dentro, dopo l'1-0 del derby del 26 ottobre, il cucchiaio di Milanese, cominciavano a scatenarsi passioni sopite, giuramenti di amore eterno per chi stava mantenendo le promesse. Fino all'altro derby, quello del 5 marzo, quello dell'eroe corazza, del silenzio definitivo di uno stadio violato e zittito coi fatti, non con gli adesivi e le chiacchiere. La prima grande festa ubriacante totale, la festa che ha definitivamente suggellato la storia d'amore fra questa squadra e questo popolo, questa città, questo territorio. E poi le 10 vittorie consecutive, la consapevolezza di una forza straordinaria, la serenità di giocarsela con chiunque. E i playoff, la nostra bestia nera presa per le corna, ribaltata, un 4-0 col Catania che non scoteremo mai, l'inizio di un'attesa colma d'ansia e di tensione, con la giusta paura di chi teme una beffa che mai come stavolta sarebbe stata immeritata. Ma questi ragazzi, questo condottiero ci rassicuravano sorridendo: ci pensiamo noi. E finalmente la finale, prima interrotta, ripresa, poi giocata nella nostra casa, con un'elettricità e una passione che mai, se non in quell'Ascoli Cagliari che tutti sappiamo, si erano registrate. 3-0 in questa finale, un trionfo che fa esplodere il cuore, i brividi dappertutto, la voglia di condividere questa esplosione con tutti i fratelli bianconeri, i battiti che accelerano, le lacrime di gioia, gli abbracci, l'unione di 10, 20, 30, 40, 50 mila anime picene e non solo, ma tutte bianconere, in una notte che regalerà solo grandi feste e occhi lucidi. Non è solo il ritorno in una categoria più consona alla nostra storia, non è solo una stagione indimenticabile, non è solo calcio, questa è vita, la parte migliore della vita. Noi da Latte Miele vogliamo ringraziare i protagonisti di questa storica promozione, di un'annata memorabile, di un calcio che non avevamo mai visto, dal presidente Bernardino Passeri, la sua famiglia, tutti i suoi collaboratori, il direttore sportivo Patti, l'allenatore Francesco Tomei con il suo staff, ciascun giocatore che con addosso il bianconero ha calcato anche solo per un minuto il campo di gioco quest'anno. Ma anche chi non lo ha mai fatto, perché anche questo è un tassello dei tanti. Permetteteci di dedicare questa grande vittoria a chi non c'è più, come Valentino Mancini Cilla, o a chi avrebbe voluto esserci ma non ha potuto, come Serafino Galli e Sandro Conti. Domani saluteremo con l'ultima trasmissione dell'anno i nostri radioascoltatori e con loro condivideremo una gioia immensa, mai come quest'anno, una gioia meritata. Alberto Crementi saluta Claudio Ciarmela con tanto amore. Anche lui doveva essere qui con noi. E adesso raccontiamo di questa promozione che in campo sta per arrivare davanti alle grandi autorità nazionali di questo campionato, davanti agli avversari che rendono giustamente l'onore delle armi, davanti a grandi nomi che sono venuti al Del Duca a farci compagnia oggi. Per amore della maglia bianconera, su tutti naturalmente Daniele Cascia, che è venuto, ma c'era Leo Perez e non c'erano solo loro. Sentite, le lacrime sono di Edoardo Ciriaci. Io stavo solo ricordando chi era qua con noi oggi, ma ricordiamo anche tutti quelli che hanno partecipato a questa clamorosa, grandiosa festa, che è una festa di tutto il popolo bianconero. Non abbiamo più tantissime parole da aggiungere. Vorremmo che tutti voi che state ascoltando la radio foste qui con noi a godere di questo momento. Raccontiamo della promozione, dicevamo, cerchiamo di tornare alla cronaca, anche se non è facile, perché questi momenti fra 20 anni, fra 30 anni, tutti se li ricorderanno ancora. Dov'eri il 7 giugno del 2026? Naturalmente era allo stadio, ma chi non ha potuto esserci, magari ha ascoltato la radio, ha esultato 3 volte per una squadra che ha dominato un campionato nonostante non lo abbia vinto in prima battuta, e ha dominato una categoria, e questo lo ha fatto con la sicurezza di una squadra che poteva affrontare chiunque. Ha affrontato la migliore del girone C e ha vinto 4-0, ha affrontato la migliore del girone A e ha vinto 3-0. Di cosa stiamo parlando? Di una squadra che meritava semplicemente di andare in Serie B.
1: No, ma più che altro, Albi, ci chiederemo dove eravamo quel 7 giugno, ma chiediamoci dove eravamo in quel maggio del 2022. In Ascoli Pisa 2-1, ma una sentenza troppo dura per tutti, immeritata per quello che era la nostra storia, per quello che era il nostro impegno. E quindi è una vittoria, è una rinascita, è un qualcosa di troppo bello, di non c'ho neanche le parole. Vedere i giocatori così uniti, vedere tutta la società che li segue, è una cosa pazzesca,
0: è una cosa unica. Naturalmente anche la voce ci sta abbandonando, è ovvio, perché fra urla e una radiocronaca che è durata 90 minuti di vera passione, è un momento indimenticabile, un momento che qui ad Ascoli si aspettava, una vittoria sul campo dal 2002, quando nel corso delle promozioni successive, che pure ci sono state, non si è mai festeggiato in campo. Invece quest'anno c'è uno striscione addirittura in tribuna centrale, sì contro me in Serie B. Se tutto va, un altro anno in Serie A, continuava lo striscione, non lo leggevo bene.
1: Sì, adesso
0: mentre
1: vanno,
0: dalla curva nord arrivano tutti questi meravigliosi cori e tutte queste gratificazioni per esempio per Corazza, che in mezzo all'area viene osannato in maniera particolare. Sicuramente il gol a San Benedetto vuol dire molto,
1: il gol a San Benedetto, il gol ad Arezzo, che forse come non mai ha acceso le speranze di poter fare qualcosa di grande nel finale. E Corazza con una sedia da pescatore.
0: No, stanno per tagliare i capelli a Corazza.
1: Ah!
0: Sicuramente qualche voto, perché vediamo forbici e pettine, tutti pronti a tagliare i capelli al Joker, che se vengono recuperati valgono una fortuna.
1: Sì, speriamo che non sia come Rapunzel, per chi ha visto il cartone, che perdeva i poteri.
0: Tu la Bibbia non l'hai letta, vero? Non sai,
1: no,
0: chi era Sansone?
1: No, non c'ero.
0: Ecco, magari prima di
1: il
0: Rapunzel.
1: Il cane c'era.
0: Prima
1: un
0: di Rapunzel potremmo citare Sansone, eh? Intanto.
1: E l'ha togliato i Tomei? Ah, no.
0: Dai, solo una ciocca. Dai, è stato graziato, anche se poi probabilmente dovrà un po' pareggiarli, eh? Intanto vediamo Gori sotto la tribuna centrale, così come Galuppini. Tutti a cercare parenti, amici, fratelli, mogli con le maglie dei bianconeri, prime, seconde e terze maglie, mentre si sta ancora allestendo il podio per la Serie C. Noi naturalmente questa linea non la daremo via neanche morti, perché quando ci ricapita di festeggiare in casa una parata di vittoria come se fossimo in Champions League, sei pronto che dopo si spara, vedo, eh?
1: Allora, sulle magliette sto cercando di leggere, c'è scritto su,
0: con l'ingrandimento del
1: super
0: tuo...
1: no, superba con una B grande.
0: Sì, siamo d'accordo, è l'aggettivo migliore per questa squadra.
1: La mia grafica è più bella.
0: La tua grafica.
1: Vuoi sapere cosa ci ho scritto?
0: L'hai già pubblicata?
1: Sì.
0: Dimmelo.
1: È tutto quel che deve VB.
0: E va bene, ce l'abbiamo e ce lo teniamo. Edoardo Ciria, ci abbiamo fatto coppia per un'annata straordinaria. Questo resterà veramente nella nostra memoria, così come in quella di chi ci ha seguito tutto l'anno e ci ha accompagnato
2: con tanta fedeltà nelle partite in casa e nelle partite in trasferta, qualcuno ripudiando volutamente la televisione. Adesso abbiamo il tentativo di radunare le truppe bianconere davanti alla panchina. Certo che un 3-0 è tanta roba in finale, Edoardo.
1: Tantissima, tantissima, ma un 3-0 poi per come è arrivato, con la consapevolezza, con la forza, non con la presunzione, ma sapendo di giocare un calcio che ti ha portato fino a qui a meritare di ottenere un risultato importantissimo sotto milioni di punti di vista. È una stagione bellissima. Voglio ringraziare di nuovo anche tutti quelli che lavorano dietro le quinte, che magari voi non conoscete: Sergio Cordaro, che l'ha detto al campo, tutte le ragazze addette alla pulizia, che permettono di lustrare il Del Duca come se fosse un diamante, perché c'è tantissima gente che lavora dietro, gli autisti, i preparatori atletici, lo staff medico, tutti.
2: Ha detto stampa Valeria Lolli, che ci ha accompagnato per tutto l'anno.
1: Certo, assolutamente.
2: Dobbiamo ricordare anche il team manager Mirko Evangelista, che è sempre presente per ogni esigenza della squadra. Chi è? Agostinone lo hai citato.
1: Sì, Agostinone l'ho citato.
2: Ci mancherebbe altro che non citi Agostinone. Poi, come non ricordare tra gli altri, ma qui stiamo anche parlando di gusti personali, chi ha seguito per tutto l'anno la pagina e comunque i social,
1: Marco Sabatucci,
2: che abbracciamo in un ideale abbraccio dopo partita che facciamo solitamente, e poi anche tutti coloro che fuori dallo stadio, ogni volta che c'è la possibilità di scambiarsi uno sguardo, io penso a stamattina che sono uscito con la maglia dell'Ascoli, naturalmente, come hanno fatto tantissimi in città, accompagnavo il mio cane Kobe, andavamo a farci una passeggiata. È passato un furgone di un corriere che ha visto la maglia, si è fermato, ha tirato giù il finestrino e ha mostrato il pugno e poi è ripartito al suo lavoro domenicale, che non è mai bello, però necessario per mille aspetti. Le persone che hanno lavorato la domenica e il sabato per permettere a noi di essere qui a festeggiare quest'oggi, ricordiamoci di tutti. È stato veramente un momento straordinario e adesso godiamoci questa premiazione con tutti i giocatori dell'Ascoli, tutti i tecnici, lo staff naturalmente, che si recano verso il centro del campo dove è stato allestito a mo' di Champions League. Ma questa è la nostra Champions, questa è la nostra vittoria, abbandonare una categoria indegna, e fatecelo dire, indegna con la I maiuscola, per tanti campi dove abbiamo dovuto giocare, per tante situazioni arbitrali che non abbiamo capito perché nessuno ce le ha spiegate, per dei giocatori avversari non all'altezza a volte, che se la sono cavata con le scorrettezze di una categoria che va migliorata senza dubbio, con squadre che spariscono durante l'anno senza ragione e rischiano di compromettere la regolarità di un campionato che potrebbe essere tutt'altro. Intanto buttiamo via 20 squadre e facciamo due gironi solamente di medio-alto livello.
3: Provo a portare Binda per un commento.
2: Continuiamo ad applaudire l'Ascoli, continuiamo a vedere se questa squadra merita anche i palcoscenici migliori, con la dirigenza che si è creata, con un allenatore che naturalmente tutti confermeremo ad occhi chiusi, anche se questa conferma ancora non è arrivata, ma sembra che sia tutto fatto, e ci mancherebbe altro, sarebbe veramente un colpo al cuore per tutti noi non avere più Francesco Tomei sulla panchina. E pensare che nelle prime 20 giornate, Edoardo,
1: sì,
2: è facile dirlo adesso, facilissimo, ma qualcuno nelle prime 20 giornate storceva il naso a questo tipo di gioco,
1: chiedeva la testa di Tomei,
2: chiedeva addirittura la testa di Tomei. Sono persone che adesso ovviamente, e li accogliamo perché sono comunque tifosi bianconeri, salgono sul carro dei vincitori, come si dice, però ragazzi ricordatevi che le stagioni sono lunghe e quando le squadre vengono ricreate dal nulla, le società ripartono da zero, i giocatori arrivano uno alla volta, perché non siamo andati al raduno che non c'era Gori, non c'era Corradini, non c'era Damiani, mancavano tutti i giocatori che sono stati l'ossatura di questa squadra. C'era Vitale, che è stato il primo acquisto, l'ho ricordato nel discorso post partita che ho fatto prima e che riproporremo anche domani. Questa squadra è stata costruita con tanta pazienza e con tanto amore e noi ce la godiamo. Si sono tolti giustamente le maglie celebrative per andare a ricevere il premio di squadra vincitrice finalmente di questi maledetti playoff spettacolarissimi, bellissimi, soprattutto quando non ti riguardano.
1: Certo.
2: Ma quando ci sei dentro sono un meccanismo che ti fa passare un mese di inferno e questo bisogna riconoscerlo. Dicevo, verremo premiati con la nostra maglia, la maglia bianconera, i pantaloncini bianchi, la casacca tipica dei bianconeri, io per la cronaca ho i calzettoni rossi. E questo sapete benissimo che cosa significa per tutti i bianconeri. Siamo pronti, vediamo ancora foto di festeggiamenti, non so cosa aspettiamo. Siamo tutti pronti là. Chi manca? Chi manca? Manca Sky,
1: no, stanno facendo l'intervista a Tomei.
2: Ecco, Tomei.
1: A Tomei e Rizzo Pinna.
2: Chi è stato votato miglior giocatore?
1: Ma credo Rizzo Pinna.
2: È lì, quindi probabilmente.
1: Ma c'era anche Gori, eh?
2: Ah, ok. Beh.
1: Però immagino Rizzo Pinna.
2: Sì, è più facile un Silipo Rizzo Pinna, perché in questi casi si fanno molto condizionare dagli autori del gol.
1: Ha segnato all'andata.
2: Sì, sì, uomo della finale senza alcun dubbio.
4: Siamo pronti per
2: la premiazione, naturalmente manteniamo la linea.
4: E siamo veramente
2: saremo cronisti di quello che vediamo in campo.
1: Il presidente della Lega Serie C Marani a bordo campo, pronto a consegnare le medaglie, anche il presidente Passeri naturalmente.
4: E allora tifosi bianconeri, iniziamo questa premiazione.
2: Premiazione che sta per iniziare.
4: Chiamiamo il miglior allenatore dei playoff 2025-2026, premiato dal presiding partner Lauro Più. È il tecnico dell'Ascoli Calcio, il suo nome lo conosciamo bene, Francesco Tomei.
1: Non so se avete sentito Tomei nominato miglior allenatore dei playoff.
2: Vabbè, ci mancherebbe.
1: L'Uffizi lo ha preso letteralmente a calcio.
2: Si divertono adesso, si divertono. Francesco Tomei va a ricevere il saluto sotto l'arco di trionfo dei playoff di Serie C. Vediamo chi sarà ad accompagnarlo nell'ordine. Naturalmente l'ultimo sarà Marco Scurato,
1: sì,
2: lo sappiamo bene, capitano che, come ho ricordato prima, è stato veramente un baluardo. Rispetto all'anno scorso, essere confermati non era facile e lui è stato confermato per 2 anni con la fascia di capitano, quindi
1: trovare la forma.
2: Gli si è detto: si costruisce da te, e questo lo ha trasformato letteralmente. È stato veramente un enorme baluardo. Tutta la squadra è pronta.
4: Title partner Sky Wi-Fi è il giocatore dell'Ascoli Calcio, Andrea Rizzo Pinna.
2: Rizzo Pinna è stato votato miglior giocatore dei playoff. 2 gol in finale, insomma, non è che capita tutti i giorni, no. Poi uno all'andata, uno al ritorno.
1: Ma al di là di quello, prestazioni che sono continuate per tutto il campionato. Il vero uomo in più, anzi, dico che avevamo accanto 2 giornalisti di Brescia. Prima proprio della partita hanno detto: io di un uomo ho paura, Rizzo Pinna. E lui ha aperto le danze in termini di gol. Rizzo Pinna, che tra l'altro è l'unico che non è di proprietà, quindi adesso credo che verranno intavolati dei discorsi. Lo diventa invece Nicoletti, perché aveva la clausola in caso di promozione. Non so se vale anche ai playoff.
2: Beh, la promozione vale, sicuramente andiamo in Serie B. Poi
1: sì, certo.
2: Della clausola di Nicoletti potremo parlarne.
1: E Rizzo Pinna esulta alla sua maniera mentre si riunisce al gruppone.
2: Con la pinna.
1: Esatto. Ma non so se verranno chiamati uno per uno.
2: Probabilmente sarà una medaglia. Di solito una medaglia viene data, hanno tante scatolette.
1: Sì, no, però magari vanno tutti.
2: No, non chiamati, no.
1: Esatto, non come la Serie A, esatto.
2: Ma neanche in Champions fanno, c'è la sfilata, tutti vengono premiati. Gli arbitri con il pasiglio d'onore, grazie. Adesso vi applaudiamo. Toglietevi velocemente che dobbiamo ricevere il premio.
1: Seconda volta che un pescarese viene applaudito al Del Duca, la prima è Tomei.
2: È vero. C'è Orsato a premiare gli arbitri, naturalmente, va bene. I fischi sono quasi doverosi, sono abituati. Gli arbitri, se non le fischi, pensano che sei stato bravo. Invece se fischi,
1: si preoccupano.
2: Allora, sì. Se ci fischiano da tutte e due le parti vuol dire che siamo stati perfetti.
1: Comunque continuavo a guardare lo spicchio dei tifosi ospiti, che oggi è occupato da più di 500 bambini bello fargli vedere da vicino una cosa del genere.
2: E l'anno prossimo non oso immaginare cosa potrebbe essere questo stadio se ci fosse una partita importante con la curva sud al suo posto, piena di tifosi bianconeri, quindi con altri 4-5 mila spettatori in più. Edoardo,
1: no, non poteva esserci regalo migliore, diciamo. Tanto Rizzo ha appena sputato dell'acqua in faccia a Curato.
2: Ma sì, ma sono dettagli insignificanti. In uno spogliatoio che va a ballare e nel quale l'allenatore entra e dice vabbè, vado via. Intanto
4: un grande applauso per gli eroi bianconeri.
2: Tutto l'Ascoli va a ritirare. Mentre vengono chiamati alla premiazione tutti i giocatori bianconeri uno dopo l'altro e li vediamo sfilare uno dopo l'altro a ricevere la medaglia e poi ad alzare il trofeo di miglior squadra dei playoff, di squadra vincente dei playoff di Serie C. In ordine di numero rigorosamente 1, 2, 3, 4, 5 tutti quanti vengono chiamati. Il primo è stato naturalmente Samuele Vitale, il miglior portiere per gioco con i piedi della Serie C, il portiere più giusto per Tomei. Il numero 2 era Nicoletti, una sorpresa, non lo conoscevamo, un giocatore fondamentale in questa squadra. Non vogliamo stare qui a cercare di nominarli tutti, ognuno ha dei meriti, però una squadra così ce la ricorderemo a lungo e siamo più che sicuri che una squadra così non l'avevamo mai vista al Del Duca. Hanno vinto anche il campionato, non è solo una squadra che ci ha mostrato un calcio straordinario, ma è una squadra che ha vinto il campionato e questo è un dettaglio non certo indifferente.
1: Stavo cercando un soprannome pensando ai diabolici, perché non è giusto dire che sono i nuovi diabolici, questi potrebbero essere i romantici, i tattici, gli scienziati, dite quello che vi pare, ma sono una squadra meravigliosa. Menna schiaffeggiato da tutti,
2: l'unico squalificato dei playoff.
1: Oggi era a disposizione
2: assieme al bresciano che mancava, non mi ricordo come stanno marcati, che oggi sarebbe stato importantissimo per il Brescia.
1: È la vittoria soprattutto di Manuel Lalagna, dopo il campionato dell'anno scorso aveva bisogno di riprendersi, lo ha fatto con una qualità incredibile. Tomei che prende a calci Rizzo Pinna, ormai sono botte per tutti, arriveranno con i lividi ad un'eventuale festa che non sappiamo se ci sarà questa sera, se ci saranno i prossimi giorni.
2: Intanto naturalmente l'ultimo ad essere chiamato non sarà Corradini, che voleva, essendo il numero 80, il numero più alto, entrare per ultimo. Avremo dalla nostra parte naturalmente il capitano con il numero 30, Marcos Curado. Vediamo.
4: 46, Davide Barosi.
2: Un buffetto e una carezza ciascuno anche da parte di Tomei,
1: ma certo,
2: molto,
1: ma è giusto, perché comunque diciamo
4: anche
1: la verità, Zagari, devi avere un allenatore con delle idee, ma soprattutto giocatori che ti permettono poi di esprimerle e farle diventare su realtà sul campo, e tutti lo hanno fatto con merito.
4: Giovanni Corradini.
2: Partono 10, 100, 1000, 20.000, quanti sono gli spettatori oggi?
1: Ma credo 11.000.
2: 11.000 telefonini accesi, tutti a riprendere, tutti per potersi rivedere con calma questo momento straordinario, una premiazione, un campionato vinto al Del Duca di Ascoli dall'Ascoli Calcio. Tomei viene ancora una volta complimentato dopo essere stato premiato anche come miglior allenatore dei playoff, ma secondo me era miglior allenatore di tre campionati, mica niente. Ecco Marcos Curado, grandissimo boato di tutto lo stadio per lui, capitano veramente di tutte le battaglie di quest'anno. L'abbraccio meritatissimo con il presidente.
4: Un ringraziamento anche
2: il coro della curva sud
4: Passeri,
2: trasferita in nord,
4: anche lui di questa
2: orgogliosi di voi,
4: che riceve la sua medaglia.
2: Medaglia anche per il presidente. Andiamo a vedere cosa succede adesso sotto l'arco di trionfo dei playoff di Serie C. Succede che tutti i giocatori aspettano che Curado sollevi il trofeo. Sta arrivando anche il presidente. È Marani a consegnare il trofeo al presidente dell'Ascoli, Bernardino Passeri, il quale lo porterà al gruppo squadra che sta per riceverlo. Eccolo il momento che aspettavamo, Marco Curado, esplosione di gioia, fumogeni bianconeri, we are the champions. Tutto lo staff tecnico si aggiunge ai giocatori che festeggiano, fuochi d'artificio, grande festa, commozione.

0: Uno dei fuochi d'artificio dietro alla squadra che alza il trofeo, sono emozioni incredibili perché sono anche nuove fino a un certo punto, nel senso che un'esperienza così al Del Luca non l'avevamo mai vista, quindi è bello poter festeggiare anche se sappiamo essere solo la vittoria di un playoff che ci porta comunque in Serie B ed è un risultato straordinario, l'abbiamo detto, ormai è anche inutile ripetersi, parte l'inno e credo che adesso la squadra farà il giro di campo con il trofeo.
1: Nessuno vuole andare via dal Del Duca, nessuno è andato via da nessun settore tranne i bresciani ovviamente.
0: Beh, certo.
1: I colleghi che devono lavorare e scrivere pezzi piuttosto veloci. Intanto vediamo che proprio adesso c'è anche la foto davanti anche alla scritta campione dei playoff e si vengono e vengono messi dietro i giocatori per cercare di fare una foto con la scritta ufficiale, cosa che sarà letteralmente impossibile. Si canta tutti insieme l'inno dell'Ascoli per festeggiare questa vittoria.

0: c'è Simone Tuffisi e Andrea Silipo che stanno portando il trofeo da soli, chiedendo la ola della curva. È chiaramente la vittoria soprattutto di Simone Tuffisi, per quello che doveva dare all'Ascoli, per come la piazza lo ha aspettato, lo ha voluto, gli ha voluto bene, e perché lui insieme a Milanese era l'unico di quella retrocessione di 2 anni fa e aveva tante volte discusso anche in privato, aveva voglia di regalare un sogno all'Ascoli, di farsi perdonare tra virgolette, anche se lui non fu tra i protagonisti sfortunati di quell'episodio, anche Massimiliano Ossini intanto in campo
1: con la maglia di Tuffisi
0: dei 125 anni,
1: sì. Avevo visto un 1-5, ne ho perso il 2 là in mezzo.
0: Massimiliano, a 1 mattina ci aspettiamo almeno 40 minuti di approfondimento sull'Ascoli.
1: Ma quanto è bello adesso, Edoardo, l'estate, a vedere chi arriverà e chi non arriverà in Serie B.
0: Mamma mia, no, è qualcosa di spettacolare, ma soprattutto esserci arrivati con il rispetto e con la come diciamo gli avversari ti consideravano. Io avevo un amico di Benevento che ha detto: spero di vedervi in Serie B perché voglio vedere l'Ascoli con i miei occhi, voglio vedere l'Ascoli dal vivo perché siete una squadra meravigliosa. E questo ti fa capire quanto sia importante oggi essere qua, quanto sia bello avere questo privilegio. E io sarò stucchevole, ma ringrazio di nuovo Radio Latte e Miele che me lo ha permesso, che mi ha accolto in questa famiglia, tra l'altro nell'anno in cui l'Ascoli retrocedeva, quindi credo che oggi si chiude un cerchio e magari se ne apre uno vincente insieme.
1: Siamo quindi in conclusione di questa radiocronaca che vorremmo non finisse mai con...

0: come la festa, naturalmente, Edoardo, no, però non vi preoccupate, noi saremo sempre presenti e l'anno prossimo saremo ancora con voi. Ma prima di tutto sentiamoci domani sera per festeggiare, certo, tutti insieme, no? È l'occasione buona per rivedersi, abbracciarci idealmente e cantare i Peana di vittoria per una squadra splendida e per una stagione che è letteralmente indimenticabile. Grazie a mister Tomei, grazie all'Ascoli Calcio, a questi giocatori. Io ringrazio Edoardo Ciriaci per come è stato fedele scudiero di questa galoppata.
1: Grazie a te, Aldo.
0: È la parola più giusta di tutte, galoppata. Grazie, perché dal girone di ritorno in poi l'Ascoli ha fatto un campionato a sé stante. Vero. E tutti hanno dovuto semplicemente fare i complimenti ogni volta.
1: Grazie a te, Albi, per avermi accolto, per avermi aiutato, per avermi dato degli insegnamenti senza presunzione, ma soltanto con il grandissimo affetto e la stima che ci lega.
0: Bene, grazie. Il saluto dal Del Duca, ringraziamo l'ultra Eugenio Gaspari, che è qui in versione di ultra e non di regista, Alberto Crementi e Edoardo Ciriaci, per l'ennesima volta, per l'ultima quest'anno, ma per la prima della Serie B, saremo sempre qui. Auguri a tutti i tifosi bianconeri.
1: A domani.
0: E forza Picchio.
2: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
2: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
4: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto, esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
5: Solo qua.
6: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
7: Io sono ancora qua.
8: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa. Incisione.

perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.

0: benzina 35,5. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
1: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele.
3: Musica italiana. Dalle 23:30 un evento unico firmato Scuola di Musica alle Arti. Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23:30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.
8: Latte Miele.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana. Anche nel weekend.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Spot.
2: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
3: È bella la strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: È bella.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
3: È bella la strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Per chi va.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2023.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: De miele.
3: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
2: Latte e miele.
4: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
5: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793012, 335 5793012.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot.
3: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: È bella

Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2019.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
4: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Latte 8 giugno, buona giornata a tutti, buona nuova settimana. Ariete, ho spiegato che la prima parte di giugno è un po' sottotono, ritardi, nervosismo, forse tu fremi per ottenere una soluzione, una risposta. Ancora le decisioni sono incerte, ma da fine mese e da luglio si apre una fase molto più favorevole anche per chi ha delle questioni legali aperte. Il toro vorrebbe un po' più di serenità. Dove trovarla? In amore? Sì, purché se una coppia ha dei problemi, se ci sono delle difficoltà, si parli di ciò che non funziona entro il 12 giugno, perché tutta la seconda parte del mese potrebbe essere un po' meno chiara da questo punto di vista. Per i gemelli, prudenza con denaro e spese, i risultati arrivano, ma non sempre portano benefici immediati. Tra l'altro devo dire che la giornata di domenica, con la luna storta, forse è stata un po' pesantuccia. Ora, intendiamoci, il periodo è buono e lo sarà ancora di più da fine mese, da luglio, però oggi evitare eccessi e gestire bene le energie è quasi un obbligo. Il cancro ha un periodo di crescita e liberazione da vecchi pesi, bene il lavoro, progetti, ma senza trascurare, mi raccomando, l'amore, l'amicizia e soprattutto la famiglia, che per te è il cardine, il fulcro di tutto. Leone, certo che guardando le stelle della seconda parte dell'anno devo dire che sei e sarai protagonista. L'unico neo del momento è questo Marte dissonante, porta stanchezza, porta qualche momento di stress, soprattutto se lavori molto e se metti alla prova il tuo fisico. Comunque, guardiamo in positivo, luglio porterà novità professionali interessanti, forse ci stai lavorando da ora. Vergine, giornata ancora un pochino pesante, molti hanno trascorso una domenica rallentata. Da domani recupero in vista, oggi ancora una volta chiedo attenzione ai dettagli. Se stai aspettando una risposta, le giornate tra l'11 e il 12 potrebbero dare qualche messaggio di fortuna in più. La bilancia è un momento ideale per organizzare e mettere ordine, ma c'è tanto stress, perché non ci dimentichiamo che Mercurio è dissonante, quindi forse stai facendo qualcosa di eclatante, un cambiamento radicale, ma ci vuole tanta pazienza. Forse devi anche lottare contro qualche avversario. Stai costruendo qualcosa di bello, ma serve metodo, gestione delle energie. Scorpione, intuito fortissimo, opportunità concrete, la luna è in ottimo aspetto, come lo è stata ieri d'altronde, quindi intuizioni valide, si possono trovare soluzioni, sviluppare progetti, rafforzare rapporti. Mi raccomando, datti da fare. Sagittario, se c'è nervosismo è solo perché fremi, perché c'è un'insoddisfazione per quello che vivi, vorresti cambiare, ma ricorda che sono tutti limiti temporanei, perché guardando le stelle di fine giugno e ancora di più di luglio tutto è promettente. Io invito i giovani, le persone che vogliono fare progetti in grande stile, a guardarsi attorno, a non rinunciare alle occasioni. Capricorno, attenzione alle relazioni, potresti sentire il bisogno di dire finalmente quello che pensi, mettere dei limiti più chiari anche in un legame che ultimamente ha vissuto qualche piccolo momento di tensione. Non chiuderti in te stesso. L'acquario ha una fase di riflessione e cambiamento, alcuni rapporti o situazioni lavorative potrebbero arrivare ad una svolta, meglio osservare con attenzione quello che accade prima di decidere, soprattutto in maniera brusca e repentina. Pesci, giugno è un mese favorevole, amore, accordi, incontri, oggi la luna tocca il segno, chissà che in questo momento tu non viva una emozione particolare, faccia un incontro speciale, nuove opportunità da cogliere al volo. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
4: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2009.

Mezzanotte e tre. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme.

amori e nostalgie. Ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003,

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.
2: Pioggia e sole.